0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: buongiorno.
1: Eccoci qua, limonissima.
0: La regia video mi fa sapere che non gradisce questi limoni.
1: Sì, sì, allora Adriana so stamattina ha limonato di prima mattina e come vedete indossa dei limoni.
0: Indosso dei limoni, Pippo, perché bisogna inaugurare la stagione calda, la stagione estiva, la stagione dei colori.
1: Ma hai usato un rinfrescante per l'alito, come si fa a limonare di primo mattino?
0: Pippo, il rinfrescante c'è sempre. Lavi i denti, fai il collutorio.
1: Certo, vabbè, ho capito, e si rinfresca tutto.
0: Buongiorno. Partiamo, va.

0: Aspetta, fai sentire il bimbo che ha cantato. Com'è?
1: Tutti già sintonizzati che è lunedì. Sembra sabato. Pippo, bravo. Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Con allora, Pippo e Adriana la mattina vola via così.
0: Vabbè, non tutto per tutta proprio, però allora una, il ritornello Pippo e lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
2: Quello che avete imparato.
0: Quello che avete imparato
2: quello
0: a memoria.
2: Sapete.
0: Vogliamo sentire i bambini che cantano la canzone, quindi okay, cari genitori, metteteli davanti al telefonino, al vostro smart, smartphone, e gli fate cantare la canzone della nostra sigla. Mandate un WhatsApp al 347 490 0042. Sentiamo volentieri i bimbi che ascoltano il Pippo Pelosciò la mattina su Radio Kiss Kiss,
2: la nostra sigla, come ha fatto il primo bambino che ce l'ha inviata, Vincenzo. Allora,
0: grazie mille,
2: aspettiamo tutti i bambini, poi dopo rafficone di bambini che cantano, ma intanto caro
0: Adriana,
2: Pippo,
0: ricordiamo una raffigona la mattina qui oggi,
2: no,
0: con i limoni.
2: Sì, ho capito perché alla regia video non piace,
0: non
2: l'abbigliamento
0: perché non piace,
2: ha detto ti dà 3, 4, 5, 6, 7, 8 taglie in più.
0: Ma non è vero,
2: Giuseppe,
0: ma stai
2: D'Amelio è molto critico.
0: Ma stai bene, ma
2: va bene, va bene.
3: Allora i limoni, signore.
2: I limoni ingrassano stamattina.
0: Ma non è vero, ma ti stanno benissimo i limoni.
2: Ma sai che il video Pippo ci regala sempre delle taglie in più.
0: Eh sì, lo
2: ci
0: so.
2: Ci fa venire in video più brutti. E
0: a
2: più...
0: me la gente dice, anche ad amici domenica,
2: sì,
0: no? Avete letto, vi ho mandato un messaggio di un'ascoltatrice che era lì presente.
2: E cosa ti ha detto?
0: E ha detto, Pippo, ma dal vivo la televisione non ti rende giustizia.
2: Dal vivo sei irresistibile.
0: Dal vivo sei irresistibile. Noi la salutiamo. Infatti non ha resistito la signora.
2: È irresistibile come un piatto di carbonara.
0: Sentiamo, abbiamo i bimbi che cantano, già che stanno arrivando al 347-490-0042. Io ne ho incontrato...
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
4: ciao Maria.
2: Ciao Maria.
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice re.
2: Bravissimo.
0: Ma bravi.
5: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Nicolò da Cave.
0: Ragazzi, ma mi fate piangere.
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Che belli che siete, grazie.
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Belli bimbi d'Italia.
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Ma questo è bellissimo!
2: Ma come sono bravi poi!
4: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Sempre più
4: se
0: piccoli!
4: Ascolti il mondo pesa meno. Giuro!
2: 4-5
0: sì,
2: anni!
0: Sì!
2: Questa bambina ora!
6: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti!
0: Allora posso
6: io
0: dire
6: vado
0: che...
6: in gita.
0: Posso dire che mi batte il cuore, Adriana? Tutti
2: è vero,
0: bimbi
2: sono troppo carini. Questi sono i baby ascoltatori di Radio Kiss Kiss e del Pippo Pelo Show.
0: Bene, grazie, grazie di cuore a tutte. Adesso andiamo sotto la doccia. Tra poco vi raccontiamo l'argomento di oggi, quello di cui parleremo oggi.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Sulle sulle sponde, dei fianchi abbronzati attaccati a me, onde più profonde.
0: Ma la bellezza di questa canzone,
2: che
0: gratitudine posso avere per l'ascoltatore che l'ha cantata sotto la doccia.
2: Quindi grazie a tutti gli ascoltatori che in genere intorno alle 7 si cimentano a canticchiare una canzone che gli sta particolarmente a cuore, che non sentono da tempo. Questa è del 1995, grande emozione per Alex Baroni con Onde su Radio Kiss Kiss.

0: Sente la voce di Alex Baroni, che abbiamo riascoltato con grande piacere, cantata sotto la doccia dal 1995, era Onde, la sua bellissima canzone. Noi stamattina pensiamo agli italiani che ogni due mesi vorrebbero andare in vacanza.
1: Allora, giusto? Pippo, aspetta.
0: Chi lo ha detto, Adriana? Eccola là.
1: Guarda quanti...
0: Là.
1: Cioè, io ho un faldone qui, non ho proprio delle notizie, proprio un faldone, ho studiato.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho
0: tu studiato. Sei la rovina delle aziende.
1: Allora, Pippo...
0: Quelli come te sono la rovina delle aziende.
1: Lasciami dire cosa dice la scienza.
0: Che
1: non
0: dice
1: lo
0: la
1: dico
0: scienza?
1: Io, lo dice la scienza. Per fortuna che esistono questi studiosi che lavorano per noi.
0: Sentiamo. Chi
1: secondo...
0: è? Lavora per te questo studioso? Scusami, non che lo paghi tu? Lavorano per noi. Ma che stai...
1: Teco, lavorano anche per te, senti.
0: Sì.
1: Secondo diversi psicologi del lavoro ed esperti di benessere, per evitare il burnout e mantenere alta la produttività, dovremmo fare
0: burnout?
1: Piccoli blocchi di vacanza ogni 60 giorni, invece di concentrare tutto ad agosto.
0: Ecco.
1: Quindi fammi pensare, lavori settembre, ottobre, novembre, via.
0: Adriana, ma stiamo parlando della
1: dicembre,
0: gente
1: gennaio,
0: che lavora.
1: Febbraio,
0: della
1: via.
0: Gente che lavora, non di te che
1: marzo,
0: lavori due
1: aprile,
0: ore al giorno e guadagni quello che guadagnano le persone lavorando 20 ore al giorno per
1: via.
0: 9 mesi e tu li guadagni in un mese lavorando 2 ore al giorno. Ma...
1: Facendomi i calcoli, oggi non dovrei essere qui.
0: Ma come?
1: Dovrei essere, che ne so, in una, su una spiaggia caraibica con un cocco in mano.
0: Allora. Con un cocco in mano.
1: Sì.
0: In testa devo dare un cocco. Ma allora.
1: Tipo in costume.
0: Adriana ha
1: mano.
0: Trovato, tanto ha girato, tanto ha voltato, ha trovato uno studio che la rappresenta
1: Vero?
0: Totalmente,
1: oh.
0: Che non credo rappresenti nessun titolare di azienda
1: Facciamo
0: italiana.
1: Facciamo un gioco.
0: Vorrebbe andare in vacanza ogni due mesi.
1: Ogni due mesi,
0: esatto.
1: Quindi io non dovrei essere qui
0: tu
1: oggi, mercoledì 20
0: maggio. Tu vorresti essere qua sul Ciringuito adesso.
1: Esatto.
0: Con un cocco in mano.
1: Con un cocco in mano. Pica, dammi il cocco.
0: Dagli
1: cocco in mano.
0: Pippo, dalle il cocco, vediamo. Aspetta.
1: Vuoi fare un bagno?
0: Ma quando mette i tacchi è impazzita.
1: È vero. Pippo, mi spalmi la crema solare per piacere?
0: Sì, sì, te la spalmo.
2: Adriana, hai ragione.
0: Ecco qua.
2: Ogni due mesi, massimo due mesi e cinque giorni.
0: Allora, ecco.
2: Pasquale D'Ariano.
1: Ciao Pasquale.
0: Allora, team Adriana i nulla facenti.
1: Ma che nulla facenti?
0: Team Pippo Pelo, quelli che vogliono lavorare per portare avanti il paese. Non si può fermare ogni due mesi. Già facciamo un ponte a settimana qua in Italia, poi fermiamoci pure tutto sto tempo.
1: Allora, io vorrei essere adesso, in questo istante, mercoledì 20 di maggio, alle 7:13 su una spiaggia caraibica con un cocco in mano.
0: Lo sapete dove,
1: tu
0: vorrebbe...
1: dove vorresti essere?
0: In questo momento, mercoledì 20
1: maggio?
0: Di maggio alle 7:13 nel letto a ronfare. Vorrei stare nel letto a ronfare. Allora, 347
1: lui è team lavoratori, capito?
0: 490-00-42, cosa vorreste fare in questo momento? Dove vorreste essere?
1: Dove siete e dove vorreste essere?
0: Dove
1: adesso.
0: Siete in questo istante? Rispondete in massa, mi raccomando. E dove invece vorreste essere? La Petro vorrebbe stare, l'ha già detto, su un Ciringuito.
1: Dammi il
0: dove,
1: cocco! Eh? Wow! Grazie,
0: Pippo. Fica sempre velocissimo.
1: Dammi il cocco è la...
0: Se vuoi te lo do io un cocco.
1: Monnato e
0: è buono.
1: Esattamente. Vabbè, allora, gli italiani rispondono in questo momento dove siete ora, anche se siete in auto, a casa, ci state guardando, oppure siete già in ufficio, siete al bar, siete in palestra, e dove vorreste essere.
0: Dove
1: potete
0: vorreste
1: sognare
0: essere?
1: In grande,
0: in
1: ovviamente.
0: In questo momento, va bene, 3,

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Amelia con Al mio paese, tantissimi arrivano. Noi stiamo parlando di una vacanza di 2 mesi, tantissimi ogni 2 mesi vorrebbero tornare al loro paese, no?
1: Sì.
0: E quindi
1: l'Italia
0: noi possiamo...
1: è un paese a sua volta fatto di tantissimi comuni e di piccoli centri.
0: E noi possiamo chiedere agli italiani qual è il vostro paese di origine, dove siete e dove
1: adesso?
0: E qual è il vostro paese? Sì, se vogliono possono dircelo, no?
1: Va bene.
0: Buttarcelo dentro anche nei messaggi. Se voi siete di, che ne so, Rocca Palandra in Puglia, ma lavorate, vivete a Milano, quando è che venite al vostro paese, tornate al vostro paese, vorreste tornarci.
1: 347, magari ogni 2 mesi, come dicono le statistiche.
0: 490-0042, perché questa canzone fa un bellissimo quadretto di questa roba qua, no? Che è reale. Che
1: ci restituisce proprio la fotografia tipica di certi paesi del sud.
0: È che tu vivi.

0: Maria, la trovi, l'hai
1: Maria,
0: detto.
1: Maria,
0: la trovi sempre.
1: Esatto, quindi mandateci messaggi anche su questo. Abbiamo Daniele da Milano, buongiorno Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, io sono in fiera a Milano.
1: Sei in fiera?
2: Per un sondaggio di Tutto
1: Food. Non ho capito, sei in fiera per Tutto Food?
2: Sì, sto facendo lo smontaggio della fiera di Tutto Food di Milano.
1: Ah, stai smontando la fiera, sì.
2: Sì, invece vorrei essere alle Gran Canarie.
1: Vorresti essere alle Gran Canarie.
0: È vero, clima perfetto in questo periodo.
1: Ricordiamo che Adriana a Napoli è conosciuta per essere la Gran Canaria. Adriana Canaria, sì, come l'uscita.
2: Beh, ieri per la prima volta ho visto la foto di Adriana, se me lo permetti, sei bellissima Adriana.
1: Sì, Adriana,
2: grazie. Ho visto sempre la tua voce.
1: Hai visto?
0: Ieri per la prima volta ti è venuta la curiosità.
2: Sì, sì,
1: okay. Senti, come mai a me non stai facendo nessun complimento?
2: Perché
1: caro?
2: Non ti ho visto, non eri interessato.
1: Ah, vedi Daniele, grazie.
0: Vabbè, ho capito, ma se vedi me in genere vedi anche...
1: Ma come mai sei stato mosso dalla curiosità di vedere Adriana e non me?
2: Perché Adriana ha una voce bellissima. Allora
1: e io ho una voce di merda?
2: No. Comunque, se riuscite a mandarmi alle Canarie, io parto oggi stesso.
1: Sì, io ti mando non alle Canarie, ma fanculo. Però...
0: Comunque, Daniele, posso dirti, te lo dico in lingua madre, non ti perdi niente. Cioè, nel senso, non ti perdi niente, non ti preoccupare, continua a
1: che
0: vedere
1: la
0: le
1: verità,
0: mie foto.
1: Che è la verità. Va bene, Daniele, allora, tu sei in fiera a Ro, giusto sei?
2: A Ro, esatto.
1: A Ro,
2: sì,
1: a smontare,
2: sì.
1: Ma vorresti stare in questo momento alle Canarie. Quale delle isole Canarie in particolare?
2: Ma di solito vado a Maspalomas, basta che vedo acqua, mare, sabbia, non voglio neanche la musica, non voglio niente.
0: Non vuoi niente, hai ragione, il suono della natura e basta.
2: Sì, sì.
0: Ma
2: sì,
0: invece non ci puoi andare, mi sembra giusto, perché lavori e quando è che ci andrai, quando è che avrai le ferie?
2: Avrò le ferie quest'estate.
0: Ad agosto.
2: Andrò in Calabria, mio paese di origine, ma sarò impegnato per festeggiare i miei 40 anni. Avrò 500 invitati che arriveranno da tutto il mondo.
1: 40 anni, 500 invitati, raga, che bella festa. Dove la farai la festa, hai detto?
2: La farò in un paesino della provincia di Crotone che si chiama Scandale, e lì verranno dalla Spagna.
1: Quando
2: verranno...
1: torni al tuo paese, vedi? Ti farai la festa. Quando torni al tuo paese,
0: vedi?
1: Quando torni al mio paese.
0: Bravo Daniele!
1: Bravo Daniele!
0: Veniamo anche noi alla tua festa!
2: Volentieri, sarebbe un bel regalo!
1: Tanto 500, 4 in più, 5 in più, che vuoi che sia, va bene?
2: Niente.
1: Un abbraccio!
2: Grazie, ciao
1: Daniele,
0: grazie mille.
1: Vedi che c'è tanta gente che torna al suo paese. Adriana, qui siamo pieni di messaggi. Chi da Londra, chi da New York?
3: Pippo, buongiorno Adriana, sono Sebastiano, sono di origine di Augusta, provincia di Siracusa, ma da 35 anni mi trovo a Milano per lavoro.
1: Per lavoro?
3: Grazie, okay. Buona giornata, chissà a tutti.
1: E non ha preso nemmeno una virgola di accento milanese.
0: Zero.
1: Quando lo donna al tuo paese!
4: Ciao Radio Kiss, io sono Deborah, sono nata alla Terza in provincia di Taranto e vivo a Bari.
1: A Bari, vabbè, okay,
5: ciao Kiss, vivo a Monza, ma sono di Castelbuono, provincia di Palermo.
1: Un bacio a tutti, Kiss.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
0: Buongiorno.
6: Sì, questa canzone è proprio calzante nel mio caso, perché io sono pugliese, sono di Bari, ma lavoro a Napoli, sono un carabiniere, quindi quando torno a casa per me effettivamente come dice la canzone.
1: Sì, vedi, panni stesi,
0: è proprio come dice la canzone.
1: Vedi, panni stesi. Attenzione, complimenti a Serena Brancale, che è stata, diciamo, l'ideatrice di questo pezzo.
0: Uh-huh. È la titolare
1: che ha coinvolto anche Delia e Levante, che sono due ragazze siciliane e una pugliese che è lei. Uh-huh. E per dire, quando torniamo nei nostri paesi vediamo scene che altrimenti nelle grandi città, Milano, in

0: dappertutto.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Io vivo ad Arezzo e sono di Nola e torno a Nola ogni anno, vabbè, diciamo spesso, però in particolare torno sempre a giugno, per fine giugno, quando c'è la festa dei
0: gigli.
1: È vero. È vero.
0: Eh sì, perché poi ci sono anche le luminarie, no? Anche citate nella canzone, con le luci sempre accese, che sono le luci di festa.
1: Che è, diciamo, una fotografia, l'abbiamo detto già la scorsa volta, tipica sia della Sicilia che della Puglia.
0: Della Puglia, però... anche della Campania. Tornano anche per le feste del paese.
1: Le feste di paese.
3: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Sono Luca, nativo di Santa Maria Capovetere, ma vivo a Bologna dal 2003.
0: Oh, vedi, ciao Luca, grazie.
1: Kiss a te.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio paese di origine è Stella Cilento.
0: Bene.
4: E invece vivo in provincia di Lecce.
0: In provincia di Lecce.
1: Ok. Beh.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Il mio paese di origine, dove praticamente ci sono le mie radici, e anche se sono cresciuta a Modena, è Feroleto della Chiesa, in provincia di Reggio Calabria.
0: Ah, vedi? Hai capito?
6: Buongiorno Kiss Kiss, originaria di Zungri, provincia di Vibo Valentia.
0: Zungri.
1: Ok, ok, ma no, mai sentita.
7: Ciao, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
7: Io sono della costiera amalfitana di Braiano.
1: Di Braiano.
7: E vivo nella provincia di Cuneo.
0: Vive nella provincia di Cuneo, è una differenza.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss, la radio numero uno. Io vado controcorrente, sono nata a Monza, in provincia di Milano, e vivo da 30 anni a Ortanova, in provincia di Foggia.
0: In Foggia.
1: Ma si sente dall'accento.
0: Meno
1: eh?
0: Male che ogni tanto c'è qualcuno che va è controcorrente.
1: Un'inversione di tendenza e di marcia.
0: Continuate, 347-490-0042, dove siete, dove vorreste essere, poi se siete di una grande città, vivete una grande, e avete origini in un paese, stiamo prendendo anche spunto dalla canzone delle Tre Marie, che sono Serena Brancale, Levante e Delia, che quando torno al mio paese, si trova così, quando torno al mio paese.
1: Al mio paese.
0: Al mio paese, vai.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Your husband is coming.
1: La canzone di Ray, attenzione perché tra poco arriva l'oroscopo, Petro, sì, di cui si parla tantissimo in Burgundi, che è un paese a metà tra il colore e il Burundi.
2: Anche lì.
1: Ma non in Italia. Purtroppo in Italia non se ne parla ancora dell'oroscopo.
2: Se ne parla.
1: Ma presto arriverà.
2: Quindi prenotatevi il vostro segno zodiacale attraverso una nota vocale. Stiamo chiudendo il cerchio dei 12 segni e poi ripartiamo ovviamente da zero, da capo. Beh. Ok, quindi vostro segno zodiacale, il vostro nome al 347-490-0042.
1: Serena Brancale, Levante e Delia hanno fatto una canzone che verranno a cantare anche il 30 di maggio in Piazza Castello a Torino al Kiss Kiss Way. Brave!
2: Prima tappa del nostro tour.
1: La canzone che si intitola Al mio paese, la seconda edizione del Kiss Kiss Way, 4 tappe meravigliose. Saremo a Torino, poi a Baia Domizia, poi a Viareggio e poi a Pescara. Il gran finale, ma attenzione, a Torino ci saranno anche loro tre che dedicano questa canzone a tutti quelli che vivono in un posto, ma in realtà sono originari di un paese, di un piccolo paese, che quando tornano fanno festa.
3: Buongiorno, schizzo a tutti. Siamo Luigi e Valentina, che stiamo a Milano, ma siamo io di Napoli e lei di Lecce, quindi sì, questa canzone ci fa piangere.
1: Quella canzone li fa piangere. Adriana non piange mai perché lei nel paese ci è nata e ci è rimasta.
2: Tipo, torno sempre al mio paese tutti i giorni.
1: Sempre al mio paese.
2: Tu invece quando te ne vai a quel paese.
1: Adriana ha le lenzuola stese. Adriana mette le lenzuola a casa. La madre di Adriana è Teresa, la classica donna seduta, come viene citata nella canzone, seduta davanti ai portoni dei palazzi, le Madonne nelle chiese, la Madonna delle galline. Che è tipica. Adriana vive questa realtà quotidianamente, ma sentiamo gli altri.
4: Ciao a tutti, io sono Debora.
2: Ciao Debora.
4: Sono di Cava dei Tirreni,
2: provincia di Salerno.
4: Vivo in Trentino.
2: Vive in Trentino.
4: Buongiorno Radio Kiss. Il mio paese di origine è Stilla Cilento. E invece vivo in provincia di Lecce, nel Salento.
1: Oh, vedi?
2: Ok, chi sta a te?
5: Buongiorno a tutti, io sono salernitana ma vivo a Rimini.
1: Ah, vedi?
6: Ciao, okay. Ciao Adriana, io sono della Costiera Amalfitana di Braiano e vivo nella provincia di Cuneo.
2: Ok, la bellissima Braiano.
7: Ciao Adriana, sono Silvio, oggi vivo a Pesaro. Perché sono un carabiniere.
1: Ok. Vabbè, non ci ha detto di dov'è Silvio, va bene.
8: Buongiorno Kiss, originario di Zungri.
1: Anche questa l'abbiamo sentita prima. C'è un problema. Penso stiamo ascoltando.
9: Buongiorno,
1: messaggi già sentiti.
9: Io sono Salvo, sono con mia figlia Sofia, noi siamo originari di Roccella Valdevone, ma viviamo a Cordenons, provincia di Pordenone.
1: Cordenons!
10: Buongiorno ragazzi, abito a Bologna da 30 anni, ma sono di Solano, provincia di Reggio Calabria. Calabria bella!
1: Allora, ricordiamo che a Torino ci saranno anche Francesco Gabani, ci sarà Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e poi Arisa,
2: Geax, Clara, Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga.
1: Tantissimi artisti a Torino con noi e soprattutto che venerdì 29 il Pippo Pelo Show lo facciamo da Piazza Castello. La piazza sarà aperta, quindi chi ci vuole venire a trovare, noi dalle 7 alle 9 saremo lì, amici di Torino, non ci deludete, perché la Petra ha già detto, ma tanto non viene nessuno a vederci. Sì, poi vedrai verranno o meno. Prego, andiamo avanti. Kika, grazie.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono originario di Bitonto e vivo da quasi 40 anni nella provincia di Cuneo, amico forte.
1: Ah, vedi?
2: Ok, poi sentiamo ancora.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Federica da Modena, ma originaria di Scalea.
1: Sì, ma dobbiamo mettere un po' la canzone quando torna al mio paese.
13: Io sono Rosa, sono originaria di Pompei, ma per amore vivo a Palermo. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss
2: di Pompei,
1: a te,
2: però vive a Palermo.
1: Salutiamoli,
2: giusto?
1: Tutti gli italiani che vivono in un luogo, ma che in realtà sono originari di un posto molto lontano, tanto lontano che quando sentono quella canzone si emozionano.
2: E sognano di tornarci, come dicono le statistiche, almeno ogni due mesi.
1: Assolutamente.
2: Cioè, è
1: sì.
2: Onesto tornare ogni due mesi dalla propria famiglia nel proprio paese d'origine. Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Achille Lauro. Perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: Grazie ad Achille Lauro che è venuta a rallegrarci con questa sua canzone intitolata Perdutamente.
2: Eh beh, una canzone molto emozionante.
1: Molto bella, molto emozionante. Prego.
3: Ciao, mi chiamo Giovanna e sono il segno del Capricorno.
2: Bene. Ah, il segno del Capricorno che mancava all'appello, Pippo.
1: Adriana, mi raccomando, gli amici del Capricorno sono severissimi nel giudizio.
2: Giuseppe da Mele è Capricorno.
1: Sono severissimi nel giudizio, stanno lì, sono tutte orecchie. Peppino è un orecchione enorme, lo ricordiamo. Per ascoltare il proprio oroscopo.
2: Sono
1: va bene?
2: Quelli nati tra la fine di dicembre e gennaio. Questo
1: sì,
2: è il segno del Capricorno.
1: Orecchione. Okay. Allora andiamo, via.
4: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
5: Ah, per piacere, sì.
2: Allora, amici del Capricorno, oggi avete la simpatia di una cartella esattoriale sul parabrezza. Voi non vi svegliate, voi vi quotate in borsa.
1: Addirittura.
2: Sì, Pippo.
1: Guarda quello come è felice. L'orecchione.
2: Allora, se avete un capo capricorno, se arrivate in ufficio alle 9.01, vi fissa l'orologio e il suo cervello fa popi popi.
1: Addirittura.
2: Errore di sistema, trattenuta sullo stipendio. Oggi non regalategli sorrisi, chiedetegli solo la fattura. Amore. Per fare fichi fichi con un capricorno, senti bene Pippo e vedi se non è Giuseppe D'Amelia.
1: Sì.
2: Per fare fichi fichi con un capricorno dovete mandare una raccomandata 3 settimane prima con marca da bollo.
1: È proprio
2: se vi
1: lui,
2: concede
1: sì.
2: 10 minuti, fidatevi, starà cronometrando la vostra produttività.
1: Mi sfugge capire chi possa essere interessato a fare fichi fichi con il nostro Peppino, che è il capricorno, e addirittura avere la pazienza di attendere 3 settimane.
6: Sono Renata.
1: Ah,
6: brasiliana.
1: Brasiliana, è cliente, non è
6: sì,
1: interessato.
6: Sì.
2: Esatto. Certo,
1: perché sì. Lui ama, diciamo, con Renata certe cose che altri non...
6: Lui piace essere dominato.
2: Ma proprio perché
1: sì, il Capricorno piace essere dominato.
2: Allora, se il vostro collega odiato, attenzione, è Capricorno, rubategli la sua penna preferita o qualche oggetto preferito. Lo vedrete piangere per la prima volta dal 1998. Quindi guai a sottrargli qualcosa, a rubare qualcosa al Capricorno o a chiedergli qualcosa in prestito.
1: Pedro. Grazie Adriana, i Capricorno sono tenuti subito a farci sapere in tempo reale se si sono ritrovati nell'oroscopetro di oggi. Mi raccomando, 347 490 0042. Avete gradito, pensate di rientrare nella categoria Capricorno come Adriana vi
2: ha dipinti?
1: Mi raccomando, datevi da fare.
7: Molto commerciale.
2: Vabbè, molto commerciale.
1: Un po' commerciale.
2: Sì.
1: Gli amici del Capricorno stanno mandando tanti messaggi, Adriana.
2: Intanto sono le 7:53. Andiamo indietro nel tempo con un pezzo meraviglioso della storia della musica. 1995, Bobby Brown con Two Can Play That Game.
8: Drop it.

0: caro Adriana, per fare fichi fichi con mia moglie Capricorno devo fare richiesta tramite PEC. Andrea conferma, diciamo, vedi, il tuo oroscopo di oggi. Abbiamo ascoltato Bobby Brown per chiudere l'ora con Two Can Play That Game dal 95, il nostro History Kiss.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo aggiorniamo anche l'attualità con Antonio Mercurio.
0: Devo dire che la tappa del Giro d'Italia di oggi ha un titolo quantomeno strano, la Porcari Chiavari.
1: La tappa non si presta per niente a nessun doppio senso.
0: La Porcari Chiavari, la tappa di oggi.
1: Va bene, via. Sono le 8.01, buongiorno a tutti voi.
0: E un saluto a Eulalio, che è ancora prima.
1: Esatto,
0: cioè,
1: esatto.
0: Noi abbiamo al primo posto Maglia Rosa, uno che si chiama Eulalio.
1: Ecco,
0: portoghese,
1: vedi?
0: Ovviamente.
1: State ascoltando Radio Kiss Kiss, anche in TV. Radio Kiss Kiss. Ok, e oggi parliamo di vacanze. Abbiamo iniziato proprio alle 7 col rendervi partecipi di questo nuovo studio che è accreditato dagli scienziati, cioè bisognerebbe fare un piccolo blocco di vacanza ogni 2 mesi, cioè ogni 60 giorni i lavoratori indefessi avrebbero bisogno di staccare la spina per non andare in burnout.
0: Ma basterebbe andare a Porcari, a Chiavari e passare, diciamo, 2 giorni,
1: 24 ore, anche 48.
0: Prima
1: sì,
0: andate un po' a Porcari e poi andate un po' a Chiavari,
1: per esempio.
0: E quindi così, diciamo, il quadretto è completo.
2: Pippo, ma che ne dici di una chiantella, ecco, io e te?
0: Allora, una chiantella, lo ricordiamo, per
1: dici?
0: Essere chiari, non è a Chiavari, quella è una chiavarella, forse. Non lo so, perché la chiantella è la passeggiata nel Chianti, chiamasi chiantella passeggiata nel Chianti. Se qualcuno pensa in malafede che stiamo facendo dei doppi sensi, eccetera, eccetera, è diciamo la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Esatto, perché non ci sono doppi sensi, c'è un unico senso e basta.
0: L'ascoltatrice voleva facciamo solo sentire l'ascoltatrice gradiva fare una passeggiata con me nel Chianti.
2: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Ecco, il tono lascia ovviamente qualche dubbio.
1: Ma che ne dici? Ma aspettiamo la risposta.
0: Lei
1: sta
0: potrebbe fare
1: sta
0: la tappa del Giro d'Italia di oggi, Porcari Chiavari, che mi sembra.
1: La vorrebbe fare con te la tappa, Pippo.
0: Va bene.
1: L'accompagni, che dici? Allora, vi abbiamo chiesto pure
0: ricordiamo
1: dov'è?
0: Che Adriana, per evitare la tappa di oggi, ha messo i tacchi. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: È verissimo, lo era il mio marito ed era così. Attenzione, preciso.
0: È il Capricorno, vedi, abbiamo detto del Capricorno. E attenzione, perché qui stiamo parlando di dove siete e dove vorreste essere. Questo è il momento di oggi. Dove siete in questo momento, cosa state facendo, ma dove invece vorreste essere, visto che il giusto sarebbe prendere le vacanze, secondo certi studi che trova solo Adriana.
1: No, è vero.
0: Una volta ogni 2 mesi. Valentina,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Vale.
4: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Buon mercoledì.
0: Ma benvenuta.
4: grazie Pippo, siete stupendi. Sia tu che Adriana e tutta la vostra equip.
0: Grazie.
1: Equip ancora non ce l'aveva detto nessuno.
0: Siamo una bella equipe.
1: Noi siamo dei chirurghi, lo sai. Operiamo alle 7, alle 9.
0: Pica la t-shirt dietro, c'è scritto Pippo Pelo Show Staff. Lui fa parte dello staff.
4: Siete fantastici, ragazzi. Siete dei medici, io dico, a livello psicologico, ci date una grossa energia, una grande carica.
0: Grazie mille.
1: Grazie, Vale. Noi siamo felici. Senti, tornando a te, tu dove sei adesso? In auto?
4: In questo momento sono in auto, ragazzi, tra 10 minuti devo timbrare.
0: Ok, quindi sei nella routine quotidiana di quale città? Dove
4: esatto.
0: Ti trovi?
4: In questo momento mi trovo a Busto Arsizio.
0: Sei nella routine Busto di Busto Arsizio, ma in questo momento vorresti essere dove?
4: Al mare, ragazzi.
1: Vedi.
4: Una località
0: con
4: di
0: le natiche nell'acqua.
4: Piaggia, al sole.
0: Aspetta.
1: Senti qua.
0: Voglio ricordarti che Adriana in Puglia per anni ha lasciato le sue natiche perché le porta nell'acqua.
1: Tra un po' vado a recuperarle.
0: Sì, sì, e le lascia lì galleggianti. Ci sono queste due forme.
4: Lei del resto ha un corpo impeccabile, per cui se lo può permettere.
0: Scusa Valentina.
1: Grazie, Vale, non è vero.
0: Valentina, invece di questi complimenti, diciamo così, gratuiti, dobbiamo sentire le natiche di Adriana che galleggiano in quel della Puglia. Senti?
4: Fantastica.
0: Adriana, è veramente fantastica. Adriana, delle natiche.
4: Stupenda.
0: Sì.
1: Valentino, quanta autostima stamattina.
0: Sì, con sto culo appoggiato sull'acqua, veramente.
1: Vado a recuperare il culo quest'anno.
4: Non sai cosa, non c'è cosa più bella di quando appunto delle persone siano non solo belle fisicamente ma anche a livello interno.
0: Senti Valentina, però troppi complimenti, poi troppi complimenti sembrano finti, quindi fermiamoci qua con i complimenti.
4: No, sono sincera, Pippo, e ho molta stima anche di te perché sono una persona fantastica.
0: No, ma va bene così, lo so, l'hai già detto, quindi ci fa molto piacere. Tornando a te, quindi vorresti essere al mare, hai una località che ti piacerebbe, dove ti piacerebbe andare?
4: Ma in realtà, guarda, con tutte le località meravigliose che abbiamo in Italia, io resterei qui in Italia.
0: In Italia. Quindi le tue navi, che dove le vedremo galleggiare quest'estate, Valentina? Dove galleggiare?
4: Quest'estate in quel della Toscana, Marina di Castagneto.
0: A Marina di Castagneto, se vedrete due onde molto simili, con un abballamento, saranno le natiche di Valentina. Va bene.
4: In agosto.
0: Grazie, Vale. Kiss kiss a te.
1: Stai molto dolce, ragazzi. E stai sempre con noi, Vale. Kiss kiss a te.
4: Siete fantastici.
0: Allora, Vale, noi in un momento di depressione, quando non ci sentiremo fantastici, ti chiameremo in privato e tu ci riempirai di complimenti, va bene?
1: Sul corpo, sulla mente, su tutto.
4: Ve lo meritate.
0: Grazie mille. Kiss kiss a te. Ciao, baci.
1: Ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Cama camino, we come and go, we come and go.
0: Bella! Boy George e Culture Club.
1: Questa è del 1983, una botta di vita, a quest'ora sono le 8:07 e Culture Club con Cama Chameleon su Radio Kiss Kiss.

0: Allora ce l'andiamo, Adriano, adesso al volo in Sicilia, dove ci sono due ascoltatori, Ketty e Fabio. Sentiamo prima Ketty da Catania. Ciao Ketty, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Ketty, com'è Catania oggi? Bella calda?
2: Bella calda, bel sole.
0: Bel sole, tu sei a fare cosa?
2: Io sono imbottigliata nel traffico e sto andando al lavoro.
0: Ok, Adriana ti chiede adesso dove vorresti essere, perché in qualsiasi posto ci verrebbe anche lei.
1: Eh no, ma certo, dove vorresti essere? Non ci sono mai stata. Dove vorresti essere tu? Dove?
2: A New York.
1: Noi, Pippo, io e te non siamo mai stati a New York.
0: Mettiamo New York, oh. Pica, per farla sentire un attimo a New York.
1: Senti Ketty, ma ci sei già stata?
2: Io ci sono già stata tre volte.
0: E noi non ci siamo stati manco una, pensa te, E quindi per tornarci.
1: Che poi forse questo sarebbe il periodo migliore per visitare New York, no?
2: Esatto.
1: Prima
2: esatto,
1: del grande caldo e dopo il grande freddo.
2: Infatti, bellissima.
0: Senti, che cosa ti attrae, visto che ci torni sempre, di New York? Cosa che ti piace?
2: Allora, la grandiosità della città.
0: Sì.
2: Il fatto che è una città che non dorme mai.
0: Vai, col sottofondo.
2: E poi ci sono tantissime. Oh, fantastico. E poi ci sono tante etnie, incontri tantissima gente, incontri tantissimi siciliani.
0: Bella.
1: Il fatto che...
0: Mamma, io sogno con Liza Minnelli. Per me New York è questa, ma c'è anche Empire State of Mind di Alicia Keys con Jay-Z, che è bellissima.
2: Meraviglia.
0: In New York, bellissima, stupenda.

0: deludere perché non sei a New York ma sei a Catania e sei in mezzo al traffico.
1: Esatto. Ragazzi, per me è stata una grande emozione parlare con voi, io vi ascolto tutte le mattine, mi sveglio con voi.
0: Grazie, quanto sei bella, grazie mille.
1: Seguo tutta la Kiss e per me è stata una grande compagnia, grazie per quello che siete.
0: Bene, baci, baci,
2: grazie, grazie. Kiss
0: a te. E da Catania andiamo a Messina dove c'è Fabio, buongiorno. Ciao Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, eccoci. Fabio, quanto mi ritrovo in te. Fabio, tu cosa fai nella vita?
3: Io lavoro in un centro analisi.
0: In un centro analisi, quindi una routine piuttosto impegnativa, no? Tutti i giorni.
2: Sì, sì. Anche noiosa a tratti, vero?
3: No.
0: Noiosa perché?
2: Non lo so, perché sei lì.
0: Ha deciso
2: chiuso.
0: Che è noiosa.
3: Si fanno tante cose. Non è
0: esattamente.
2: Non è noioso?
0: No.
2: A guardare le analisi tutti i giorni. Non è, non ti annoia?
0: Ha deciso che ti devi annoiare.
2: No, perché è un lavoro. Allora, no, aspetta, Fabio, scusami, intendevo, è un lavoro dove non c'è creatività, è giusto?
0: Ma
2: devi fare quello che devi fare.
0: Ma se tutti ragionassimo così, nessuno farebbe. C'è creatività.
2: Vabbè, ok. È noioso, Fabio, scusa.
0: Allora, la Petro ha deciso che deve essere noioso il tuo lavoro, ma non lo è. Ma sentiamo, Fabio, dove vorresti essere?
2: Dove vorresti essere?
3: Io vorrei essere a letto.
0: Bravo!
2: Ecco.
3: A dormire.
2: Cioè, lui fa un lavoro noioso e poi vuole andarsene
0: ma
2: a dormire.
0: Ma è noioso? Ma chi te l'ha detto che è noioso?
2: Noia e sonno.
0: Ma smettila, per piacere. Allora, tu vorresti dormire, sentiamo, ti regaliamo qualche secondo, Fabio, vedi?
3: Magari.
0: Lo senti come stai ronfando?
2: Ghiro.
3: Esatto, sono proprio io.
0: Fabio, allora, intanto noi ti ricordiamo che anche oggi ti tocca il laboratorio di analisi, ti tocca il tuo lavoro, che fai molto volentieri, che però ogni tanto vorresti essere a riposare un po' di più, perché tutti quelli che si svegliano molto presto al mattino hanno questa esigenza, chi più chi meno, però non la mettono tra i primi posti, tra le cose che vorrebbero fare, ma magari ci mettono...
2: In vacanza ci vai ogni tanto, Fabio?
3: Sì, ogni tanto sì, è sempre difficile svegliarsi, però...
2: Quando non dormi.
3: Esatto.
0: Fabio, grazie mille.
3: Grazie a voi, difficile a tutti.
0: Un abbraccio.
2: Svegliate Fabio.
0: Sta dormendo ancora, ma lo capisco benissimo, per carità.
4: Ragazzi, Anna da Napoli. No,
2: Anna.
4: Per me addirittura si dovrebbe fare un weekend al mese, come minimo.
0: Vedi.
4: E poi magari ogni 2-3 mesi un viaggione, 4-5 giorni.
0: 4-5 giorni, noi vi stiamo chiedendo dove siete e dove vorreste essere. Perché
2: sì.
0: Le statistiche pare che dicano che per stare bene bisognerebbe fare delle vacanze una volta ogni 2 mesi. Ogni 60 giorni una piccola vacanza. Sentiamo le sorelle di Torino.
2: Su New York si esprimono.
5: Ciao, Pippo, ciao Adriana, sono a casa e sto per avviarmi in stazione, ma vorrei essere insieme ai miei due cugini che quest'oggi partono per New York.
2: I cugini.
5: Per fortuna settimana prossima abbiamo qualche giorno di stacco e si fa un breve viaggetto.
0: Ecco, le sorelle
2: di Torino.
0: Adesso
2: si chiamano cugini? Li chiamano cugini?
0: Le sorelle di Torino sono sempre, ogni 2 settimane, una settimana la passano all'estero, evidentemente hanno delle possibilità importanti.
2: Delle possibilità dei cugini.
0: Tu fatti i fatti tuoi, andiamo avanti.

Chissà te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chissà te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Sierra con Keisha, la canzone si trova Can't Wait, che è un successone del momento, diciamo che...
1: Sì, che riprende un po' gli anni 80 e anche un suono più contemporaneo. Can't Wait è proprio il titolo originale, sì, dei New Shoes del 1983.
0: Che fai fatica a stare
1: 86.
0: Che fai fatica a stare fermo quando l'ascolti. Adriana, tu dovresti stare ferma un po' di più, gentilmente, grazie. A me questo movimento che fai continuamente...
1: E devo stare ferma qui in piedi come una statua.
0: Sì, sì, sì, sì, no, oh, come una babbasona. Salutiamo Michela da Benevento, buongiorno.
1: Ciao Michela.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, bene, Michela, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, oggi sono in trasferta a Nola.
0: Sei in trasferta a Nola?
1: Da Benevento a Nola, che comunque è un discreto viaggetto, è vero?
2: Sì, un'ora di autostrada.
1: Un'ora.
0: Vabbè, lo facciamo anche noi ogni giorno, se alla fine si può fare, no?
2: Sì, ma io comunque lavoro a 45 minuti perché la mia sedia è ad Avellino, quindi io vivo in macchina praticamente.
0: Sei abituata, diciamo.
1: Che lavoro fai?
2: Io lavoro in un negozio di animali.
0: In un negozio di animali. Io non lavoro in una radio di animali. Un saluto a Pica, a Giuseppe, a Peppino. Ognuno lavora
1: noi
0: in un luogo.
1: Noi potremmo farti concorrenza, lo sai.
0: Prego, ci mancherebbe. Esattamente.
2: Vabbè. Allora vengo a lavorare per voi magari.
0: Senti, quindi oggi invece di stare con pesci rossi, giusto?
2: Sì.
0: Che ci sono? Cagnolini?
2: Sì, va,
0: gattini.
2: Gattini, speriamo. Ultimamente chiamano sempre per chiedere se vendiamo le papere.
1: Ma veramente?
2: Virali su TikTok e ricevo tipo 30 chiamate al giorno.
0: No, veramente? Guarda, noi qui, dai il mio numero, sì, sì. Dai il mio numero, io ne ho due qui.
2: Ah, ok.
0: Le papere servono? Ne ho due?
2: Sì,
1: io ne ho
2: sono
1: sei.
2: Le papere.
0: Tu hai sei papere?
1: Eh sì.
0: Io ne ho due.
1: Io allevo le papere, lo sai, Michela?
2: Sì. No, non lo sapevo, questo non mi
1: da quando
2: allora
1: sono bambina,
2: il tuo numero,
1: sì.
2: Adriano.
0: Ok,
2: perfetto.
0: Allora un saluto a tutte le papere che sono presenti in studio qui a Radio Kiss Kiss. Grazie per essere con noi. Buona giornata. Si chiama la papera Adriana, sì, e la papera Anna Chiara.
1: Ma guarda, per me è un onore essere assimilata a quell'animale lì, perché è molto intelligente. Sì, picca,
0: ecco,
1: sì. Michela, è molto intelligente la papera, sappilo.
0: E tu invece di stare con le papere?
2: Sono bellissime.
1: Bellissime,
0: ecco,
1: sì.
0: Dove vorresti essere adesso?
2: Allora, io vorrei essere a New York, perché in realtà grazie alla mia azienda ho vinto un viaggio. C'è stato un concorso interno aziendale, quindi io e le mie colleghe abbiamo vinto un viaggio o a New York o in Kenya.
0: Ma dove preferisci andare, New York o Kenya?
2: Sì, io vorrei andare a New York.
0: Tu hai scelto New York, è il tuo sogno.
2: Sì.
1: Quindi l'azienda vi ha messo a scelta, cioè potete scegliere una delle due mete?
2: Sì, esatto.
1: Però
2: esatto,
1: dovete essere d'accordo tutte? Quante siete?
2: No, in realtà andiamo in autonomia.
1: In autonomia. Oh,
0: allora,
1: figo.
0: Michela, mi raccomando, scarica l'app di Radio Kiss Kiss. È
2: sì,
0: gratuita.
2: Anche a New York.
0: Sì, certo, così ci porti ovunque, perché noi non possiamo permetterci di perdere nemmeno un ascoltatore per una settimana. Ci andrai per una settimana?
2: Sì, una settimana. Okay. Se
0: quindi
2: tutto
0: abbiamo
2: va come
0: bisogno di voi sempre, quindi scarica l'app e portatela a New York, va bene?
2: Ma non temere, ho già comprato anche le cuffiette per ascoltarvi.
0: Okay. Che ore saranno a New York quando noi saremo in onda alle 7 del mattino? Mi dite l'orario, cioè ora a New York che ora è, gentilmente?
2: Non lo so.
3: Sono le 2:28 di notte.
0: Allora sono le 2:28 di notte, tu farai le orine e ci ascolterai. Va bene?
2: Benissimo, okay, perfetto.
1: Grande Michela, grazie mille, goditi questo viaggio e kiss kiss a te.
2: Ciao ragazzi, kiss kiss a tutti, un bacio.
0: Un bacio baci, grande, baci, grande, ciao, grazie ciao mille. Lei già sogna di essere lì, eh.
3: Scusami Pippo, c'è Anna Chiara, una cosa da dire.
0: Ah, sentiamo. Ok, grazie. Okay.
1: E Adriana deve pure rispondere.
0: Vengo subito, c'è anche Adriana che risponde.
1: Noi due ci capiamo, Anna Chiara.
0: Okay,
1: vedi?
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
4: Buona giornata intanto. Niente, io sono in macchina che sto andando al lavoro, devo andare a prendere una mia collaboratrice e poi ci avviamo verso Termini Imerese. E niente, stamattina io vorrei tanto essere in un'isola sperduta.
0: Ok. Vorresti
1: perduta, no, ma l'isola sperduta comunque è noiosa. Ma
0: no,
1: che
0: ma
1: fai?
0: Ma mi verrebbe un'ansia.
1: Anche io
0: se non
1: di
0: ti senti bene sull'isola sperduta.
1: Che fai? A dove vai?
0: I pensieri di quelli che sono paranoici, no? Non mi sento bene, sono nell'isola sperduta.
1: Sono i pensieri anche un po' logici, non
0: anche,
1: solo paranoici.
0: Logici, però quelli paranoici poi si sentono male. Vanno lì
1: sì, finisce
5: Pippo,
1: per sì.
5: Buongiorno, Adriana.
1: Buongiorno.
5: Ciao a tutti da Ciro, provincia di Caserta.
0: Ciao, Ciro.
5: Io sarei sempre in vacanza. Sarei sempre al mare.
0: Saresti sempre al mare.
1: Che poi anche questa non è una cosa scontata, perché non è vero che tutti starebbero sempre
0: io
1: in vacanza.
0: Mare, il mare 20 giorni poi basta.
1: Il mare sì.
0: Sarà che lo vedo tutto l'anno, ce l'ho di fronte a casa, però posto, ma il mare a un certo punto per me basta. Arrivo ogni estate che dico ok, questo è l'ultimo bagno.
1: Tipo vai in sbattimento.
0: In sbattimento sul mare.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Buongiorno. Sono Rita e piccolo Leo, che sarebbe mio amico a quattro zambe. Siamo a Scauri. Zambe. E in questo momento noi vorremmo essere alle Canarie e a divertirci e a prendere il sole. Buongiorno. Bene.
1: Ciao, buongiorno.
0: Bene, grazie, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano a quattro zambe.
7: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana. Beh, da persona che è eternamente immersa nel caos, nel traffico, nei rumori, vorrei scapparmene nella mia bella casa di montagna, stare nel silenzio, un paesino con quattro anime che ti salutano e ti sorridono, essere baciato dal sole e cullato dal fruscio dell'immensa e rigogliosa natura che c'è.
1: Ma questa è una poesia, cioè una poesia.
0: Immensa e rigogliosa natura che c'è. Grazie a Giovanni Pascoli per essere stato con noi.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Domenico da Castellaneta. Io mi trovo in questo momento in auto, sto rientrando a casa dopo il turno di notte. Sono una guardia giurata, vorrei essere al mare.
0: Al mare, pure lui al mare.
1: Tutti al mare, però ci dovevate dire pure la località esatta.
0: Allora, ieri sera io ho preso lo scooter, mi è venuto il raffreddore.
1: Beh, cioè, ieri sera faceva ancora freddo.
0: 12-11 gradi a Salerno, faceva un freddo cane, ha piovuto, diluvio, sì, e poi dopo freddo cane. Come vi viene sta voglia di andare al mare con sto freddo?
1: Tipo, aspetta domani e vedrai.
0: Io ho capito, ma non fa
1: domani
0: quel
1: caldo
0: da stare al mare. Ma questi hanno proprio i pruriti vaginali.
1: Un attimo, comunicazione di servizio a Pica, ad Anna Chiara, ad Amelia. Preparatevi, da domani in poi al lamento. Lui si lamenterà tutti i giorni.
0: Adriana,
1: che fa caldo.
0: Nel caldo mi lamenterò, però mo che fa freddo al mare non ho voglia di andarci. Adriana, vaginali, pruriti a posto tu? Per oggi siamo a posto?
1: Siamo a posto.
0: Va bene, grazie, non ho voglia di andarci. Adriana, vaginali, pruriti a posto tu? Per oggi siamo a posto?
1: Siamo a posto.
0: Va bene, grazie.
1: Che dobbiamo fare?

0: questa canzone con le immagini che l'accompagnano ci raccontano il dorato mondo della moda, dorato per modo di dire, con alle spalle diciamo il film Il Diavolo Veste Prada. Adriana, lo ricordiamo, non dice quando va in vacanza dove va. Perché se no dice
1: Pippo,
0: sempre...
1: lo sai che ultimamente sì, mi è venuto in mente di fare questa cosa?
0: Non lo dice perché dice se no mi prendono a occhi.
1: A occhio.
0: Esattamente.
1: A occhi.
0: Mi prendono a occhi.
1: Occhio.
0: Ma pigliano a occhio. Dice così, esattamente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lei non racconta, voi lo raccontate? Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Quando vai
1: buongiorno.
0: In vacanza tu lo racconti dove vai, agli amici, ai parenti, oppure lo dici dopo, quando torni? Lo metti
2: quando su... vado, se dovessi andare comunque sì, dato che sono occasioni speciali sì, devo fare pubblicità.
0: Ah, deve fare pubblicità.
1: Lo dici senza problemi?
0: sì, senza problemi.
2: Sì.
0: Ecco,
2: senza
0: allora,
2: problemi.
0: Luca, tu oggi che stai facendo? Cosa stai facendo in questo momento?
2: Io sono in giro col furgone, consegno frutta e verdura.
0: Consegni frutta e verdura.
1: E dove vorresti essere invece di stare nel tuo furgone a consegnare frutta e verdura?
2: Io ragazzi mi accontento di poco, vorrei essere a casa in mezzo ai miei animali, con la mia famiglia.
0: Quali sono i tuoi animali? Che animali hai?
2: Io allevo galline di varie razze ed emu. Sapete cosa sono gli emu?
0: No.
2: Sono gli struzzi australiani.
1: Gli struzzi,
0: gli struzzi
1: okay.
0: australiani. Ma quindi hai tanto spazio a casa per allevare lo struzzo?
2: Sì, ho spazio, li faccio nascere io, all'incubatrice, sono proprio appassionato. Sì,
0: ne ho uno di fronte a me, struzzo, stru. Vieni qua. Struzzo, stru.
3: Sì,
0: oh,
3: sì.
0: Stru, vieni qua.
3: Che vuole?
0: Non si muove, non riesco ad allevarlo, Luca.
2: Sono difficili da allevare quelli che c'è lì te.
1: Senti. Ma, scusami, ma lo struzzo è molto alto però.
2: Allora, questi qua australiani arrivano 1,90 m però.
1: Anche 2 metri.
2: Questi qua australiani no, gli struzzi africani sì.
1: Ok, quelli, ok.
2: Emu qua no. Ma comunque sono abbastanza docili, non sono come gli struzzi africani.
0: Quindi ti piacciono, non vedi l'ora la sera di smettere di lavorare per arrivare a casa e startene con i tuoi animali, giusto?
2: Esatto, sì.
0: Perché così evadi
2: messo...
0: proprio, sei in un altro mondo quando torni a casa.
2: Sì, poi gli ho messo le telecamere appunto per quando non sono lì con loro, li guardo dalla telecamera.
0: Ogni
1: ma
0: tanto
1: vero?
0: Te li guardi, beh sì, è chiaro.
1: Ma
0: no?
1: Quanti struzzi hai?
2: No, ne ho 4. Ne ho 4 per adesso.
0: Nella vita lui ha 4 struzzi, io ne ho qualcuno in più. Devo dire la verità.
1: Oppure di galline.
2: Per quello non ti invidio.
0: Quanti ne ha?
2: Non ti invidio.
0: Va bene, Luca, comunque molto bello quello che ci racconti.
1: Grazie.
0: Diciamo una semplice voglia di stare in famiglia e con i tuoi animali meravigliosi e amatissimi. Grazie mille, Luca da Motta Visconti,
2: ciao,
0: provincia
2: ragazzi.
0: Di Milano.
1: Kiss a
0: te.
1: Salutaci galline e struzzi.
0: Ciao,
2: kiss
0: a te. Allora, voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate sui social. Io ho molti amici anche famosi che pubblicano dopo, quando
1: pubblicano
0: tornano.
1: Pubblicano dopo, aspetta un attimo perché voglio scomodare di nuovo gli scienziati, Pippo.
0: Cosa dico?
1: Allora, hanno studiato per noi e hanno osservato che la metà degli italiani, quindi parliamo di quasi il 50%, evita di pubblicare foto in tempo reale sui social durante le vacanze per non far sapere ai malintenzionati che la casa è vuota, quindi anche per motivi di sicurezza, mentre per scaramanzia invece non lo dice né ad amici né a parenti stretti.
0: Quanta gente? La metà degli italiani?
1: La metà degli italiani.
0: Vediamo se è vero. 347 490 0042 per WhatsApp. Voi lo dite quando andate in vacanza, pubblicate regolarmente le foto sulla spiaggia. Dite la verità, siate
1: Pippo,
0: sinceri.
1: Pippo, se dopo 24 ore, cioè 24 ore è il record massimo, cioè se dopo 5 minuti non ha fatto già il carosello con le foto,
0: ecco, allora
1: potrebbe morire.
4: Vorrei sono 2 minuti.
0: Vorrei pregare
1: grazie,
0: gli
1: Pippa,
0: italiani
1: grazie.
0: Di non rompermi le palle ad agosto, quando Adriana va in vacanza e sparisce e
1: io
0: la gente
1: sparisco.
0: Mi scrive: Pippo, ma cosa è successo ad Adriana? Non pubblica più niente da 15 giorni. Non ve lo vuole far sapere dove sta, va bene? E non lo chiedete a me perché non ve lo dico più.
1: È Digital Detox.
5: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Angelina Mango con Olli su Radio Kiss Kiss, è la loro canzone per due come noi che vorrebbero stare al mare e invece stanno
1: al
0: lavorando.
1: Mare, no, Pippo vorrebbe stare a casa a dormire, Adriana vorrebbe stare ai Caraibi col cocco in mano.
0: E soprattutto con le natiche al vento.
1: Esatto.
0: Sentiamo gli italiani.
2: Ragazzi,
0: che invece... Vai, che comunicano se pubblicano o meno le vacanze, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, sì, è vera sta cosa. Io c'ho mio cognato che è tremendo. Lui dice che la gente poi guarderebbe i suoi post, porta sfiga.
1: Porta
2: sfiga.
1: Vedi,
2: andare
1: vedi.
2: La vacanza male.
0: È vero.
2: Come
0: okay.
2: Ritorna e mette piede a casa, inizia a postare a vita tagliata.
0: Ah, vedi. Io
1: a vita tagliata.
0: Il mio caro amico Michele mi raccontava di suo figlio che gli aveva fatto fare una bruttissima figura con l'insegnante di lettere alle scuole medie. L'insegnante chiese: ragazzi, dove andate quest'estate? E il figlio Francesco disse all'insegnante: professoressa, non glielo posso dire perché mio padre ha detto che se no ci prendete a occhi.
1: A occhi.
0: Perché loro avevano detto in casa: non dite a nessuno dove andiamo.
1: Sì.
0: Il figlio disse alla professoressa, che era amica del papà, disse: professoressa, non vi posso dire niente perché papà ha detto che ci prendete a occhi.
1: Allora,
0: lei ha chiamato il papà, la prof,
1: ma l'ha chiamato pure
0: ti giuro, ha detto: ma che fai, dice a tuo figlio che non
1: ma perché c'era un rapporto confidenziale,
0: sì, che non mi deve dire delle vacanze. No, ma avevo detto in generale.
1: però è vero, chi ha dei bambini in casa ma anche grandicelli deve, allora, ai bambini non va detto niente perché sono i primi a spifferare. Io questa cosa l'ho capita per esperienza. Quando in casa parlavamo di qualche vacanza, Alessandro era il primo che spifferava e mi chiamavano gli amici: ah, ma andate qui per questo weekend. Quindi anche i bambini non dovrebbero saperlo.
3: Fai bene, Adriana, non pubblicare niente al momento della vacanza. Dopo la vacanza, dopo che sei tornata diciamo al lavoro, puoi anche pubblicare tutto poi.
1: Ma io lo faccio solo per allontanarmi dal telefono, perché se è vacanza anche dai social e dal digital,
0: malocchio.
1: No?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Gianluca da Napoli. Beh, io mi sono tolto il vizio di dire dove vado prima di andarci. Però poi è più forte di me e il mio voyeurismo praticamente mi spinge a pubblicare quello che faccio, dove sono, eccetera, con grande disappunto di mia moglie che dice: facciamoci i fatti nostri e poi dopo magari lo raccontiamo quando è tutto finito.
0: Ma non
1: è voyeurismo, è esibizionismo.
0: Esibizionismo voleva dire, ha detto
5: esatto.
0: Voyeurismo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Palermo.
1: Ciao Alessia.
5: Fastidio questa cosa, che fastidio. Allora, io ho degli amici stretti compagni di fede con cui ci sentiamo tutti i giorni che partono, non dicono niente.
1: Fastidioso.
5: Tu li chiami un giorno X.
1: Brutto.
5: E dici: sì, siamo tornati l'altro ieri dalla Scozia.
1: Brutto.
0: Bene,
1: brutto e non è amicizia.
0: Prego, sentiamo i messaggi.
1: Ci rimani male.
6: Ciao,
1: quando
6: ragazzi,
1: succede.
6: Sono Mary da Avellino.
1: Ciao Mary.
6: No, in realtà io pubblico quasi subito per far suscitare un po' di invidia invece ai miei parenti o soprattutto agli amici. Quindi no, diciamo che per me è il contrario. Un bacio.
0: Allora lei mette i post perché dice Anna schiatta,
1: ecco.
0: Ogni volta che Anna schiatta e pubblica, tu devono crepare e quindi pubblica e fa vedere i luoghi delle sue vacanze.
1: Come si diceva un tempo, sempre invidia e mai pietà. Brava.
0: Meglio invidia che pietà, lo disse anche Serena Rossi quando è venuta ospite a Fuori Tutto, che la nonna glielo diceva sempre.
1: Vedi,
0: meglio invidia che a pietà.
1: Allora, noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi. Vi lasciamo con un pezzo della storia.
0: I Pet Shop Boys con Domino Dance.

0: Maggio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Un saluto alla regia.
1: Alla regia, buongiorno regia.
0: Buongiorno a voi tutti in diretta dalla sede di Roma tra le 5 e le 7, in assoluta diretta, ci siamo noi mattinieri. Allora vi aspettiamo da subito, il saluto, l'appello dei mattinieri, dove siete, che fate, messaggi vocali o di testo a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Tra poco iniziamo.

0: Eleman noi, animo, animo.
1: Mamma mia. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Dai, buongiorno di mattina. Oggi giovedì 21. Vai di più, di più. Giovedì 21 maggio, buongiorno, sì. Da Max Poli e da Leti, insieme tra le 5 e le 7 in assoluta diretta. Noi e voi siamo i mattinieri, ci raccontiamo un po' d'attualità, quella che leggiamo sui giornali e poi quella che ci piace di più, quella che riguarda voi, che devono fare gli ascoltatori.
2: Salvare intanto questo numero 347-490-0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
1: Molto bene, bene. Allora, ripartiamo, anzi iniziamo con le prime pagine, sì, dei giornali, come nostra abitudine, diamo un'occhiata a quella che è la stretta attualità. Devo dire, gran parte dei titoli, dando un'occhiata veloce, quotidiani, se li porta via la vicenda della flottiglia, che in questo modo ottiene, no, quello che vuole, far parlare, far sensibilizzare sul tema, appunto, a cui gli è caro, che gli è caro, appunto, la questione palestinese, ma appunto anche la vicenda israeliana, perché certo non ci fa bella figura per il trattamento mostrato sui social. Israele, flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, scrive il Corriere della Sera. Bendati e manettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse. Netanyahu dice: è un errore quello che ha fatto il ministro Ben Givra. Gli attivisti messi alla gogna in Israele, scrive il Corriere ancora. Condanna di Mattarella e Meloni. Sulla prima del quotidiano La Repubblica, il titolo è proprio La vergogna di Israele. Ben Givra umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore. Sulla Stampa di Torino, titolo è lo stesso: Ben Givra, crisi Italia-Israele. Poi si scrive anche di altri temi, per esempio sempre sulla prima del Corriere, riportata la fotonotizia di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni che è stato aggredito per un furto di 50 euro, è diventato praticamente, reso parzialmente invalido dai suoi aggressori, ripeto, per 50 euro di, insomma, era uscito da un locale, sì, della Movida milanese, ed è stato aggredito da due ragazzi, uno l'ha coltellato, ha rischiato la vita, è andato a processo, i due sono stati presi, sono stati processati per direttissima, 20 anni a uno dei ragazzi che ha dato la coltellata, all'altro che faceva un po' più da palo ha avuto 10 mesi. Pena molto severa, dice lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace per lui, e l'insegnamento di questo ragazzo, sì, che a parte è arrivato in tribunale sorridendo, ha mandato una lettera ai due, diciamo, aguzzini, ai due, sì, ragazzi, aggressori, che l'hanno aggredito, e in più li ha abbracciati dopo la sentenza per dire mi dispiace, vi perdono. Un insegnamento incredibile, sto ragazzo.
2: E ha detto non voglio odiare, cioè brutto, cioè, la parola odiare.
1: E l'ha fatto con un sorriso incredibile, ha definito anche, sì, troppo alta la pena per chi è stato condannato, la persona che l'ha coltellato. Andiamo sulla prima Il Messaggero di Roma, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. E l'altro tema invece riguarda il vertice bilaterale Italia-India, la Presidente del Consiglio accoglie Modi, scambi commerciali per 20 miliardi. La Verità invece apre con un'altra risorsa di 15 anni, voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Ragazzo di 15 anni, dal 2003 in Italia, era già stato classificato come potenziale jihadista. Nell'ottobre scorso rinchiuso in comunità, a marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con i profili affiliati ai tagliagole e progettava, si diceva pronto, ad un attacco in Italia. Sulla prima di Il Giornale, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa giù, attivisti in ginocchio mentre Ben Givra li deride, ira del governo, Meloni ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Sulla prima del Resto del Carlino, Israele spari contro la flottiglia, Modena non è terrorismo, quello di El Kudri. Questa, aspetta, la prima pagina di ieri, sto leggendo, vado sul Sole 24 Ore. L'apertura è intelligenza artificiale, una raffica di IPO, le offerte pubbliche d'acquisto, no? Da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. Su Il Mattino di Napoli, anche qua si apre con flottiglia, attivisti legati e bendati, sdegno del Colle e del governo. E anche qui si scrive dell'accordo tra Italia e India, 20 miliardi, la premier accoglie Modi, tra i due paesi partenariato strategico speciale. Queste le notizie principali. Tra poco lo sport. Ieri è stato assegnato il primo dei trofei europei, l'Europa League, vinto, indovina un po' da chi? Da Unai Emery, che tu conosci molto bene.
2: Conosco benissimo.
1: Praticamente un esperto di Europa League. Con l'Aston Villa conquista il suo quinto trofeo europeo, appunto quinta Europa League. Ne parliamo.

0: Dove quando nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno di mattina, questa canzone fa molto estate.
1: Sì, è vero.
0: Le temperature iniziano a salire. Ma stamattina anche qui in studio è aperto più caldo. Che succede?
1: Beh, qua perché ci siamo pieno di strumenti, sì, quindi siamo sì. in
0: però
1: è grande.
0: Più del solito.
1: Non lo so.
0: Dopo metto naso di nuovo fuori, vedo com'è la temperatura. Intanto, buongiorno dai mattinieri. Ogni mattina tra le 5 e 7 ci ritroviamo pronti, perché tra poco tocca a voi. Spiega un po' che devono fare. Grazie.
1: Intanto salvare questo numero 347-490-0042, mandarci un messaggio vocale. O di testo se preferite. Mi raccomando, per quello vocale riascoltatelo dopo averlo mandato, perché se si sente male non lo mettiamo in onda. Perché svegli a quest'ora? Dove state andando? Se state facendo colazione? Se siete a fare una corsetta?
0: L'appello
1: siete giù a spasso?
0: Dai.
1: Certo, l'appello dei mattinieri.
2: Sì. Io non sono d'accordo
1: con
2: questa cosa.
0: Beh, potete dissentire tranquillamente, ragazzi. Ma allora, ripartiamo dallo sport. Ieri assegnata all'Europa League, vince l'Aston Villa di Unai Emery, lo specialista. Fino a ieri, 4 Champions vinte, con mi pare 3 col Siviglia, le altre col Valencia o con Villarreal, non ricordo, comunque insomma ne ha vinte 4, adesso la quinta con la Aston Villa, quindi niente male, uno specialista veramente di questo trofeo, l'allenatore degli inglesi. Ci rimette il Friburgo, che ha raggiunto comunque una finale storica e che mai aveva appunto giocato una partita di questo tipo, quindi complimenti anche alla squadra dove gioca l'italiano Grifo. La Gazzetta dello Sport apre con appunto non questo tema ma con altro, aspetta, volevo scegliere una che è prima, sì, con questo tema qui, no? Con la Champions, con, o meglio con l'Europa League. Il Corriere dello Sport, Friburgo 0 Aston Villa 3, collezione Emery, quinta Europa League per l'allenatore degli inglesi, scrive il Corriere dello Sport. Anche Tutto Sport celebra in taglio basso l'Aston Villa, che trionfo, titola e l'Europa di Emery, che diventa Emery League, 3-0 al Friburgo, quinta coppa per il tecnico basco. Sulla Gazzetta si decise di aprire invece sul Milan, solo Max, il Milan vuole tenere Allegri, presto l'incontro con Cardinale, Goretzka firma poi l'attaccante, che duello per Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum del Napoli. Nadal, Sinner fa paura, l'intervista al tennista maiorchino, diventato più completo, dice Nadal riferendosi al tennista azzurro. Di Spalla si scrive del mercato, Bernardo Silva no alla Juve, senza Champions il portoghese sceglie l'Atletico di Madrid. Torniamo sulla prima del Corriere dello Sport, apre con la foto notizia e la situazione in casa Juventus, la Juve cambia le civette sul Como lì. Le civette sul Como lì si gioca appunto con la famosa canzoncina, filastrocca, ambarvacci, cicco, colle, civette sul Como, era quella?
1: Sì.
0: In questo caso le civette sul Como lì, perché mercato flop, la di Rischia, Como lì appunto la di della Juventus, Bernardo Silva può sfumare, il manager francese in forte discussione, Open Dyes e Grova bocciati, via anche Cup Miners, il portoghese non vuole giocare in Europa League, l'Atletico Madrid gli offre il posto di Griezmann. Vedremo che cosa accadrà nell'ultima giornata, si gioca domenica, ma appare scontato, insomma, veramente affinché la Juve vada in Champions League devono combinarsi troppe cose, non impossibili ma difficilissime, e quindi probabilmente potrebbe saltare, come ipotizza il Corriere dello Sport, Comunli. Napoli, De Laurentiis ora fretta la scelta del dopo Conte, Sarri non è convinto, c'è l'Atalanta in pressing, Aurelio è pronto a virare su Allegri o italiano. E poi ansia Max, il conto di Max, leggo col Cagliari fuori in 3 per l'ultima partita di campionato, Inter il primo e Palestra ausilio in azione per il calciomercato. Andiamo sulla prima di Tutto Sport, si apre con no Champions, no Como lì, John vuole aspettare l'esito del derby, verificare di persona la situazione alla Continasse, fare conti, Spalletti incontra i tifosi, si assume le sue responsabilità ma chiede centralità e aspetta in aiuto il dirigente, un dirigente che potrebbe essere Tognozzi, quindi un ritorno con cui costruire un rapporto diverso da quello col francese. E poi si scrive anche di Sinner, l'unico rivale di Sinner è Sinner, oggi sorteggia Parigi per il Roland Garros, intervista a Diego Narciso che dice solo Sinner può appunto mettere a rischio se stesso, perché veramente adesso va via come un robot. Fra l'altro Yannick Sinner ha rilasciato un'intervista, non ricordo dove, altrimenti l'avrei citato, come stavo leggendo ieri, l'hanno definito un robot, lui ha detto: per me non è un'offesa darmi del robot, perché effettivamente lavoro in maniera metodica, scrupolosa, sono un robot veramente. Va bene, queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre storia e vita da mattinieri con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: dai! Pure sax, la Leti! Buongiorno,
1: Buongiorno!
0: Su Radio Kiss Kiss, The Color Rolling Stones!
2: Con i mattinieri, dai mi tiro su! Manda un tuo vocale, provaci anche tu! Animo! Animo!
0: Hai capito? Leti, buongiorno, tocca a voi, vi sentiamo. La Leti, sei a posto stamattina? Ti chiede Luca.
3: Ciao Luca, sì, sono a posto, perché? Dubbi?
0: Niente, lo sentiamo. Buongiorno Luca, buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri, ciao Mac, ciao La Leti, Luca,
3: ciao.
4: Da Ponte Visconti. Saluto dalla tangenziale Hertz di Milano.
0: Come va là?
4: Leti, visto che oggi sei meglio rispetto a lunedì, che non riuscivi neanche a parlare quasi, e poi da mandare il bacio di buona fortuna per
0: Per
4: dato
0: cosa?
4: Che ho fatto un colloquio per un posto nuovo.
0: Capito,
4: Speriamo bene.
0: Dai.
4: Ciao ragazzi,
3: sì.
4: Un saluto a tutti e anche a Rupo di Puglia.
0: Ciao, un saluto. Allora, il bacio porta fortuna della Leti.
3: Ma certo.
0: Buttatevici sotto quando la sentite, che porta veramente bene.
3: Sì.
0: E qualunque cosa dobbiate affrontare, c'è questo bacio diffusore di puzzo che viene vaporizzato alla fine e porta fortuna. Va bene. Ciao Luca, in bocca al lupo.
3: Ciao Luca.
0: Marzio, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Marzio da Piacenza.
3: Ciao.
5: Niente, stamattina il mio saluto va a voi due, che siete così veramente straordinari.
0: Ma grazie,
3: grazie.
5: E vi auguro una bella giornata. Animo, animo,
3: animo! Che bel nome Marzio.
6: Mattinieri, buongiorno.
3: Ciao.
6: Siamo Laviero e Alessandro da Nettuno.
0: Laviero.
6: Questa mattina andiamo a tirare due merendine nei distributori fino alle 3 e poi andiamo a dormire. Animo, animo,
3: animo.
0: Sai che stamattina vado a dormire anch'io. Nicola, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, Nicola da Pescopagano, sono qui con Ettore, Giulio e Rino.
3: Sì.
7: Stiamo andando al lavoro, come sempre in vostra compagnia. Che dire, stamattina volevo rivolgere un saluto particolare ai ragazzi del collaudo della Pindotecno di Rapone, Francesco, Alessio e Domenico, che in questi giorni li ho visti un po' stressati, carichi
0: dai,
7: di lavoro.
0: Dai ragazzi, tiratevi su, salutateci Rapone. Tu conosci Rapone, la Leti? La Leti è una grande,
3: certo,
0: conoscitrice di
3: Rapone.
0: Buongiorno Federica.
8: Buongiorno a
3: ciao
8: tutti,
3: Federica.
8: Sono Federica da Rimini. Sto andando al pseudo lavoro perché è un
0: come
8: tirocinio.
3: Sì.
8: E a novembre ho iniziato il corso da OSS e adesso in questo periodo estivo passerò le mie estate quest'anno a fare il tirocinio.
3: Certo.
8: E quindi sto andando, inizio alle 7, sto andando
0: dai,
8: a iniziare il
0: dai,
8: turno.
0: Dai, divertiti.
8: Una
0: vai.
8: Buona giornata a tutti.
3: Una anche a te.
8: In particolare a tutti gli OSS d'Italia.
0: Dai, buon lavoro,
3: buon
0: ciao
3: lavoro.
0: Federica, Giorgia, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Kischi, sono Giorgia da Bologna, vado a lavorare al supermercato, reparto gastronomia.
3: Sì.
9: Animo, animo, ciao Max e Leti, mi fate tanta compagnia.
0: Grazie Giorgia.
3: Il tuo reparto preferito, vero Max? Gastronomia.
0: Adoro reparto gastronomia, sono tutti i miei amici quando mi vedono, perché sanno che mi brillano gli occhi quando arrivo lì. E
3: non ci capisci nulla.
0: D'altronde devo rinunciarvi un po' perché sto facendo il fisico, ho postato la foto sui miei social col fisico scultorio, quello in realtà è un obiettivo, non è una situazione attuale.
3: Non è la situazione attuale, ma quando mai? Magari pagherei oro per
0: avere. No, ho preso la mia foto e ho chiesto all'intelligenza artificiale: mettimi con un fisico scultorio tornito, e mi ha messo il costume, devo dire, molto bene. Quello è un po' l'obiettivo mio, me lo sono messo come promemoria, no?
3: Sì,
0: allora,
10: la patata è sempre buona.
0: Lo so.
10: Di base di Varese.
0: Ciao Michi, dalla saluta a Civarese, gli piacciono le patate.
11: Buongiorno mattinieri, Francesco da Bitonto. Vado per il lavoro, il mattutino, metalmeccanico.
0: Vai.
11: Un abbraccio a tutti i mattinieri, kiss kiss a tutti.
3: Kiss kiss a te.
0: Pronto, Franco, buongiorno.
12: Buongiorno, kiss kiss.
3: Ciao.
12: Stamattina partenza da Pontedera e vado a lavorare a Genova. Bella,
0: dalla Toscana,
12: bella
0: Liguria.
12: Giornatina.
0: Dai.
12: 10 ore di lavoro e sono Franco. Ciao,
3: ciao,
12: animo, animo.
0: No, sai che sono stato un paio di mesi a Pontedera, la Leti, io.
3: Davvero? E che sei stato a fare? giornalista?
0: Ho lavorato lì, insomma.
3: Quando?
0: Quindi era nel 2000, ho bei ricordi, bei ricordi.
1: Buongiorno sì. Radio Kiss Kiss, buongiorno Mattinieri. Oggi trasporto ombrelloni.
0: Dov'è?
1: Verso Palinuro.
0: Che bello, inizia la stagione.
1: Colgo l'occasione per salutare Zaccaria, quel romanticone.
0: Grande Zaccaria, lo salutiamo anche noi. Sappiamo sì. Che è romantico.
13: Mattinieri, buongiorno. Ciao Max, ciao Letti. Pasquale di Sassano.
0: Ciao Pasquale.
3: Ciao.
13: Sono un camionista, sono in direzione Rosarno. E dai che è giovedì. Animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare. Colpetto di clacson, ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri con Max e la Leti insieme sì. Fino a che ora, Leti? Fai due calcoli,
3: fino alle 7.
0: Bene.

0: Salmo.
1: Buongiorno, la
0: buongiorno.
1: Sei arrivata con rinnovato entusiasmo stamattina?
0: Ma sì. Come sempre.
1: Come sempre, dici? Va bene.
0: Sì, sì.
1: Era per sapere. Tutto bene. Allora, quante notizie hai trovato stamattina?
0: Allora, una notizia.
1: Che riguarda?
0: Che secondo me dividerà. Dividerà, io non già lo so.
1: Divide. Allora,
0: divide.
1: Si parla di vita. Appunto. Ecco, quanto però vivremo davvero? Mm. Secondo alcuni studiosi,
0: sì,
1: il grande boom della longevità rallenta. Stavamo allungando di tanto la vita con le cure mediche, con i passi avanti della scienza, della medicina, ma dopo decenni in cui l'aspettativa di vita è aumentata grazie a antibiotici, vaccini, medicina moderno,
0: sì, sì,
1: moderna, oggi il vero ostacolo sarebbe l'invecchiamento stesso. C'è uno studioso americano che si chiama Jay Oslansky, sostiene che senza cure rivoluzionarie ante-età il limite medio realistico della vita di un uomo e di una donna potrebbe stabilizzarsi attorno agli 87 anni, circa 90 anni per le donne e 84 per gli uomini. Perché vivono sempre di più mediamente le donne? Poi dopo te lo dico tra un attimo. Però,
0: immagino,
1: non vuol dire che spariranno i centenari, si parla di età media, sarà più difficile insomma allungare la vita media di tutti. La ricerca oggi non punta, dice questo esperto, questo medico scienziato, la ricerca non punta solo ad aggiungere anni, ma a vivere meglio più a lungo. Si studiano quindi terapie rigenerative,
0: sì,
1: i farmaci anti-invecchiamento e interventi genetici, ma per ora la ricetta più efficace resta quella, diciamo, più semplice, cioè mangiare bene, muoversi, dormire il giusto, quante cose che non faccio.
0: Non
1: fare
0: ne fai
1: prevenzione
0: neanche una.
1: E limitare fumo e sedentarietà. Questa qui, il fumo non mai fumato
0: però
1: in vita mia.
0: Però sedentarietà ce l'hai, quindi
1: è un pochino sì, vabbè. Quindi allora, insomma, la vera sfida del futuro non sarà
0: solo non le prendi neanche una di queste.
1: No, come il fumo, non fumo, quindi,
0: ma ho capito, ma a parte questa tutte le altre stai una chiavica.
1: Ho capito te, voglio vedere. Scusa. Vabbè, comunque insomma,
0: ma io mangio bene.
1: Però fumi. La sfida vera del futuro non sarà soltanto vivere di più, ma arrivarci ancora con voglia di fare, camminare, mangiare e magari anche ballare, no? Quindi, che sta a fare?
0: Mi è arrivato un insetto in faccia.
1: Ah, ecco, vedi, per

0: mangiare, insomma, c'è una serie di battute.
1: Sì.
0: Perché le donne vivono più degli uomini rispetto al passato? Perché la donna, quando dice hai fatto questo, hai controllato quello, e l'uomo ad ogni domanda perde 6 mesi di vita.
1: Mamma mia, con questa storia ancora.
0: Le donne arrivano a 90 anni, gli uomini si fermano prima, perché dal 98 stanno cercando di capire cosa significa fai come vuoi.
1: Fai ma ancora non l'avete capito.
0: Poi, che so, gli uomini vivono meno perché ogni discussione inizia con non sono arrabbiata, e poi lui finisce a dormire sul divano, capito? Potrei dirtene tante,
1: sì,
0: ma
1: vai,
0: mi chiudo
1: vai,
0: qua.
1: Ecco.
0: Della serie ci stressate parecchio di più, che siate
1: mamma
0: partner
1: mia,
0: o meno.
1: Ma è possibile che fate sempre le vittime?
0: Ma
1: basta!
0: Scusa, dimmi perché durate di più allora mediamente.
1: Perché forse siamo più intelligenti e mangiamo meglio,
0: ecco,
1: facciamo una vita migliore.
0: C'è la nuova di Herman Mehta, calma metafisica, quello che ci vuole con te la lettera.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: La scelta giusta è il futuro.

0: Kia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss, kiss.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Martinieri, buongiorno ragazzi e animo, dai che ce la possiamo fare anche questa mattina, giovedì mattina, ripartire sì. Con rinnovato entusiasmo, dice ragazzi ma quanta energia alle 5.46, tra
1: certo.
0: L'altro ho messo il naso fuori e vedo che c'è già luce, bello, inizia una bella giornata su tutto il paese, su tutta l'Italia spero, no? Che dici, come va? Guarda un po'.
1: Aspetta.
0: Usa pepe. Chiudi!
1: Ho chiuso!
0: Vi parliamo da Roma, dalla capitale, siamo al centro, no, dell'Italia, sì. Quindi insomma, vabbè, chiudi, grazie. Com'è?
1: Ho chiuso.
0: Come ti sembrava fuori?
1: Ma secondo me oggi potrebbero starci.
0: No, ci sono
1: potrebbe essere una bella sorpresa.
0: Cambi
1: oggi.
0: Repentini del tempo, no? Ieri, cioè, perlomeno sì. Insomma, qui nel Lazio. Devo dire c'è stata una forte forte temporale, poi all'improvviso sole, cioè rapidamente sì. Cambia un po' su tutta l'Italia, vedevo il tempo e niente, insomma l'estate tarda ad arrivare anche perché siamo in primavera inoltrata, però voglio dire, cioè già dovremmo, di solito abbiamo un caldo, vero è che quando c'è il sole fa caldo, fa molto caldo, però il problema è che è sole e nuvole praticamente su tutta l'Italia. Volevo salutare un po' di amici che si muovono e vanno al lavoro al volo. Alex da Bergamo, come stai Alex tu? Buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Alessandro da Bergamo. Oh. 14 gradi.
0: 14
2: sto andando nel mio negozietto. In qua di Leroy Merlin.
0: Negozietto
2: ciao
0: proprio.
2: Pelandroni.
0: L'altro nostro inserzionista. Ciao Pelandroni, un saluto a te. Allora Aleti, sei pronta? Ci
1: sono
0: i segni più fortunati del
1: sì,
0: giorno?
1: Sì,
0: tra
1: è tutto
0: poco.
1: Pronto.
0: E poi scopriamo anche nell'agenda dei mattinieri, nel nostro calendario, quali sono le cose da ricordare in questo giovedì 21 di maggio. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss.

0: Laila, Sexy Things nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, anzi Sexy Thing, senza la S, sì, capito? Vai. Andiamo, sigla.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Su Radio Kiss Kiss è il momento, sì, dell'oroscopo dei mattinieri. Tre segni zodiacali, il nostro podio tra i più fortunati del giorno. Terza posizione occupata da...
2: dal segno dei pesci. L'intuito sarà la vostra arma vincente e vi guiderà verso una scelta particolarmente favorevole.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dell'Ariete. In questa giornata avrete energia e determinazione dalla vostra parte. Oggi ogni iniziativa partirà con il piede giusto.
0: Il primo posto svetta quale segno?
2: Il segno della Bilancia. Una coincidenza fortunata oggi potrà trasformarsi in un'opportunità concreta nel lavoro o nei sentimenti.
0: E allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno della Bilancia.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Partiamo come sempre dalla data, oggi 21 di maggio. Cosa ricordiamo e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Vittorio di Cesarea, San Costantino il Grande e San Cristoforo.
0: Ah, molto bene.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Tantissime segnalazioni ci stanno arrivando per una forte scossa di terremoto avvertita poco fa, sì. Un quarto d'ora fa, alle 5:50 in
1: all'incirca, tutta... sì.
0: La città di Napoli e provincia, si cerca di capire, si è in attesa, siamo in attesa dei dati dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per dare ulteriori dettagli sull'intensità. Molti ascoltatori ci stanno segnalando che è stata bella lunga, intensa, addirittura c'è chi ricorda la scossa del 1980 che fu micidiale e causò diverse vittime, diversi crolli. Qualcuno parla di quell'intensità. Comunque grazie per le segnalazioni che ci state inviando, speriamo non sia accaduto nulla di serio, danni a cose o persone per ora non vengono segnalati, siamo in attesa però che arrivino ulteriori dettagli. Se avete segnalazioni, vi ricordiamo, le raccogliamo volentieri con un vocale o un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: e tra poco vi aggiorniamo ancora. Ci sono altre notizie, noi apriamo sempre con l'attualità e a quest'ora diamo un'occhiata a quello che scrivono le agenzie. Tantissimo si scrive della vicenda flottiglia Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi all'agonia scatenano la reazione dell'Italia. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la presidente del consiglio e il ministro degli esteri italiani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Come l'Italia, anche altri paesi europei come Francia e Spagna, protesta l'Unione Europea, anche gli Stati Uniti. Poi intanto sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran sembra si vada verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti e si spera che nelle prossime ore si possa trovare un accordo. Ancora notizie riguardo invece i nostri connazionali recuperati alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimantà. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacale e Muriel Odenin.

0: dopo quelli della professoressa Montefalcone e Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti. Intanto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma. C'è lo sport, il calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League al Besiktas Park di Istanbul. Gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Il club inglese conquista così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA dell'82. Per l'allenatore Unai Emery si tratta di un vero e proprio record. Quinta Europa League dopo le tre conquistate col Siviglia e quella col Villarreal nel 2020-21. Questa è le notizie principali e tra poco però torniamo a darvi aggiornamenti sulla forte scossa di terremoto avvertita alle 5:50 a Napoli, di intensità ancora da appunto. È arrivato l'aggiornamento dall'INGV, la Leti, lo vedi?
1: No, non è ancora stato aggiornato.
0: Niente ancora. Allora, vedremo aggiornamenti. No. Soprattutto, ripeto, se avete segnalazioni per danni a persone o cose, le ascoltiamo oppure le leggiamo con un messaggio di testo, se potete, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Tra poco sentiamo proprio la vostra raffica di saluti. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 7.

Tido, per i più precisi Tido. Don't Believe in Love, dal 2008 alle mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno da tutta Italia, tocca a voi, scatta il momento della raffichetta.

0: Mattinieri, cosa fate? Dove andate? Chi siete? Rispondete all'appello. Quale categoria di mattinieri va salutata? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vedo molto concentrata stamattina, la Leti, molto bene,
1: sì.
0: Allora, pronti a sentirvi? Qual è il vostro primo pensiero del giorno? Condividetelo con noi.
2: Io non sono d'accordo, ci stavo
0: sempre polemici ci sono, non c'è nulla da fare. Allora, intanto grazie alle tante segnalazioni che ci stanno arrivando per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli. Sembra dalle prime verifiche, dai primi dati che ci arrivano, 3.9 epicentro quarto in provincia di Napoli, anche se siamo in attesa di conferma dall'INGV.
1: Sì, perché non è stato aggiornato.
0: Insomma, dalle varie indicazioni che danno le applicazioni. Buongiorno Carlo da Milano, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Carlo da Milano,
1: ciao.
3: Direzione lavoro metalmeccanico d'Italia.
0: Dai, forza, forza, ce la
3: animo,
0: puoi fare.
3: Animo
0: ragazzi, saluto chi ci dà il commento su perché le donne vivono di più secondo una ricerca.
4: Max la Levi, buongiorno. L'uso da Vesco Sannita, autista. Le donne vivono di più perché non hanno la moglie.
0: Non è vero, molte
1: buona
0: donne
1: giornata.
0: Hanno la moglie, cioè, vorrei dirtelo.
1: Ma non
0: è vero, come no? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, la Leti è sempre più bella.
1: Grazie.
5: Buona giornata da Taranto.
0: Ciao ciao, pronto Maura?
6: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
6: sono
1: Maura.
6: Tre giorni che non vi sento.
0: Ah, come mai?
6: Ma non mi siete mancati, ma solo perché sono stata a Palma di Maiorca con
0: vacanza,
6: mio figlio.
0: Ti credo, hai fatto bene.
6: Siamo fatti una mini vacanza, posti stupendi, bellissimi.
0: Dai.
6: Sono rientrata, sono già al lavoro.
1: Sì.
6: E auguro a tutti di poter fare una vacanza con il proprio figlio singolarmente. Mamma e figlio, bellissima.
0: Bisogna chiedere anche a lui però, voglio la prova del 9. Vorrei sentire anche tuo figlio. Pronto?
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Pasquale da Manfredonia e Raffaele, direzione Termoli per lavorare. E un saluto al nostro barista Pasquale del Blue Bar.
0: Grande barista con due R, lo conosco.
7: Buongiorno,
0: tutti.
7: Martini.
0: Ciao Pasquale, buongiorno.
8: Ciao Max, ciao.
1: Ciao.
8: Sono Marino da Bergamo. Buona giornata.
0: Dai, pronto Angelo, buongiorno.
9: Mattinieri, buongiorno. Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
9: Dai, su, che oggi è giovedì, è quasi finita la settimana.
0: Dai,
9: un saluto a Peppino del tabacchino.
1: Ciao Peppino,
9: un bacio, kiss a tutti.
0: Dopo quello del bar, il tabacchino ci sta, ha ragione, pronto.
10: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Sono Gianni dalla provincia di Napoli.
0: Come va?
10: Zona Vesuviana, in direzione aeroporto per la solita manutenzione aeromobili, anche se reduce da una giornata piena di impegni ieri dalle 16.30 fino alle 23.30, impegnato con mia moglie per la sua
11: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
11: Natale da Scalea, sto andando a zurfarare la vigna.
0: Dai, buongiorno.
12: Buongiorno mattinieri, Antonio da Cava dei Reni. Stamattina partiamo con l'Agro e finiamo col Vado di Diano.
0: Vai.
12: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Vai.
1: Buona giornata.
13: Buongiorno Max Laletti.
0: Oh,
13: Pasquale, ritorno dal lavoro.
1: Ciao Pasquale.
13: Finito il turno di notte, vado a nanna al mio paese Locorotondo.
0: Dai, buongiorno Ivan.
14: Buongiorno a tutti, ma salve. Con un po' di sole, anche se comunque c'è stata la scorsa di terremoto. Mi hanno avvertito oggi, amici, non ho sentito, spero sia tutto ok.
0: Buongiorno
15: Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
15: Animo!
0: Ciao Filippo, pronto?
16: Buongiorno ragazzi, Leo da Bari, giornata fantastica, bellissima. Le donne perché vivono di più?
1: Perché
16: hanno più culo di noi.
0: Sono fortunate. Buongiorno.
16: Animo.
0: Pronto?
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Francesco da San Mango.
1: Ciao,
17: oggi trasporto ombrelloni io insieme a Tommaso. Animo!
0: Gli ombrelloni, ragazzi, si apre la stagione. Vedi, buongiorno.
18: Buongiorno Kiss Kiss. Sono Giovanni.
0: Siamo
18: in Guidonia per le prove del 2 giugno.
0: Oh.
18: Ciao.
1: Ciao.
0: Capito? Finita così. Vai. Metti qua che energia. Buongiorno a tutti. Siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ancora le vostre storie. Tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco lasciamo anche un argomento con rinnovato entusiasmo. Ragazzi, il compleanno della nostra amica Rita, dopo la salutiamo.
1: Auguri Rita!

0: Hai comprato due libri nuovi, anche se a casa ne hai 50 che ancora non hai letto. Chissà te, che le tue abitudini si basano sulle tue passioni. Almeno una volta a settimana vai al cinema. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss. La musica più bella.
0: Suona solo su Radio Kiss.

0: Animo.
1: Più che mai questa mattina sì. Salutiamo tutti gli amici di Napoli che hanno tremato poco fa per sì. la forte scossa di terremoto. Allora abbiamo i dati finalmente sì. che ci sono arrivati dall'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sul sisma avvertito poco fa.
2: 4.4, zona Campi Flegrei, con una profondità di 3 km, quindi si è sentita veramente tanto.
1: Veramente tanto, è stata anche tanto, lunga. Ragazzi. Se avete segnalazioni.
2: Infatti speriamo non ci siano danni o altro.
1: Persone o cose, quindi sì. qualunque cosa segnalate, siamo a disposizione di radio Kiss Kiss, messaggi al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Intanto ieri torniamo a fare un po' quello che ci riguarda, informazione, quindi anche questa informazione, chiaramente vi aggiorniamo in tempo reale se dovessero esserci novità, e grazie anche per le tante segnalazioni che ci state inviando. Ripetiamo, terremoto 4.4 avvertito alle 5.51 poco fa, quindi sì. parliamo di mezz'ora fa, a Napoli, zona Campi Flegrei, che ha riguardato tutta la zona di Napoli e ovviamente la provincia. La scossa è stata piuttosto forte, 4.4, ripetiamo, poi 3 soli chilometri di profondità, fa capire insomma che continua quello che una volta era solo bradisismo, cioè la terra che si sollevava nei Campi Flegrei. Adesso insomma ci sono scosse piuttosto importanti sì. anche a profondità ridotta. Vi aggiorneremo ancora, intanto parliamo d'altro e vi coinvolgiamo su un tema. Stavo leggendo ieri sera, ho letto sul Corriere della Sera l'intervista a Michelle Hutzinger,
2: sì.
1: Che non solo oggi è una nonna, mamma, imprenditrice, sì. ha spiegato che lei cambia allenamento ogni 3 mesi perché dice che il corpo è furbo e si abitua facilmente. Cioè, capito? Dice, io faccio 3 mesi un tipo di allenamento, poi il corpo capisce e dice sì. no, non mi freghi, e lei cambia allenamento, capito? In modo da tenersi sempre in forma. E poi però una cosa sempre uguale, la beauty routine. Tu ce l'hai la beauty routine, la Leti?
2: Sì, ce l'ho la beauty routine. Sì, sì.
1: Vitamina, collagene, antiossidanti.
2: Tutto, sì.
1: Lei cambia pure un po' tutto questo in base a come si sente. Dice, sui 50 anni leggevo non ha nessuna paura perché oggi 50 sono i nuovi 30, capito?
2: Ma è vero.
1: Allora, oggi si invecchia davvero più tardi? La domanda che vi facciamo stamattina, insomma, ero colpito. Allora, a che età avete iniziato a sentirvi, diciamo, io stavo facendo anche un passo indietro. Mi sono sentito adulto quando? Ecco, quando ti arrivano delle responsabilità, quando ti arrivano dei figli, che ne so, che età vi sentite? Anche questa domanda mi piace. Cioè, ho 50 anni ma me ne sento 30 di testa, poi il fisico non mi asseconda.
2: Quello
1: vabbè,
2: è un altro
1: storia.
2: Discorso.
1: Però insomma, leggevo incuriosito sì. questa intervista alla Hutzinger, che si tiene effettivamente in forma a 50 anni, è perfetta lei. E allora, l'età che avete, l'età che vi sentite, dai, giochiamo su sta cosa e proviamo a ragionarci. Se avete anche voi una routine che vi fa stare bene, dai, ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Dai che andiamo giù di rock stamattina, dai! Mirror's time is running out! I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 qui su Radio Kiss Kiss. L'età che ci sentiamo, l'età che abbiamo, l'età biologica, l'età fisica, l'età mentale, sono tutte diverse.
1: Sì.
0: Leggevamo incuriositi un'intervista di Michelle Hunziker sul Corriere della Sera e niente, lei dice che è importante anche cambiare le beauty routine, non sempre le stesse. Stavo leggendo un'altra cosa molto interessante, il tipo di allenamento lo cambia ogni 3 mesi, perché dice il corpo è furbo, capisce, si abitua facilmente.
1: È vero, però si abitua.
0: Allora, abbiamo chiesto un sacco di cose, devo dire, no, una domanda in realtà è una sola, insomma, che età vi sentite? Cioè, avete un'età che è diversa in base alla testa, al fisico? Di solito sì, giochiamoci un po', proviamo a riderci. Ho 52 anni, ho iniziato a giocare a padel, il problema è che il giorno dopo mi alzo dal letto facendo i rumori della moca.
1: Beh, è normale.
0: Dice, Davide, ciao Davide da Venezia.
1: Io ho dovuto mettere un tutore per la spalla perché mi sa che c'ho un po' d'artrosi, però vabbè. Senti, allora, ho 52 anni e me ne sento 40, non per l'aspetto, ma per la voglia di fare e la curiosità per la vita. Lei è Stefania.
0: Senti qua, senti, aspetta. Buongiorno.
2: Kiss Kiss, ho 52 anni e me ne sento 80.
0: Perché?
2: Fisicamente. Mentalmente 15.
1: Ok. Quindi.
2: Animo.
0: È la testa che ci frega o il fisico, secondo voi? Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Gianluca da Salerno.
1: Ciao.
3: 42 anni, di testa me ne sento forse 20. Fisicamente 84.
0: Vedi, bisogna fare distinzioni.
4: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
4: Sono Alfonso da Pagani.
0: Ciao Alfonso.
4: Volevo rispondere al vostro quesito.
0: Vai.
4: Io ho 45 anni.
1: Sì.
4: Voi sapete tutti che c'è un'età biologica, un'età fisica e un'età mentale.
0: Certo.
4: L'età biologica l'ho appena detto ed è 45 anni. Quella biologica è più o meno intorno ai 25-26 anni, perché fisicamente mi mantengo non al top ma di più.
0: Bene.
4: Anche come viso, anche come tutto. Ma la mente mentale si aggira intorno ai 75-80 anni.
0: È già stanco, capito, di testa. Franco!
5: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Allora, premetto, io ho 34 anni.
1: Sì.
5: Quando sto bene me ne sento 26, ma appena mi ammalo me ne sento 40. Però posso dire che non mi sento l'età che ho.
1: Questo è l'importante, però non sentirla.
6: Buongiorno Max,
1: ciao.
6: Buongiorno Leti, Emanuele e di Tropea. Io praticamente ne ho 61, ma me ne sento 35-40. E a livello sessuale, diciamo, mi sento anche, diciamo, che sono migliorato tantissimo.
0: Hai capito? Migliorato la Leti. Ti interessa sta cosa?
1: Sì.
0: Molto. Vabbè, sentite lui, vai.
7: Sì, ma non ditelo quello dell'Ips, però, che si invecchia più tardi, per l'amor del cielo.
0: Già la pensione è stata procrastinata, non lo diciamo troppo alto. Insomma. Vabbè, ci giochiamo, dai, l'età mentale, l'età fisica, l'età biologica, quali sono le differenze? Raccontatele a Kiss Kiss, tra poco vi sentiamo nei mattinieri. C'è la nuova di Irama, si intitola Cabana.

0: Cavana, la canzone di Irama, anche rima. Buongiorno da mattinieri, Max
1: e la Leti.
0: Ogni giorno ricordate su Radio Kiss dalle 5 alle 7. Grazie ai tanti amici che ci stanno segnalando, per fortuna tutto bene, per la forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Napoli, magnitudo 4.4. Zona Campi Flegrei, zona rossa da tempo, lo sappiamo. Si era un po' fermato negli ultimi giorni tra il sismo, tutto ciò che riguardava i terremoti, ma adesso è diventato, cioè è tornata questa scossa importante, molto forte, 4.4, scrive l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Allora, intanto stiamo parlando dell'età fisica, l'età che ci sentiamo. Se avete segnalazioni a proposito per su cose o persone, siamo sempre a disposizione. Noi di Kiss, quindi vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto continuiamo a sentirvi sul fatto che, insomma, ci sentiamo sempre un'età diversa da quella che abbiamo. Qualcuno dice: come faccio a sentirmi? Vi faccio sentire Marita, che si pone un dubbio. Marita, buongiorno.
2: Buongiorno, ma mi fa ridere il coso di sentirsi anni in meno, perché anch'io mi sento anni in meno, se così mi chiedono. Però non sappiamo l'età dei 70, cioè di, io adesso quest'anno ho 57 anni, non ho mai saputo quanto, come si sta a 57 anni, quindi come faccio a sapere se ho l'età mentale, l'età fisica diversa di quella
0: che hai
2: effettiva.
0: Realmente. Semplicemente che c'hai più acciacchi di quanto dovresti,
1: sì,
0: e se ti senti a pezzi, che non riesci a alzarti in piedi a 57 anni, vuol dire che hai un'età, diciamo, che avvertita e sentita decisamente più alta di quella che hai. Questo è un po' la previsione, certo, molto generica, non specifica, però poi per la testa, no? Se ti senti ancora sbarazzina e appunto ancora vuoi poche responsabilità, probabilmente è un'età molto giovane di testa. Insomma, questo è il gioco che proviamo a fare. Provate anche a ragionarci sul perché. Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo ancora tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

0: Animo, animo!
1: Dai, che ce la possiamo fare questa mattina, ragazzi, con rinnovato entusiasmo. La Letti, rinnovalo, grazie.
2: Ti piace così? Che ridi.
1: Molto, molto. Ero preso da questa, stavo approfondendo, no? Stavo leggendo un'intervista a Michelle Hutzinger sul Corriere della Sera, che leggo con molto piacere. Dicevo, insomma, lei dà un po' di consigli. Mm-hmm. 50 anni, dice, bisogna, ragazzi, a 50 anni, sto parafrasando un po' quello che dice la Hutzinger, non bisogna avere paura. Anzi, Michelle sostiene che tra i 40 e i 55 anni sia il periodo migliore della vita, cioè più consapevolezza, più maturità, meno ansia da prestazione, capito? Certo, il corpo cambia, ma secondo quanto leggevo da questa intervista, si guadagnano nuove skills. Letti, sei skillata tu?
2: Sono
1: su qualcosa?
2: Skillata, sì, sì.
1: Cos'è la skill? Controlla, sei skillata?
2: Sì, allora. Sì, vado a vedere che skill ho, aspetta.
1: Vabbè, magari, ecco, non corri più come a 20 anni, però almeno smetti di perdere tempo dietro le sciocchezze. E allora, se la Hutzinger cambia allenamento ogni 3 mesi, io per esempio cambio palestra ogni 3 mesi, ma perché scade l'abbonamento da una parte e vado dall'altra.
2: Dopo senza che non farla, visto, però, senza farla.
1: Poi, certo, perché
2: caro nutrizionista, ma ti rendi conto? Ma stai sentendo?
1: Poi leggevo ancora che il corpo si abitua agli stimoli. Io ormai sono, anche il mio corpo è abituato agli stimoli. Ogni venerdì mangio la pizza, per esempio. Su stimoli, cioè,
2: lo so, devi essere stimolato.
1: E allora cambio pizzeria, capito? Per non. Vai sempre lì.
2: Non
1: scherzi a parte, però che età vi sentite in testa? Ero preso, leggevo, dai, buongiorno.
3: Buongiorno radio.
2: Ciao.
3: Simone da Roma, ho 52 anni. Non mi sento affatto ancora adulto, però me lo ricordano i miei amici che hanno la mia stessa età.
1: Ecco, te lo ricordano gli altri, capito?
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Annalisa, 51 anni.
2: Sì.
4: Me ne sento una tarentina, soprattutto quando esco con le mie amiche, che dici andiamo a spaccare il mondo. Fisicamente no, non posso lamentarmi, cerco sempre, anche se non vado in palestra, di restare in forma.
1: Capito,
2: sì.
4: E quindi sto bene.
1: Dai.
4: Sto bene con me stessa e tutto. Kiss kiss.
1: Messaggio di testo.
2: Malu di Capriolo, io ho 41, prossimo 42, ma sembro 35 di mente 24, vedi, non è male. Ne ho 53, ma me ne sento 52. Adriano, ho 34 anni e le mie ginocchia scricchiolano come il cioccolato del Magnum Algida. Francesco da Roma.
1: Potevi anche non dire bene, andiamo, dai.

0: Senti qua, ragazzi.
1: Ma il tuo l'urlo?
0: Sì, è il mio, è il mio. Ragazzi, allora, per stimolarvi sulla giovine età bisogna anche ballare, non solo fare padel, eh? Non esiste solo pickleball, ma il padel, ma anche il ballo. Ci esercitiamo con questa su Kiss Kiss.

0: Hey, hey! Cazzo, ho fatto sto balletto, mi è venuto l'affanno. Mi sento più anni di quelli che ho. Ne stiamo parlando stamattina. Grazie, sei molto gentile come sempre. Un sacco di ascoltatori ci raccontano l'età che si sentono. Buongiorno,
1: ciao,
0: Antonella.
1: Buongiorno, la cinquantenne Antonella. Ciao. Che però ne dimostra 40, ma se ne sente 30.
2: Ah, bene,
1: però si fa presto, a tornare con i piedi per terra. Basta conoscere della gente o trovarsi in un contesto di persone che magari stai per conoscere e ti chiamano signora.
0: Va bene, al supermercato fai passare la signora. La Leti si è offesa l'altro giorno.
2: No, ma veramente a me hanno chiamato signora già quando avevo 30 anni.
0: Vabbè, perché c'hai le physique du roll.
3: Allora, io gioco due volte a settimana a padel, due volte a settimana a calcetto, partecipo a 5 fantacalci.
0: Quelli stancano, il fantacalcio stanca, hai ragione, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Io ho 54 anni.
2: Sì.
4: Fisicamente, causa mancato allenamento da una vita, me ne sento anche 70. Mentalmente sono fermo a 30, per rispondere alla signora di prima.
0: Certo, vabbè. È chiaro. Buongiorno, vai, pronto. Maura.
5: Animo Maura da Modena. Allora, io di testa credo di averne 15. Di fisico, di dolori, nulla togliere ai sessantenni, ma 60.
0: Ah, ecco, quasi vedi.
6: Buongiorno ragazzi, sono Daniela da Brescia. Io ho 45 anni, me ne danno sempre 10 di meno e me ne sento 30. Probabilmente lo sport, la vita sana, il fatto che comunque ci si tiene anche tanto.
0: Certo, va bene, vai.
7: Buongiorno Mattieri, come state? Tutto bene?
2: Tutto bene.
7: Due giorni prima delle vacanze, vai.
0: Che dobbiamo
7: oggi
0: andare.
7: Arriva il Giro d'Italia dalle mie parti, non vedo l'ora di vederlo.
0: Quanti anni ti senti?
7: 34 anni, ma onestamente io me ne sento sempre 25.
0: Capito?
2: Vabbè, dai, tutti è buono.
0: Comunque, tutti mediamente 10 anni di meno ci sentiamo, almeno di testa. Poi per il resto il fisico non sempre ci asseconda.
2: Bravissimo.
0: Vabbè. Veramente tutto, ragazzi, dai Mattinieri. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti.
0: E tra poco sarete con Pippo Pelo e Adriana. Inizia il Pippo Pelo Show. Grazie alla nostra regia.
2: Ciao, regia.
0: Vi lasciamo con YouTube. Mysterious Way. Noi Mattinieri torniamo in onda domattina 5-7.

0: Le Mysterious Ways degli U2 dal 1991 su Radio Kiss Kiss, dove è quasi tempo di news, Adriana.
1: Sono le 6:56 e tra pochissimo siamo pronti a cedere la linea per tutti gli ultimi aggiornamenti più importanti ad Antonio Mercuri. Vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Fa discutere, per usare un eufemismo, il video pubblicato dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir in visita al porto di Ashdod, dove sono stati portati gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalla Marina Militare a largo di Cipro. Nelle immagini pubblicate sui social, il ministro del partito di estrema destra, circondato dalle sue guardie del corpo, umilia e deride partecipanti alla spedizione in ginocchio, bendati e ammanettati. Un attivista malmenata per aver urlato Palestina libera. Il primo ministro Netanyahu prende le distanze da un trattamento, afferma, non in linea con le norme di Israele. Indignazione in Europa, Francia, Spagna, Irlanda e Portogallo convocano gli ambasciatori dello Stato ebraico, lo stesso l'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella definisce quanto accaduto inaccettabile, un comportamento inammissibile anche secondo Giorgia Meloni, e il ministro Tajani taglia corto, certe scene non fanno il bene di Israele. Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane si dissocia. In giornata il rientro dei 29 italiani. Stando a Iran International, sono a buon punto le trattative per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. L'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Nucleare, stretto di Hormuz, le questioni fondamentali per il negoziato. Firmeranno, vedremo cosa succede, scrive Trump, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è però più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. La crisi in Medio Oriente al centro della visita a Roma del primo ministro indiano Narendra Modi, ma anche investimenti e progetti comuni, dalla difesa alla cultura. Dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale, il vertice con Giorgia Meloni a Villa Panfili. Tra Italia e India c'è una nuova fiducia, ha detto la Premier, e Modi annuncia una partnership strategica che segue i tempi previsti per scambi commerciali da 20 miliardi di euro. La cronaca ancora caccia all'uomo che martedì sera ha coltellato una biologa 54enne a Castel Gerundo, nell'Lodigiano. La donna si era fermata in auto sulla provinciale 27 per aiutare un uomo con il suo cane in difficoltà, ma lo sconosciuto, dopo averle chiesto dei soldi, l'ha colpita con un coltello all'addome ed è fuggito tra i campi. La malcapitata è ricoverata agli ospedali civili di Brescia. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Per l'ex sottosegretario alla giustizia, la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, le uniche parole dell'esponente di Fratelli d'Italia dopo la pronuncia della sentenza. Lo sport, calcio, la Aston Villa si aggiudica l'Europa League, battendo in finale Istanbul il Friburgo 3-0. Serie B, il Palermo supera il Catanzaro 2-0, ma non basta, il rosanero per approdare in finale playoff dopo lo 0-3 dell'andata. Saranno i calabresi a giocare la doppia sfida per la promozione in Serie A con il Monza. E chiudiamo con il ciclismo, Giro d'Italia, l'equadoriano Narváez conquista l'11ª tappa con arrivo a Chiavari, superando lo sprint lo spagnolo Mas, terzo Diego Ulissi. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Salvatore Eulalio, sì? È ancora primo al Giro d'Italia, ancora bene. Maglia rosa.
1: Sono molto contenta.
0: Sei molto contenta?
1: Molto molto contenta.
0: Ma come, quando vi sentite tu lo chiami Eulalio?
1: Lo chiamo Euli. Eh certo, abbreviato. Euli.
0: Sembra un farmaco.
1: Va bene, dai, sono le 7.01. Si parte, buon giovedì 21 di maggio a tutti voi. Buongiorno Pippo, buongiorno anche ad Andrea Cimmino che ci governerà per quanto riguarda la parte tecnica. Quindi noi non ci prendiamo. 21 di maggio a tutti voi, buongiorno Pippo, buongiorno anche ad Andrea Cimmino che ci governerà per quanto riguarda la parte tecnica. Quindi noi non ci prendiamo nessuna.
0: È il governante oggi?
1: Sì, è il governatore, vedi? Veramente.

0: Allora, il saluto, Adriana, l'abbiamo già fatto prima, lo facciamo adesso agli amici che ci ascoltano alla radio. Insomma, salutiamo tutta Napoli e la provincia che hanno tremato fortissimo questa mattina. Erano le 5:51 minuti, scossa di terremoto con epicentro nei Campi Flegrei dei 4.4 gradi. Insomma, terremoto molto molto forte, avvertito da tutti nei nostri gruppi dove ci sono i colleghi della radio che vivono a Napoli. Erano tutti, sono tutti svegli per la grande paura
1: e impauriti, perché poi chiaramente il terremoto fa sempre tanta paura, tanta ansia. È stato di 4.4, lo dicevi tu, ma anche piuttosto lungo, quindi la percezione della durata è veramente terribile. Non ci sono al momento danni importanti,
0: segnalazioni,
1: cose, persone, non ci sono segnalazioni. Semmai dovessero esserci, o se ci sono, voi potete scriverci in tempo reale, lo sapete, il nostro numero di riferimento è sempre il 347 490 0042.
0: Se vi siete cagati addosso, insomma, sperando che vi siate già lavati, potete farcelo sapere, insomma, con le mani pulite gentilmente. Vabbè. Al 347 490 0042, perché il terremoto fa quell'effetto, te la fa fare anche addosso dalla paura, no? È
1: una... Beh, in genere si scappa, si tende a scappare,
0: non ci si fa da...
1: questo no. Non lo so, non ho vissuto fortunatamente tanti episodi di questo tipo, però si esce per strada,
0: si esce
1: giù.
0: Per strada. Sì, la gente è scesa in strada, è in genere la frase che si sente dire quando avviene una forte scossa di terremoto. Detto questo, noi ne approfittiamo perché poi nel gruppo, mentre raccontavano del terremoto, abbiamo scoperto che è il compleanno di Rita Manzo, che
1: e quindi le facciamo tanti auguri
0: tutte le sere qui su Radio Kiss Kiss dalle 19 alle 21, la nostra grande Rita di Portami a Casa Kiss Kiss. Rita, tanti auguri, ti vogliamo bene, forte forte.
1: Cioè, quindi non ho capito, Rita Manzo è Toro o è Gemelli? È cuspide tra Toro e Gemelli, perché oggi è 21
0: cuspide.
1: Maggio.
0: A proposito, ti volevo far vedere un'altra cuspide.
1: Veramente? Dove ce l'hai?
0: Adesso che parte
1: sempre
0: la canzone.
1: Sempre nel deposito lì, il ripostiglio. Sì. Noi c'ho un ripostiglio, sì. Non vi dico dove, ma ce l'ha.
0: Sì, esattamente. Vabbè. Andiamo sotto la doccia,
1: allora,
0: vai.
1: Allora, sì, sentiamo chi ha cantato cosa.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Mary è andata via, l'hanno vista piangere.
0: Ma veramente fa? Ma cos'è?
3: Mary!
1: Però questa canzone è bellissima, è del 2003, Gemelli diversi con Mary.

0: Ragazzi, con Mary su Radio Kiss Kiss, canzone che ha fatto epoca, molto bella, stupenda, l'abbiamo riascoltata grazie a chi l'ha cantata sotto la doccia.
1: Dicono che Mary se n'è andata via,
2: l'hanno vista piangere
1: nel buio di una ferrovia, sanno che scappava.
0: Oh, che belli,
3: gli
0: bravi,
3: italiani che cantano con le canzoni sotto la doccia. Sentiamo ancora.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sto andando a scuola.
0: Ciao, grazie mille.
3: Ciao piccolo.
0: Grazie. Allora, oggi Adriana parliamo del primo appuntamento, perché ieri Adriana mi ha raccontato del suo primo appuntamento, ragazzi, una cosa veramente
3: nome del padre, del figlio, no, dello spirito, tanto.
0: Tu non puoi immaginare, non puoi immaginare. E lei ha detto che è felice di essere stata così, diciamo, perché hai messo sta musica? Ah, il primo appuntamento, stanno calando le luci, senti.
3: Andrea.
0: Allora, Adriana ieri mi ha raccontato del primo appuntamento.
3: Sì.
0: Dell'intimo che hai indossato
3: nell'avanti Cristo.
0: Ma perché poi avevi indossato quell'intimo al primo appuntamento?
3: Tipo,
0: già
3: al primo appuntamento. Al primo appuntamento si indossa l'intimo.
0: Esatto.
3: Ci si lava.
0: La mamma dice: mettiti le mutande pulite.
3: La mamma non lo sa del primo appuntamento, non credo. No. Non credo.
5: Le candele c'erano.
0: Le candele c'erano.
3: Vabbè, non è che tu sei in macchina e metti le, porti le candele.
0: Sì, sì.
3: Cioè,
0: sì,
3: le
0: sì.
3: candele dopo.
5: Comunque. Dopo l'intimo.
3: Dopo l'intimo.
0: Esattamente, Andrea. Allora,
3: Pippo, tu potresti parlarci dei tuoi primi appuntamenti, visto che da single, da scapolone d'oro, da zitellone d'oro.
0: Abbiamo avuto tutti un primo appuntamento nella vita, ragazzi.
3: Ma tu ce ne hai di più di noi, diciamo comunemente fidanzati, ammogliati, accoppiati.
0: Ma noi stiamo parlando proprio dei primi appuntamenti, no?
3: Se avete avuto ieri il primo appuntamento, ce lo potete raccontare, non quello del 1980.
0: No, ma alla mia età, alla nostra età, Adriana, tu non lo sai perché ovviamente sei felicemente accoppiata.
3: Sono accoppiata.
0: Ai primi appuntamenti si va con molta più, diciamo, come fosse già un appuntamento vecchio, almeno per quanto mi riguarda.
3: Allora vuol dire che c'è del disincanto, una disillusione.
0: C'è un po' di disincanto.
3: Disincanto.
0: Assolutamente sì che c'è il disincanto.
3: Noi invece vogliamo celebrare l'incanto, le farfalle nello stomaco
0: di quando
3: vai al primo appuntamento e ti batte
0: di
3: il
0: farfalle,
3: cuore.
0: Ricordiamo che Anna Chiara mi diceva che la data al primo appuntamento
3: ognuno fa un po' come gli pare.
0: Esattamente, l'ha fatta svolazzare subito al primo appuntamento. La farfalla è volata, ecco, con un triplo carpiato, mi suggeriva Peppino.
3: Sì. Su queste scemità Peppino D'Amelio suggerisce sempre cose abbastanza piccanti. Allora, secondo una ricerca, ovviamente, Pippo, cosa devo fare io?
0: Le ricerche.
3: Devo scomodare la scienza.
0: La scienza, l'università del Massachusetts. Chi l'ha fatta sta ricerca?
3: Massachusetts. Quello lì. Secondo una ricerca sui comportamenti sociali, i primi 7 minuti di un primo... Però è bravo Andrea, cioè, fino ad ora non ne ha sbagliato una regia.
0: Sì, ma non glielo dire che poi sbaglierà e ci rimarrà male. Vai, vai.
3: I primi 7 minuti di un primo appuntamento sono decisivi. È in quel brevissimo lasso di tempo che il cervello decide se l'altra persona ci piace o no. Tutto il resto della serata è solo una conferma.
0: Ah, vedi?
3: Quindi, 7 minuti abbiamo a disposizione.
0: Abbiamo 7 minuti per capire. In genere, in 7 minuti capiamo. Non è che abbiamo 7 minuti. In genere, mediamente in 7 minuti. Poi c'è chi, come Peppino, che purtroppo è duro di comprendonio, ci mette a volte anche tra i 25 minuti e i 3 giorni per capire, diciamo, se gli piace o meno, no?
3: Ognuno il suo tempo. Allora, domanda: sappiamo che molti di quelli che ci ascoltano già a quest'ora sono sposati. Io toglierei felicemente: sono sposati, hanno famiglia. Ve lo ricordate il vostro primo appuntamento con la vostra partner, il vostro partner? Oppure raccontateci un primo appuntamento disastroso, epico, cioè quello che vi ricordate.
0: Ma sono belli anche quelli del passato. Per esempio, la mia amica Luisa, che è arrivata stamattina, mi ha raccontato del suo primo appuntamento del cippo a Forcella, si dice così per dire un appuntamento datato
3: nel tempo.
0: Ti ricorda il cippo a Forcella? Un cippo a Forcella, che non, che è una frase, diciamo, che si usa qui per dire una roba di tanto tempo fa.
3: Quindi, allora, Pippo, tu la ricordi la canzone che c'era ad uno dei tuoi primi appuntamenti, cioè con una che ti faceva battere
0: c'era
3: il cuore?
0: C'era Reality del tempo delle mele.
3: Veramente?
0: Dreams,
3: l'avevi messa tu?
0: Sì. No, c'era in sottofondo.
3: In sottofondo dove? In locale?
0: Macchina.
3: Vedi? Noi tendiamo a ricordare, soprattutto i primi appuntamenti o le cose importanti, attraverso la musica. A me c'era il pezzo questo.
0: Qual era? Ecco, Andrea ha fatto la prima cagata. Un applauso ad Andrea. Grande!
3: C'era questo. Aspetta. Hai capito qual è?
0: Di avventura.
3: Ragazzi, è del 2003 questo pezzo.
0: Cioè, vuoi dire che tu il primo appuntamento l'hai fatto nel 2003? Tu fino al 2003
3: no, il primo appuntamento di Luca.
0: Ma fa piacere.
3: Ma sì, Andrea, però la devi mettere in pezzo. Vuoi ballare con me?
0: Mi sento. È partito un quarto d'ora di intro. No, no, ma Adriana, Adriana che era pronta.
3: Io ero pronta a ballare. Aspetta.
6: Vabbè. Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. La vostra complicità mi fa venire il buon umore.
0: Il buon umore.
6: Buona giornata, siete unici.
0: E Adriana, grazie, siamo complici anche di una rapina, per
3: grazie
0: cui ci arresteranno
3: mille.
0: Tanto prima lo stipendio di fine mese che prendiamo a Radio Kiss Kiss. Siamo complici in questa rapina. Allora, attenzione, 347-490-0042, raccontateci il vostro primo appuntamento, dove siete andati, come vi siete sentiti,
3: anche
0: come
3: se appuntamento diciamo fresco
0: quello
3: fresco,
0: più bello,
3: cioè,
0: quello che ricordate in modo più divertente, anche quello dove avete fatto magari una figura barbina, eh?
3: Uh-huh.
0: Esattamente, allora 347 490 0042 per WhatsApp audio. Andrea, il primo appuntamento con il Pippo Pelo Show l'hai già toppato, andiamo avanti, grazie.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Yes,
5: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
10: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
11: Nen, gruppo A2A. Yes, yes.
12: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss,
15: kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 giugno con una spesa minima di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Kiss, kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
18: Kiss Kiss.

0: Chiara da Argenta in provincia di Ferrara. Buongiorno Chiara.
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Buongiorno. Chiara, sono emozionata ad essere qui con voi stamattina.
0: Che carina che sei, perché ci ascolti sempre, Chiara?
2: Sempre, tutti i giorni quando vado a lavorare. Non vado sempre a lavoro in orario uguale, però
0: in genere da che ore? In genere da che ore?
2: Dalle 6 alle 8.
0: Dalle 6 alle 8? Vabbè, noi siamo dalle 7 alle 8, il Pippo Pelo Show, prima ci sono i mattinieri, giusto?
2: Esatto.
0: Quindi
2: esatto.
0: Ascolti un po' loro e un po' noi. Bene, perfetto.
2: Esatto.
1: Allora Chiara, quando hai sentito parlare del primo appuntamento ti è subito venuto in mente il tuo primo appuntamento?
2: Esatto, cioè, non è stato proprio il primo primo, ma è stato uno dei primi dove la persona con cui sono uscita i primi 10 minuti di appuntamento mi ha detto che faceva il porno attore.
1: Ma che
0: veramente?
1: Dici, è vero?
2: Sì, il fatto che dopo questo primo appuntamento, che ovviamente non ce n'è stato un secondo, sono andata a verificare se realmente era così ed era davvero così.
0: Cioè hai visto dei film interpretati da lui, è bravo?
2: Esatto.
0: No, allora senti, io ne approfitto però perché non gliel'ho mai detto Adriana, il primo appuntamento con Adriana non gliel'ho detto, Adriana io faccio il pornattore.
1: Con le controfigure.
0: No. Dopo ti faccio vedere dei film che ho fatto.
1: Veramente?
0: Sì, appena chiudiamo la telefonata... Okay. La faccio ria contro figura. Allora, torniamo a te, Chiara. E tu, però è stato, devo dire la verità, io penso che lui l'abbia fatto proprio scientemente, cioè lui voleva farti sapere prima che tu lo scoprissi.
1: Voleva essere chiaro.
0: Voleva essere giusto? Chiaro, mi pare anche giusto.
2: Sì, è stato un metodo d'approccio che sicuramente almeno con me non ha funzionato, perché non vedo eticamente corretto condividere l'uomo anche se per lavoro con qualcun altro.
0: Ok.
1: Ma era figo, Chiara, era figo?
2: Moltissimo.
0: E quindi tu questo porno attore non l'hai nemmeno testato, diciamo, se fosse bravo.
1: Non l'hai provato?
2: No, non l'ho provato.
1: Non l'hai provato.
0: Lui ti ha detto che era un porno attore, a te sono cadute le braccia e finita lì.
2: Sì, per tutta la sera ho pensato solo a quello.
0: Allora,
2: quindi...
0: sentiamo un attimo le donne che stanno ascoltando la radio.
1: Lo so, io non ci avrei
0: Voglio
1: creduto.
0: Fare una call to action. Care donne che state ascoltando la radio, primo appuntamento, incontrate uno, come è successo a Chiara d'Argenta, che vi dice, sì, guarda, voglio mettere le cose in chiaro, io sono un porno attore. Vi viene la curiosità di verificare di testare la bravura di questo attore? Anna Chiara sì, già ha detto
1: Anna Chiara,
0: certo.
1: Grazie per
0: Anna
1: il film
0: Chiara
1: di
0: sta come una pazza. Esatto.
1: No, Anna Chiara mi ha dato il titolo del tuo film.
0: Come si chiama?
1: Il pistolino.
0: Anna Chiara non lo fa. No, Chiara, la nostra Anna Chiara non l'avrebbe manco fatto finire di parlare. Cioè, io faccio il porno, boom! E subito
1: ma scusami,
0: si sarebbe.
1: Chiara, perdonami. Il porno attore fa il porno attore perché ha dei requisiti, diciamo.
2: Importanti. Mi ha fatto vedere delle foto.
0: Ha fatto vedere anche delle foto.
1: Sempre durante il primo appuntamento?
2: Sì.
1: Scusa, allora, ma dove l'avevi recuperato questo qua? Su qualche app?
2: Io diciamo che ero andata in una serata in una discoteca dove c'era anche la piscina e già si vedeva comunque dal costume che era abbastanza...
1: Aveva dei requisiti.
0: Il ragazzo aveva delle dotazioni importanti. Andrea, la Chiara ti sta chiamando da mezz'ora, tu guardi dall'altra parte. No, questi due sono meravigliosi.
1: Beh, Andrea ascoltava il programma, Pippo.
0: Sì, sì. E allora, sentiamo qualche messaggio che arriva dalle donne che ci dicono al 347 490 0042 cosa avrebbero fatto se fossero state nella tua condizione. Vai.
3: Okay. Ciao ragazzi, ma io scappavo a gambe levate, anche perché che ne sai, no per l'amor di Dio, magari dimensioni imbarazzanti, robe di questo genere, anche no grazie,
0: anche
3: chi
0: no.
3: Schissa tutti,
0: vedi, allora dice lei che hai fatto bene, Chiara.
2: Ok,
0: sentiamone un altro.
4: Kiss Arnaldo da Roma.
0: Arnaldo,
4: a me non
0: è
4: mai capitato di incontrare una donna porno attrice, magari
0: attrice, sì, con l'artrite.
3: Ma che domande fai, Pippo? È certo che dobbiamo testare subito, nell'immediato.
0: Vedi, lei avrebbe
3: cavolo,
0: testato
3: non ci capita
0: su.
3: Più una cosa del genere.
0: Sì. Anche capito? Adriana la conosco
1: Chiara?
0: Troppo bene per non testare. Adriana avrebbe testato e c'è come.
1: Beh, dipende. Sarà figo, gentile.
5: Oh. Assolutamente sì. Cioè, quando ti ricapita di poter provare un porno attore, scusatemi.
0: Allora, vedi, Chiara, ti stanno facendo un richiamo.
2: Hai sbagliato.
0: Sentiamo ancora.
6: Siete unici, complimenti.
0: Ma che c'entra? Ma stiamo parlando.
6: Il pistolino, sto morendo.
0: Il pistolino di tua sorella.
1: Il titolo del film porno di Pippo Pelo.
0: Vabbè, vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Stefania da Vagliano Cremasco. Beh, io la curiosità un po' me la sarei tolta, sinceramente.
1: Ma lei si è tolta?
7: Sì. Ciao, però almeno un po' di curiosità, dai ragazze. Poi sarà anche un bel gnocco. Ciao.
0: Chiara, beh, veramente, secondo me te ne sei amaramente pentita.
1: Dopo che hai visto i film dove lui era protagonista, ti sei pentita, te ne sei pentita di averlo lasciato lì?
2: Che sicuramente poteva essere un bel giro in giostra.
1: Un
2: però...
1: bel giro, però non te la sei sentita.
0: Non
1: comunque.
0: Si è fatta il giro in giostra! Altro giro, altra corsa! Inserire il gettone, via!
1: Inserire
0: Adriana
1: il gettone.
0: Si sarebbe fatta tutto il giro, eh!
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Sì. Avrebbe messo un braccialetto elettronico per entrare sempre nella giostra.
1: Il braccialetto elettronico, però, un po' più grande. Lo vorrei adesso infilare al tuo collo, un collarino elettronico.
0: Allora, Chiara,
1: grazie. Grazie per averci raccontato questo tuo primo appuntamento. Un esordio davvero col botto stamattina.
2: Esatto.
0: Grazie,
1: ma adesso
0: Chiara,
1: sei impegnata, sì?
2: Adesso sono accompagnata. Sì, e l'appuntamento con questo mio attuale compagno è stato invece la cosa più bella del mondo.
1: Ok, magia, come vedi, dovrebbe essere.
0: Beh, molto romantico, immagino. Grazie mille, un abbraccio.
1: Te.
0: Stiamo parlando del primo appuntamento, la prima persona. Ciao Chiara, la prima persona è stata Chiara che ci ha raccontato che la persona con cui è uscita ha subito confessato di essere un pornattore e lei è scappata.
1: E lei è scappata, non ha voluto più continuare la frequentazione. Ne parliamo tra pochissimo ancora, intanto c'è J-Lo.

0: la canzone che abbiamo ascoltato è Jennifer Lopez, J-Lo.
1: Intanto sulle 7.35 cerchiamo di capire se oggi arriverà davvero l'estate con temperature abbastanza alte, come ci stanno dicendo da tempo. Ovviamente lo facciamo con gli amici del Meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese e temperature in generale aumento. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio sempre sole e caldo, più nubi però sulle regioni centro-meridionali tirreniche con qualche isolato rovescio di calore pomeridiano. Massime tra 23 e 29 al nord, tra 19 e 29 al centro, tra 19 e 27 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Kiss Kiss. Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Kiss Kiss.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Kiss, kiss.
9: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia. Che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Ambra per questa canzone intitolata Potential su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giovanni da Latina. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Che segno sei, Giovanni?
2: Gemelli.
1: Gemelli, è già andato oggi. Abbiamo gli ultimi due segni, Pippo.
0: Ah, ma cioè è necessario?
1: Sì, dobbiamo chiudere il cerchio dei 12 segni zodiacali.
0: Come se fosse un
1: Sagittario
0: obbligo.
1: E Ariete. Quindi, sei del segno del Sagittario o sei del segno dell'Ariete? Manda subito un vocale al 347-490-0042.
0: Ah, quindi oggi stai ordinando.
1: L'oroscopetro potrebbe beccare proprio uno dei due segni.
0: Allora, Giovanni, ma veniamo a te. Il primo appuntamento con l'attuale moglie, giusto?
2: Sì,
0: lei voleva fare solo sesso, è vera questa cosa?
2: Sì, ci ho messo 10 anni a prendere il primo appuntamento e lei voleva fare solo sesso, sì.
0: Lei è venuta al primo appuntamento, l'attuale moglie, per fare sesso, lui no, lui, tu invece volevi costruire qualcosa, lui aveva Adriana la clamosa...
1: La progettualità!
2: No, aspetta, sbagliamo, no, io non volevo costruire niente, volevo fare solo sesso anch'io, il problema è che lei si è innamorata.
1: Ma la sei dovuta sposare? Hai dovuto poi sposarla?
2: Poi le ho chiesto di sposarla.
0: No, gliel'ha chiesto lui.
1: Perché ti eri innamorato un po' pure tu?
2: Sì. Allora, io ero innamorato da 10 anni. Adriana, io ero innamorato da 10 anni.
0: Sono andati tutti e due al primo appuntamento con l'intenzione di farsi una bella passeggiata,
2: esatto,
0: nel Chianti. Una passeggiata nel Chianti, esattamente.
2: Sì.
0: Quando hanno scoperto, diciamo, l'uno il piacere di stare con l'altra e viceversa, è scoppiato subito un amore da parte di lei, ma anche da parte di lui, che poi le ha chiesto di sposarlo.
1: Ma scusami Giovanni, al primo appuntamento poi avete già fatto quello che dovevate fare?
0: Certo.
2: Lei ha detto no, rimandiamo. Perché al primo appuntamento io mi sono innamorata, è brutto.
1: Cioè, lei si è innamorata di te al primo appuntamento, Giovanni, scusa.
0: No, ma io non, cioè Giovanni, tu
1: cos'hai,
0: non hai idee
1: di
0: chiare.
1: Tanto magico e speciale? Come l'hai fatta innamorare, secondo te?
2: Ci conoscevamo da 10 anni.
0: No, ma io non ho capito una cosa. Lei hai detto che è venuta al primo appuntamento, lei è venuta per fare sesso.
1: Però poi ci ha ripensato e poi perché si era innamorata.
0: Perché ci ha ripensato? Che t'ha vista e sei innamorata al primo appuntamento,
2: esatto,
0: subito.
2: Sì,
0: ma che cazzo significa sta cosa che stai dicendo?
2: Mi,
0: ma che significa?
1: Io non capito niente.
0: Ma io la capisco. Uno arriva, oh mamma mia, stasera mi faccio una passeggiata nel Chianti. Con...
1: Poi lo vede.
0: Ma mi sembra una cazzata mai sentita prima. Cioè, che una viene tutta, diciamo.
1: Giovanni, ma secondo te,
0: ma che
1: quali sono stati gli
2: atti? Mi ha pagato la cena?
0: Allora Giovanni, secondo me stai dicendo una cazzata. Però va bene.
1: Ti ha pagato la cena perché era già innamorata, persa di te?
2: Lei voleva venire a cena per portarmi a letto. Ha capito che era innamorata dopo 10 anni. Mi ha pagato la cena, non me l'ha data. E mi ha detto ci vediamo dopo domani, perché domani c'è la partita del Milan. Dopo domani me l'ha data.
0: A differenza di Adriana, che invece alla prima cena non si è innamorata, e però diciamo.
1: No, non mi innamoro alla prima cena. Giovanni, scusa, Anna Chiara, mi dai la foto di Giovanni? Giovanni, quanti anni hai?
2: 53.
0: 53, aspetta, Giovanni, sta con lei da quanti anni?
2: 15 anni.
0: Da 15 anni, bene.
1: Giovanni, io non capisco.
0: L'hai visto, Giovanni?
1: No, ringrazia Dio, cioè non capisco qual è stato il requisito per cui lei si sia innamorata.
0: Adriana, ma un uomo non è che deve essere bello, può essere un uomo interessante.
1: Al primo impatto,
0: una persona
1: simpatica. Guardi l'estetica.
0: A me non torna.
2: Non sono bello.
0: A me
1: cosa?
0: Non torna.
2: Perché date per scontato che non sono bello?
1: No, sei molto bello.
0: Ma che stai facendo? Perché l'hai messo giù? Giovanni,
2: sì.
0: A me non torna quello che hai detto, mi sembra un po' surreale, però me lo prendo per buono, che devo fare. Va bene, comunque grazie mille per
1: essere
0: stato.
1: Vabbè, ma d'altronde è gemelli, è un pallonaro.
2: Porterò le prove.
1: Si scherza.
0: Giovanni da Latina,
2: lo so.
0: È stato un piacere conoscerti, chi schissa te.
2: Grazie, ciao, buona giornata.
0: Allora, tra poco l'oroscopetro.
1: Tra poco l'oroscopetro, ancora primo appuntamento, intanto Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: da quando non fai una passeggiata nel Chianti?
1: Pippo, fortunatamente faccio 10.000 passi al giorno.
0: Ah, quindi l'hai fatta ieri l'ultima passeggiata nel Chianti?
1: Sì, a occhio allora, croce sì.
0: Ieri Adriana ha fatto la passeggiata nel Chianti, si vede, oggi sei più rilassata.
1: Oggi sono rilassata? E tu invece quando è che avremo questo rilassamento?
0: Mi faccio sapere.
1: Quando avremo un Pippo Peluche rilassato?
0: Ti faccio sapere. Ti aggiorno.
1: La recuperiamo.
0: Andiamo
1: una?
0: Con l'oroscopo Petro.
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Sabrina da Roma.
1: Ciao,
2: e
1: Sabrina.
2: Sono dell'Ariete.
1: Ariete.
2: Aspetto l'oroscopo.
1: Ok.
2: Ciao Diana, ciao Pippo.
1: Ciao, ciao Sabrina. Oroscopo
0: Petro. Sabrina, questo è tutto per te.
1: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Ma Andrea se l'è scordato. Ma andiamo avanti. Abbiamo adesso l'oroscopo Petro del segno dell'Ariete. Che è l'Ariete oggi?
1: Sì, oggi è l'Ariete.
0: L'Ariete? Sì.
1: Povero Andrea.
0: Il segno di Luisella.
1: È il segno di Luisella.
0: Ah, quindi
1: anche il segno di Danilo Bello Buono.
0: Allora tenevo a dire che Adriana, sappiate che non vi caga proprio. Voi ascoltatori, Adriana fa l'oroscopo ad persona.
1: No, esatto.
0: Oggi c'è Luisella qua e le fa l'oroscopo.
1: No, vabbè. Faccio l'oroscopo perché poi capisco. Luisella, Danilo, Marcello, Niespolo e Ariete.
0: Tutti Ariete.
1: Antonio Irace, Ariete. Ci sono tanti di Ariete anche
0: ma
1: qua.
0: Ma chi se ne frega pure. Andiamo avanti.
1: Va bene, quindi noi focalizziamo queste persone e andiamo avanti. Ariete, il segno dell'Ariete, al primo appuntamento siete un pericolo pubblico per voi stessi ma anche per gli altri.
0: Ah,
1: ok,
0: ecco. Allora lavoro. Su questo sono d'accordo oggi.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, se sei dei personaggi
1: tu
0: che hai citato prima.
1: Visualizza le persone che ti ho
0: certo.
1: citato. Ok, allora siete così ottimisti che se vi danno un appuntamento di lavoro voi lo trasformate in un incontro galante. Flirtate con le risorse umane senza accorgervene.
0: Che c'è bene.
1: Soldi generosi da far paura. Non lo so, è generoso l'Ariete? Non lo so.
0: Luisella sì, non so in generale.
1: Ok, al primo appuntamento, pur di fare i grandi signori, siete capaci di offrire la cena a tutto il ristorante, compreso il tavolo dei vicini, per poi ritrovarvi il giorno dopo a controllare se avete i soldi per il biglietto del tram. Sesso anche al primo appuntamento, visto che oggi parliamo di quello. Ariete non ha filtri. Al primo appuntamento, mentre l'altro sta ancora cercando di capire come vi chiamate, voi state già raccontando di quella volta che siete rimasti nudi in un ostello in Thailandia.
0: Luisella sì, anche qui sì, rispecchia proprio lei, mi lo stavo dicendo,
1: l'ostello
0: mi stava raccontando
1: in Thailandia
0: del primo appuntamento dove la nudità è stata, diciamo, un lampo. Andiamo avanti.
1: Siete talmente spontanei e travolgenti che con voi il primo appuntamento si trasforma subito in una maratona ravvicinata o in una fuga disperata dall'altra persona che non regge il vostro ritmo.
0: Adriana, adesso ti faccio vedere una bella maratona.
1: Va bene, te la dai a gambe levate?
0: Sì, chiediamo agli amici dell'Ariete se sono contenti e soddisfatti al 347-490-0042.
1: Okay.
0: Vi siete riconosciuti nel segno dell'Ariete del...
1: Petro.
0: L'orosco Petro, grazie.
1: Abbiamo scomodato anche la tribù. Va bene, dai, sono le 7:52, sta quasi volando via la nostra prima ora insieme. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta dalle 7 alle 9, sia su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. E adesso torniamo un pochino indietro nel tempo con un History Kiss.
0: Il pezzo è bellissimo, ci ha fatto ballare tanto all'epoca, era il 1987, quest'allora ragazzo si chiama Rick Astley e la canzone era Together Forever, un successo strepitoso, arrivò anche al Festival Bar in Italia.

0: Siamo divertiti con Rick Astley, era il 1987, Together Forever. La nostra redazione è pronta per darci le news tra qualche istante, giusto?
1: Tra qualche istante arriva Umberto Aprea per tutte le ultime informazioni più importanti.
0: Allora...
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e bentrovati. Indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti della Global Sumud Flotilla inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Anche il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento e Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca a un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E torneranno probabilmente già oggi in Italia tutti i nostri connazionali che hanno preso parte alla flottiglia. Ferma condanna anche da parte della premier Meloni, che definisce inaccettabili le immagini giunte da Israele e annuncia che la Farnesina ha fatto convocare l'ambasciatore di Tel Aviv. Il Medio Oriente è stato uno dei temi al centro dell'incontro a Villa Panfili con il premier indiano Modi, che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi sullo stretto di Hormuz dopo il cessate il fuoco. Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. La cronaca: a Milano un 39enne ha investito due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Una è morta mentre l'altra è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, che non si era fermato a prestare soccorso, si è poi costituito. I primi test hanno evidenziato un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita nel napoletano alle 5.51 di stamane. Il sisma, registrato a una profondità di 3 km, ha avuto come epicentro i Campi Flegrei. Tanta la paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Condannato a 20 anni di carcere, il 19enne che insieme ad altri 4 ragazzi il 12 ottobre dello scorso anno fuori da una discoteca a Milano ferì gravemente Davide Cavallo, il 22enne studente, fu picchiato e accoltellato riportando lesioni permanenti. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne del gruppo, mentre per gli imputati minorenni ci sarà un altro processo il prossimo 9 luglio. In aula la vittima ha abbracciato i due imputati e ha dichiarato: spero che per loro ci sia un futuro migliore. Lo sport calcio Serie B: sarà il Catanzaro a sfidare il Monza per un posto nel massimo campionato. Al Palermo infatti non è bastato il 2-0 del ritorno della semifinale playoff dopo che i calabresi all'andata avevano vinto 3-0. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi in finale a Istanbul hanno superato il Friburgo 3-0. Infine il ciclismo, terza vittoria in questo Giro d'Italia per l'ecuadoriano Narvaez, che allo sprint ha vinto l'11ª tappa da Porcari a Chiavari di 195 km, oggi la 12ª frazione Imperia Novi Ligure di 175 km. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana, da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Ma buongiorno a tutti gli amici che ogni mattina scelgono Radio Kiss Kiss, tutti gli amici che dalle 7 alle 9 sono col Pippo Pelo Show, con Adriana, con Pippo, con Andrea Cimmino stamattina in regia, con Anna Chiara. Ah, volevi che non lo dicessi, era meglio evitare, Andrea, va bene, non lo dirò più. In alto c'è Peppino D'Amelia, che salutiamo, siamo tutti qua con voi come sempre.
1: Sono le 8, ovviamente siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale, non dimenticatelo mai, potete scaricare anche la nostra app.
0: Allora Adriana, devo fare una call to action.
1: Ah,
0: adesso sì, ho bisogno.
1: Sei troppo figo,
0: ho bisogno di, sì, ho bisogno di sentirmi, diciamo, un po' dell'affetto degli ascoltatori di Torino e dintorni, perché noi venerdì 29 faremo la levataccia a Torino per fare il Pippo Pelo Show da Piazza Castello in casa Kiss Kiss, che sarà aperta a tutti. Mm-hmm. Quindi chi di voi ci verrà a trovare ci invia adesso un WhatsApp al 347 390-0042 e ci scrive: io ci sarò, vengo a salutarvi. Basta un io ci sarò. 347-490-0042.
1: Quindi
0: così
1: già
0: diamo
1: a partire...
0: un senso alla nostra presenza lì. Andiamo a fare il programma lì per incontrare gli ascoltatori.
1: Noi andiamo, sì, esatto. È stato tutto studiato per incontrare tutti quelli che sono a Torino, ma anche quelli che hanno deciso di fare un weekend anche lungo lì a Torino. Quindi dalle 7 alle 9 noi facciamo regolarmente il programma da casa Kiss Kiss in piazza Castello a Torino, e dalle 7 in poi sono aperte le porte veramente a tutti quelli che hanno voglia di passare anche per un saluto.
0: Questo, quindi l'io ci sarò, è per il venerdì mattina, lo vogliamo per il venerdì mattina tra le 7 e le 9. Poi dopo, nei prossimi giorni, ci fa sapere anche se ci sarete la sera del sabato 30, che c'è il mega eventone,
1: la prima
0: Kiss Kiss Way, la prima tappa in piazza Castello. Adriana, vogliamo citare degli ospiti
1: vi
0: a caso?
1: Vi diamo alcuni nomi di artisti che ci raggiungeranno lì sul palco di piazza Castello a Torino. Ci sarà Rita.
0: Citare degli ospiti
1: vi
0: a caso?
1: Vi diamo alcuni nomi di artisti che ci raggiungeranno lì sul palco di piazza Castello a Torino. Ci sarà Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale,

0: programma calma, il 29 calma. Mattina, poi il sabato c'è il concerto. Chi ci sarà il 29 mattina a venire a seguire il Pippo Pelo Show? Non il 30 del concerto. Non hai capito una minchia. Andiamo avanti.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana. Vediamo. Io ci sarò.
2: Quando?
0: Dovete dire quando.
2: Allora, io ci sarò 29 mattina. Scrivete così, così no, siamo certi.
0: Se no vado da Andrea e devo picchiarlo per forza, perché se lui mi mette i messaggi di quelli che dicono il 30, oggi le busca.
2: Andrea, a occhio e croce domani avrai la febbre, vero? Ti sentirai male.
0: Mamma mia.
2: Non verrai a fare il programma, è vero, no?
0: Va okay. Bene, va. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più. Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più.
0: Comunque Adriana, stanno scrivendo in tanti che ci saranno il 29 mattina e siamo molto contenti, devo dire la verità. Grazie a tutti,
2: certo,
0: di cuore.
2: Teniamo il pelo calmo calmo, altrimenti mi si arrabbia.
0: Certo.
2: Sono le 8:03, grazie a chi ci ha cantato sotto la doccia questo pezzo che è meraviglioso. Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù con Il mio nome è Mai Più dal 99.
5: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: con Ligabue e Piero Pelù, Il mio nome è mai più. Questa canzone fu un grandissimo successo nel 1999, l'abbiamo riascoltata, cantata sotto la doccia. Andrea, hai da farci sentire qualcosa, mi sa, vero?
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Oh, se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
0: Allora,
2: dai,
0: bravo!
2: Bravo.
0: Allora. No, togli sta base qua che c'è poco da ridere. Allora. Questa serve per ridere, non serve per incazzarsi.
1: Grazie Andrea,
0: ma come ti permetti di dire sei tu che ci fai confondere?
1: Ha ragione, sei
0: non
1: tu
0: ha
1: che
0: ragione
1: fai
0: un cazzo.
1: Confondere.
0: Io ho detto oh, che se ci venite il 29, perché il fatto che veniate il 30 sera, che ci sono tutti gli ospiti, lo sappiamo già che ci saranno decine, centinaia di migliaia di persone. Noi vi abbiamo invitate a vedere il Pippo Pelù Show venerdì 29 la mattina. E tanti hanno capito, la maggior parte, che ci vediamo il 29 mattina. Tu non hai capito un cazzo e adesso te la vuoi prendere con me?
1: Hai ragione.
0: E dici sei tu che mi confondi.
1: Ci fa
0: sei
1: confondere.
0: Tu che ascolti la radio distrattamente perché pensi che stiamo qui a vendere aria e quindi poi mandi un messaggio del genere dicendo ah no io ho sbagliato perché tu non l'hai spiegato bene. Hai capito?
1: Non ti preoccupare caro ascoltatore.
2: Se tu ci pensi bene sei tu che ci fai confondere.
1: Ci fai confondere. Pure io mi sono confusa.
0: Andrea,
1: non ti preoccupare.
0: Ma ti faccio confondere pure a te. Andiamo avanti.
3: Ma certo che ci sarò il 29 mattina.
0: Ah, ecco
1: il 29
0: qua.
1: Mattina, eh? Va
0: mamma
1: bene,
0: mia.
1: Allora andiamo da Petra. Ciao Petra, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ma sai che è proprio bello
4: piacere.
1: Il tuo nome?
0: Buongiorno.
4: Grazie, grazie.
1: Bellissimo.
0: Petra, dimmi quello che volevo sentirmi dire. Quando ci vediamo noi?
1: Dillo bene.
4: Il 29 al mattino dalle 7 alle 9.
0: Tu verrai a trovarci, è vero Petra?
4: Verrò a trovarci con tanto piacere.
0: Ma grande
4: nonostante
0: Petra!
4: Avrò da fare, ma brava. Io mi prendo il tempo libero per voi.
0: Ma sei
1: grazie.
0: Meravigliosa Petra, grazie. Ci
1: e
0: vediamo a Torino.
1: E noi ti aspettiamo. Come ti riconosciamo?
4: Grazie mille.
1: Come faremo a riconoscerti?
4: I capelli lunghi,
1: poi
4: gli occhiali neri.
1: E gli occhiali neri.
0: Ah, perfetto. Petra, sarai bellissima, già lo so.
1: E noi ti aspettiamo il 29 mattina dalle 7 alle 9.
0: Ma adesso
1: a
0: raccontaci
1: Castello.
0: Il tuo primo appuntamento che ti è rimasto più in mente tra i vari. Immagino ne abbia avuto più di uno di primi appuntamenti, no?
4: Sì. Allora, posso raccontarvi il primo appuntamento dell'ultimo compagno che ho avuto, che non ho più.
0: Che non hai più.
4: Che mi è stato per tantissimo tempo dietro su Facebook, su Instagram a
0: ti ha,
4: rispondere
0: ti ha corteggiato
4: alle mie...
0: tanto?
4: Sì, tantissimo.
1: E ti piaceva
4: io
1: come ti corteggiava?
4: Io le rispondevo ogni volta dopo un mese, dopo due settimane con delle risate praticamente. Alla fine tanto ha insistito che l'ho invitato io a fare un caffè nel mio studio perché io mi fido di una persona. Ho detto no, io se devo vedere una persona per la prima volta devo essere comunque sicuro.
1: Quindi l'hai invitato al tuo studio durante le ore del giorno, cioè di pomeriggio, quando?
4: Allora, era una domenica.
1: Una domenica.
4: Lui mi dice domani cosa fai, domani lavoro. E lui dice domenica lavoro, e sì, io lavoro praticamente sempre.
1: Ok, lo inviti nel tuo studio.
4: Lo invito nel mio studio, finisco il mio ultimo trattamento alle 4 del pomeriggio. Dopodiché
1: ma studio di cosa? Scusami, estetica?
4: Estetica e dermopigmentazione.
0: Okay, ok, lui arriva nel tuo studio, che succede velocemente?
4: Facciamo il caffè, ci mettiamo a chiacchierare, finiamo che arriviamo alle 7:30 di sera, arriva mia figlia e mi dice ho fame, lei voleva mangiare sushi, la porto a mangiare sushi, lo guardo, vuoi venire con noi? Ok, ti ho pagato anche la cena.
0: Wow, vi ha pagato anche
1: allora,
0: la cena.
1: Allora queste donne che pagano la cena al primo appuntamento.
0: No, non ha pagato lei,
4: lui
0: ha pagato.
1: Lui. Ah,
0: Adriana, come l'ascoltatore di prima, non ha capito una mazza.
1: No, lei ha detto le ho pagato la cena, ho detto ok.
0: No, e ha pagato la cena.
1: Ha pagato la cena, benissimo.
4: È stato molto carino.
1: Gentile, molto,
0: molto gentile perché Adriana notoriamente mantenutata, non
1: no,
0: è abituata.
1: Al primo appuntamento deve pagare l'uomo.
0: No, ma te sempre con
1: al
0: te.
1: Al primo appuntamento deve pagare l'uomo.
0: Sempre che sto
4: a me e a mia figlia.
1: Bene, bene. Poi è andata bene, quindi quello è stato il primo appuntamento?
4: Il primo appuntamento è durato 3 anni, dopodiché è finita per questioni di caratteri, perché io lavoro troppo, lui...
0: Vabbè, però è stato un signore, dai, ha pagato pure la cena a te e tua figlia, ma che vuoi più dalla vita?
1: Un gentiluomo.
0: Perciò 3 anni sono abbastanza per questo gesto che ha fatto, quindi grazie, ci vediamo. Petra, non vediamo l'ora di vederti venerdì mattina, va bene? Ti aspettiamo.
4: Con l'occasione di invitarvi il 30 all'inaugurazione del mio nuovo studio, che sarà un top.
0: Ah, perfetto, ma tu poi il 30 sera vieni a vedere il concerto in Piazza Castello?
4: Sì.
0: Certo, sì. Ti aspettiamo.
1: Ma in 30 tu fai anche i massaggi?
4: No, faccio l'inaugurazione perché sto aprendo un altro studio multifunzionale.
0: Va bene,
4: no,
0: poi ti veniamo a trovare, va bene, con piacere.
1: Ciao Petra,
0: Petra,
1: chi schizza te?
4: Ciao,
1: chi
4: schizza
1: te? Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Pippo, tu sei nato confuso.
0: Ad Avoda.
1: Ah, abbiamo pure la base.
0: Ma non mi posso arrabbiare, che sennò poi mi sento male, ragazzi. Già mi sono arrabbiato prima, Andrea. Andava bene prima la base. Oh, Andrea, pur di mettere la base, mi ha messo il messaggio.
1: Dai, per farti vedere che ce l'aveva, mamma mia, Pippo, tu sei un cazzo! Lo dico io.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29 del mattina. Scusa, Pippo!
1: I love you!
0: Ragazzi, vi amiamo! Andrea, togli
1: questa base. Mettigliela in faccia! Su, via, ce l'ha!

0: premesse per questo Confession on the Dance Floor 2, parte 2, dopo 20 anni di Madonna, sono buonissime con Sabrina Carpenter. Questa canzone Bring Your Love è già un successo mondiale.
1: Bella, molto bella.
0: Complimenti a Madonna che continua a stupirci e a salire ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo, pur essendo, diciamo, sulla scena da più di 40 anni.
1: È
0: quindi,
1: vero, vero, vero.
0: Complimenti a Madonna e attenzione.
1: Allora, dobbiamo... Pippo, l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Cura, cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Celsius. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss!
5: La musica più bella suona solo.

0: Grazie Annalisa. Chi c'è?
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29. Oh. Non vado all'asilo per conoscervi.
2: No, grazie. Ma io
1: sono un Torino, 5 anni.
0: Grazie mille.
2: Quanto sei bellino, non vai all'asilo.
0: Non vai all'asilo per venirci a conoscere.
2: Amore,
0: per venire
2: aspettiamo.
0: A conoscerci, ci fa molto piacere. Ti aspettiamo venerdì 29 dalle 7 alle 9, porte aperte. Facciamo il programma in Piazza Castello, aspettiamo i nostri ascoltatori. E lui ci sarà, non va all'asilo appositamente.
2: Come si chiama? Non ho sentito.
0: Non
2: vabbè, comunque,
0: nome,
2: ti aspettiamo.
0: Comunque ti aspettiamo.
2: A 5 anni. Non va all'asilo, che te.
0: Allora, ragazzi, ho dovuto fare una guerra perché questa donna che mi affianca tutti i giorni qui a Radio Kiss Kiss, a cui mi affianco anch'io ogni giorno, ahimè, è di una bigottà, cioè non so come chiamare. Non vuole mai far sapere niente della sua vita privata.
2: Beh, sono molto riservata.
0: Sono riuscito però ad avere un audio, grazie ai miei potenti mezzi, del primo appuntamento di Adriana con un noto personaggio, perché voi sapete che Adriana, se ha un primo appuntamento, ce l'ha solo con le stelle, non ce l'ha con, diciamo, un Andrea Cimmino qualsiasi, ma
2: no,
0: deve avere come minimo una carriera che parte da 3 telegatti, 4 Oscar, 5...
2: va bene.
0: Che ne so, esatto, cose
2: allora,
0: importanti.
2: Sentiamo il primo appuntamento che ho avuto con un personaggio importante.
0: Vediamo se capiscono.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Allora,
2: io gli ho fatto una premessa, ho detto non ti innamorare di me, per piacere.
0: E lui ti ha detto può darsi che rimanga incantato.
2: Può darsi che io rimanga incantato.
0: Esattamente.
2: Mi ha risposto.
0: Allora, se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss adesso, in questo momento preciso, mandate un WhatsApp audio al 347 audio però 347 490 0042, li sentiamo a raffica e vediamo chi indovina, porta a casa il pacco gadget. Adriana, ma poi com'è andata questa, è andata a buon fine l'appuntamento? Sei un po' innamorato lui?
2: Lui credo di sì.
0: Sì.
2: Io no, ma lui credo di sì.
0: Risentiamo un attimo l'audio, Andrea, per favore, grazie.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Ecco, ricordiamo che Adriana è una presuntuosa che ovviamente quando incontra, la chiamano proprio così sui gruppi WhatsApp, anche le mamme dei bimbi che vanno a scuola con suo figlio, la presuntuosa.
2: La presuntuosa.
0: Sì.
2: Poi dopo vi spiego perché non me ne sono innamorata.
5: Vai, Alberto,
2: dai.
5: Angela, Sonia da Bari.
2: No, non Alberto Angela, non era Alberto Angela, sai, però è un gran figo Alberto Angela, devo dire.
0: Vai, andiamo avanti, vediamo sti
5: raggi. Paolo Bonolis.
2: No,
0: non è,
2: non
0: Paolo,
2: è Paolo
0: Bonolis. Ci dispiace moltissimo.
2: No.
0: Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, è Renato Zero.
0: Non è Renato Zero.
2: Ma ti pare che vado ad avere un appuntamento con Renato
0: Ma
2: Zero?
0: Ma perché?
2: Ma perché è troppo grande di età.
0: Ah, tu dici,
2: ma
0: non è che sai, stiamo parlando di un bambino.
2: Ho capito, ma tu è più grande.
0: Non penso che siano coetanei.
2: No, non che, adesso verifichiamo.
6: Fine l'appuntamento.
7: Secondo me è Cristiano Malgioglio.
0: Non è Cristiano
2: no,
0: Malgioglio.
2: No, ragazzi, non incarnerebbe per niente il mio ideale di uomo.
8: Ciao ragazzi, è Riccardo Rossi?
0: Non è,
2: no,
0: Riccardo,
2: non è Riccardo Rossi.
0: Rossi.
2: No.
0: Andiamo avanti.
9: Buongiorno, Rosita da Messina, secondo me è Lapo Elkan.
0: Non è Lapo Elkan. No. Allora, inquadriamolo nel mondo dello spettacolo, va bene?
2: Beh, certo, sì.
0: Quindi Lapo Elkan, alcuni personaggi no, quindi andate nel mondo dello spettacolo. Diamo un primo suggerimento, 347.
10: Ciao, sono Marica, è Clementino?
0: Non è Clementino.
2: No, non è Clementino.
0: 347 490 0042. Adriana, tu hai un appuntamento domenica prossima con Clementino.
2: Domenica con Clementino c'ho un appuntamento in fuori
0: qui
2: tutto.
0: Qui a Radio Kiss Kiss in fuori tutto.
2: Dalle 12 alle 13, sì.
11: Ciao Adriana, ciao Pippo, Cesare Cremonini.
0: Non è Cesare Cremonini.
2: No, senza nulla togliere al personaggio che ho incontrato.
0: Sì,
2: ma...
0: sì, allora diciamo un altro aiuto, canta.
2: No, non è un cantante.
0: Non canta, ok, è dello spettacolo ma non canta, vai.
12: Ciao Pippo, secondo me Claudio Baglioni.
0: Claudio Baglioni canta, e come se canta,
2: No.
0: Andiamo avanti, mettiamoli, sentiamoli.
2: Però do un suggerimento.
13: Buongiorno, Roberto da Torino. Fabio Caressa.
0: Non è Fabio Caressa, che salutiamo, nostro amico e ascoltatore. Un abbraccio a Fabio.
2: Non è lui, però molti hanno indovinato, ci hanno fatto nomi di personaggi e questo personaggio in particolare più o meno è coetaneo, quindi non è giovanissimo, ok?
0: Ok.
2: Questo ve lo volevo dire per darvi un indizio. Sentiamo.
14: Okay. Ciao, sono Titta da Napoli e Luca Argentero?
2: No, non è
0: Luca.
2: È un po' più
0: Argentero.
2: In là con l'età.
0: Un po' piace, Adriana esce con gli uomini maturi ricchi in genere.
2: Lei credo ama... sia molto ricco.
0: Sì, ama la ricchezza e l'uomo maturo.
2: No, insomma.
0: E la fa sentire più sicura, più... Andiamo avanti.
6: Ciao, sono Maurizio. È Rocco Siffredi?
0: Non è Rocco Siffredi, Adriana. Ma il genere, ma non è lui. Non andiamo è lui. Avanti.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è il solito Michele Morrone.
2: No, non ma è, che
8: se non è lui, sarà lui.
0: Non è Michele Morrone. Vediamo questi gadget. Allora, diamo un suggerimento: è un attore. 347-490-0042. Chi deve vincere questi gadget? Vediamo chi indovina. È un attore famoso.
2: Molto famoso. Molto famoso.
15: A tutti, è Christian De Sica.
0: Non è Christian De Sica. Vai.
2: No.
0: Quanti messaggi che stanno arrivando adesso,
16: l'uomo. Ciao, è Giampaolo Morelli.
0: Non è Giampaolo Morelli, ma in quanto a, diciamo, zona di provenienza,
2: è
0: ci siamo quasi.
2: È un attore regista teatrale italiano.
0: Vai,
2: ok.
0: Vai, ci siamo quasi con la zona di provenienza. Vai.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me il principe Emanuele Filiberto.
2: No, non è lui.
0: È un attore, abbiamo detto.
2: È nato nel 1959.
0: Allora vai. Uh-huh.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Marco e secondo me è Raul Bova.
2: Non è Raul Bova, è più giovane.
0: Grazie.
2: Credo, sì,
19: ciao ragazzi,
2: giovane.
19: Per me è Antonio Banderas.
0: Non è Antonio Banderas.
20: Buongiorno Kiss Kiss, sono Fabrizio.
0: Sì.
20: Ma forse è Massimo Boldi?
2: No, dobbiamo dare qualche indizio, altrimenti
0: ci
2: abbiamo
0: regalato delle soddisfazioni grandissime insieme a un regista che è della sua stessa zona e ci ha regalato, diciamo, il meglio che si ci può regalare nel campo che frequenta, ovvero il cinema, visto che è un attore e anche il teatro. Vabbè,
2: sì, è nato in Campania.
0: Esatto, 347-490-0042. Credo che con questo suggerimento, Adriana, stiano arrivando i messaggi di chi
2: ha indovinato.
0: Dai,
2: regaliamo i gadget.
0: Mandate i vocali,
21: Tony Servillo.
2: Tony Servillo!
0: È Tony Servillo, risentiamo la frase.
2: Risentiamo. Non era facile, io non l'avrei riconosciuto.
0: Sentiamo un attimo.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
2: Ok, questa è la voce di Tony Servillo.
0: È la voce di Tony Servillo, con il quale Adriana poi ha avuto una lunga relazione durata 2 giorni, una delle sue più lunghe. Le altre sono durate 1 ora e mezza.
2: Regaliamo i gadget all'ascoltatore che è stato il primo ed il più veloce a mandarci il vocale, va bene? Poi ti recuperiamo e recuperiamo il tuo nome, la città di provenienza e quant'altro. Grazie mille a voi. Andiamo, ci sono Snoop Dogg.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss, kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Poco fa stavi parlando di una tua omonima che anche Andrea apprezzava. Come si chiama?
1: Adriana Lima.
0: Dai, ti butti
1: io
0: giù.
1: L'amo.
0: Adriana, faceva un sacco di complimenti a Adriana Lima.
1: Adriana Lima, Irina Shayk e Jessica Alba sono la perfezione della bellezza femminile.
0: Devo dire che tu e Adriana Lima siete belle entrambe. Tu un po' più piccoletta, lei è statuaria. Tu, ti chiameremo Adriana Limetta se vuoi.
1: No, più piccoletta un corno, perché Adriana Lima c'ha un fisico statuario.
0: Allora,
1: io che piccoletta.
0: Statuario. Quindi Adriana Lima e Adriana Limetta potreste fare, che ne so, un duo.
1: Dammi una limetta che devo fare una cosa. Ti devo limare i fianchi. Andrea, scusa, ce l'hai il Popi Popi a disposizione?
0: Certo che ce l'ha.
1: Devo limargli le maniglie dell'amore. Quella lì.
0: Signori, Adriana Limetta. Alimetta,
1: ecco.
0: Adriana, facciamo una
1: Adriana
0: sfilata.
1: Adriana Limetta di tua sorella.
0: Adriana Lima è una angel di Victoria Secret,
1: ex,
0: no?
1: Ex angel di Victoria Secret.
0: Allora, esce, signore, ladies and gentlemen, metti l'applauso. Adriana Lima.
1: Ma sono io.
0: And then, Adriana Limetta.
1: A calci nel
0: Abbiamo Mary da Brescia, buongiorno.
1: Ciao Mary.
2: Buongiorno ragazzi, ciao.
0: Mary, come stai? Tutto bene?
1: Come stai?
2: Sì, tutto benissimo, grazie. Sì, sì, sì.
1: Allora, cara Mary, il tuo primo appuntamento quanto tempo fa risale? Collochiamolo nel tempo.
2: Allora, potremmo dire una quindicina d'anni fa, diciamo, quindi più o meno il tempo è quello. E sono rimasta un attimino scioccata, nel senso che questo ragazzo mi ha corteggiata, fra virgolette, sui social, quindi Instagram, piuttosto che TikTok, poi siamo arrivati al WhatsApp.
1: Ma 15 anni fa questo?
2: Sì,
1: hai detto la collocazione temporale 15 anni fa, più o meno?
2: Sì, più o meno sì.
0: Okay. Più o meno sì, okay. Quindi ti ha massacrata di messaggi e poi?
1: E poi?
2: Esattamente, ma proprio mi corteggiava, sei bellissima, sei stupenda, decidiamo di uscire, ok, usciamo a bere qualcosa, e lui mi dice non ti preoccupare, sei mia ospite e quant'altro, al che lui si prende un'acqua, io vabbè non volevo esagerare, dico ok, prendo un drink leggero, abbiamo passato praticamente 20 minuti nel parlare del nulla, cosa che quando lui mi scriveva e quant'altro mi diceva poesie di tutto e di più, quando è stato di fronte a me parlavamo del nulla sostanzialmente. E dopo circa 40 minuti sto ragazzo mi dice no guarda sai io ho un appuntamento. Non dovrei andare.
0: Non gli sei piaciuta.
2: Ma evidentemente sicuramente non le sono piaciuta.
0: Che cosa brutta.
1: Cioè
0: guarda,
1: ti ha detto che aveva un altro appuntamento. Cioè che aveva un appuntamento e doveva andare via.
2: Sì, che aveva un impegno. Non un altro appuntamento per una persona, ma che aveva un impegno.
0: Non gli sei piaciuta, guarda, l'ho capito già.
2: Sicuramente, ragazzi,
0: e comunque se parlavi del nulla potrebbe essere il nostro Peppino, una persona diciamo sulla quale indiziata, no? Poteva essere lui, secondo me, la persona che hai incontrato. Perché lui sul nulla è bravissimo, riesce a parlare non 40 minuti ma anche per 40 ore.
1: Senti, ma poi l'hai rivisto più?
2: No, non l'ho più rivisto, anche perché poi in realtà la cosa è andata scemando, nel senso che lui chiaramente il giorno dopo mi dice scusami ma sai avevo avuto questo imprevisto che mi è sorto all'ultimo momento e non te l'ho potuto dire prima, ma poi pian piano ha smesso di scrivermi e quant'altro, ma anche perché poi io mi sono sempre chiesta ma tanto cielo mi hai vista comunque in foto,
0: Mary, ma tu, pubblicavi foto con filtri sui social?
2: Allora un pochino ragazzi,
0: no,
2: ma non
1: è quello il problema,
0: allora
1: Mary,
0: ti freghi perché la dovete smettere di mettere le foto con i filtri e poi le persone vi incontrano e ci restano male, ma è normale,
2: No ragazzi, ma non era molto.
0: Ma
1: Mary, ci avevi pensato a questa cosa?
0: Lei era quella la famoso meme quando la ordini su Amazon.
2: No, vabbè.
1: E quando ti arriva a casa?
2: No, vabbè, dai. Non sono quelli veri, ragazzi, però ci sono rimasto.
1: No, ma magari lui. Allora, scusami, Mary. Cioè, non lo so, tu eri solita postare dei video, delle foto, anche a figura intera?
2: Sì,
1: e ritoccavi, di la verità, ritoccavi pure la figura, perché poi ci sono degli uomini fissati, allora, diciamo, con
2: ragazzi,
1: queste cose
2: allora,
1: qua.
0: Parla chiaro, ritoccavi o no?
2: Dai,
1: Ti aggiungevi tagli al seno e ai glutei, stringevi i fianchi, cosa fai?
2: Sì. Essendo io già abbondante di seno, quindi di considerate seno. Che ho tipo una quinta, mi stringevo un pelino la vita. Non è che io già abbia.
0: Se tu stringi la vita, metti questo seno abbondante con la vita stretta, sembri veramente una statua.
1: Anitta.
0: Il commento che uno fa è mamma no carma. Poi magari questi fianchi appena li vedi che sono un po' più grossi, normali, umani, perché lì diventate disumane quando usate i filtri, uno li vede umani e mamma no carma, e chi mamma no carma, che ste? E allora c'è, resta un po'.
1: Mary sempre con simpatia e affetto, perché
2: sono cosciente di me stessa, nel senso che non riesco a farne meno, a me piace quel pelino ritoccare, ma secondo me
0: tu devi stare ferma con quei cacchio di filtri, hai capito?
1: Allora senti Mary, e poi adesso sei impegnata?
2: No, ora sono single,
1: Mary, un attimo solo, dobbiamo un attimo capire cosa hai postato. L'ultima foto che hai messo su Instagram, che l'hai ritoccata? Molto?
2: Un pochino, Mary, sta ferma!
0: Devi stare ferma con quei filtri!
2: Poco, ragazzi, poco, davvero, non si nota la differenza, giuro?
1: Non si nota, sicuro.
0: Mary, ma poi tu hai una quinta, c'è gente che qui allarga quei seni a dismisura con i filtri, tu invece ce l'hai già, che hai da ritoccare?
1: Ritoccare niente, Mary.
2: Lo so, ma non siamo mai contente noi donne.
0: Non siete mai contente, però poi vi lamentate che quello viene all'appuntamento dopo 40 minuti dice guarda, tengo
2: ma dammi almeno un'ora, due ore, ma che ne so, 40 minuti, ragazzi.
1: Ma questi uomini concentrati solo sull'estetica.
2: Ma non lo so,
1: Mary è così simpatica. Mary, ti invito io a cena al primo appuntamento.
2: No, ma
1: e poi sfatiamo il mito che solo le donne ritoccano. Anche gli uomini ritoccano. Pippo, se lo vedi in costume sui social.
0: Ma quando mai? Ma smetti.
1: È il fratello di Michele Morrone.
0: Ma quella era una gag. Una volta l'aveva fatto per gag. Le altre foto sono tutte
1: mie. È vero?
0: Ma non dite sciocchezze.
1: Ristringe, si alliscia,
0: comunque,
1: si toglie tutto.
0: L'amico di Mary dopo 40 minuti è Imna Jai.
2: È stato più o meno così.
1: Mary,
0: sei meravigliosa, sei molto simpatica. Ti diamo un bacio
2: grazie,
0: grande.
2: Ragazzi,
1: veramente.
2: Anche voi. Un bacione, ragazzi.
0: Grazie, kiss, kiss,
1: kiss a te. I love you.
0: Baci, baci. Grazie mille. Ciao.

0: La amo proprio, simpaticissima.
1: Se gli uomini capissero che a volte un'arma importantissima di una donna è il saper ridere di se stessa,
0: l'autoironia. Adriana, la conosci? Te la devo presentare.
1: Molto molto bene, potrei fare dei corsi.
0: Allora, noi torniamo domani alle 7, ultimo giorno della settimana, come sempre il venerdì dalle 7 alle 9 sarà il Pippo per lo show. Grazie davvero, davvero a tutti per essere stati con noi anche fino a quest'ora oggi. Grazie davvero con tutto il cuore.
1: E ci lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1995, Mike and Mechanics con Over My Shoulder. Kiss, kiss a tutti.

0: ricordi? Che ricordi questa canzone? Che ricordi?
1: Che ricordi? Il meccanico, non tanto Mike.
0: Oh My Children, 1995.
1: E adesso starei a cominciare Good Morning Kiss Kiss, Max e Max. Salutiamo tutti voi, Pippo e Adriana. Ma fra pochissimo ci sono gli aggiornamenti con la nostra redazione. E buongiorno ancora. Non ho detto buon lunedì, eh?
0: No, non che lunedì.
1: Buon lunedì ci sta sempre.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Terremoto stamane a Napoli e nell'area Flegrea intorno alle 5.50, scossa lunga e intensa di magnitudo 4.4, la più forte da quando era esploso il fenomeno del bradisismo, avvertita distintamente nei quartieri occidentali del capoluogo e replicata qualche minuto più tardi da una scossa originata sempre ad una profondità minima di circa 3 km ma di minore intensità. L'epicentro localizzato a 2 km da Bacoli, molti nelle case si sono svegliati di soprassalto, tanta la paura, ma per il momento non si segnalano danni a persone o cose. Rientreranno forse già oggi tutti e 29 gli italiani della Global Sumud Flottiglia, ma intanto monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che deride partecipanti alla spedizione. Circondato da agenti e guardie del corpo, l'esponente di estrema destra umilia gli attivisti in ginocchio, bendati e ammanettati ad Ashdod, dove sono giunti dopo il fermo della marina militare al largo di Cipro in acque internazionali. Il primo ministro Netanyahu prende le distanze da un trattamento, afferma, non in linea con i valori di Israele. Bruxelles condanna l'accaduto, l'Italia ed altri paesi europei convocano gli ambasciatori dello Stato ebraico, il presidente della Repubblica Mattarella parla di comportamento incivile ed infimo nei confronti di persone fermate illegalmente, Giorgia Meloni tuona inaccettabile, reclama scuse ufficiali, la maggioranza concorda, mentre il centrosinistra chiede al governo sanzioni e stoppa la cooperazione con Israele, il 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Dovevamo aspettare il nostro deputato caro tenuto perché il nostro governo finalmente prendesse in modo chiaro distanze da un governo israeliano che è assolutamente indecoroso e criminale.
3: Medio Oriente, Donald Trump non ha fretta di terminare la guerra con l'Iran, l'ha detto lui stesso ai media, sottolineando che raggiungere gli obiettivi prefissati è più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. Secondo quanto riporta Iran International, le trattative per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran sono a buon punto e l'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Lo sport, calcio, l'Aston Villa si aggiudica l'Europa League battendo in finale a Istanbul il Friburgo 3-0 a favore della squadra inglese che non primeggiava in una competizione europea dal 2001. Serie B, Catanzaro in finale playoff, non riesce al Palermo l'impresa di ribaltare in casa lo 0-3 dell'andata. Al Barbera finisce 2-0 per il Rosanero, ma non basta, sarà l'11 di Aquilani a giocarsi la promozione in Serie A con il Monza. Infine il ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez conquista l'11ª tappa con arrivo a Chiavari, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Oggi 12ª frazione, la Imperia Novi Ligure di 175 km. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti quanti. Vuoi dire di nuovo buon lunedì?
1: Ma no, dai, evitiamolo. Buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss questa mattina, che praticamente è il quarto giorno dopo lunedì. Comunque lunedì ce lo devo infilare. Siete pronti?
0: Certo che siamo pronti. Allora, attenzione, sarà una bella puntata. Una puntata dedicata allo sport.
1: Ottimo. Intanto segnatevi il numero e memorizzatelo.
0: Dai, dai, dai.
1: 347-490-0042, perché vi tireremo in causa con i vostri vocali. E
0: giusto per farvi capire, mancano 3 settimane al mondiale di calcio.
1: Oh mamma, che brutti ricordi.
0: Sigla!
1: E dagli!

0: di energia questa canzone di Lady Gaga, The Shave Runaway. Questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, finale 12. Però prima lo dicevo, mancano 21 giorni, 3 settimane praticamente all'inizio dei campionati del mondo.
1: Sì, sei emozionato, non vedo l'ora, non vedo l'ora di rivedere l'Italia mondiali. Però proprio legato a questo discorso, li vedi ugualmente tu i mondiali o se non c'è l'Italia te ne frega?
0: Allora, per la verità, sì, li vedrò.
1: Ma del tuo commento, del mio non interessa a nessuno, ma del vostro interessa a tanti, quindi ve lo chiediamo a
0: allora
1: voi.
0: Io li vedrò perché ti farò per il Curaçao. Il Curaçao, sì, per me deve vincere il Curaçao.
1: Sicuramente sarà. Se giochi un euro sul Curaçao, ti danno, vinci il Liechtenstein.
0: Che non è un cocktail il Curaçao, no,
1: però potrebbe essere. Ma a questo punto, vai. 347 490 0042. Di che team siete? Siete del team se c'è l'Italia non mi chiamate televisione, o se non c'è l'Italia i mondiali non li vedo?
0: Allora, li seguirete questi mondiali pur non essendoci la nostra nazionale, oppure non li seguirete, ce ne può fregare di meno? Dai, mandate messaggi, siate sinceri, onestamente, certo. Tra poco li ascolteremo.
1: Piccolo Andrea capirà, chiesto, ma chi sono i mondiali? Ha detto, no vabbè, cominciamo bene,
0: fate così, mica! Ah.

0: Good morning, Kiss Kiss. Vi siete scatenati. Stranamente il calcio interessa gli italiani.
1: Anche, anche.
0: Cosa abbiamo mai aspettato?
1: Pur non essendoci la nazionale, ascoltiamo qualche messaggio.
2: Li vedremo, li vedremo. Perché.

0: la manifestazione sportiva più importante del mondo.
1: E oramai i mondiali siamo abituati senza l'Italia. Questo quindi si guardano lo stesso, tanto per noi è normalità.
2: È vero.
3: Perfetto,
2: è vero.
3: Ma che bello.
2: Abbiamo fatto l'abitudine.
4: Ciao, che schifo a tutti.
3: Ciao.
4: Io i mondiali li seguirò, anzi, li seguirò ancora di più visto che non c'è l'Italia. Che perché è stato meglio così, perché ci saremmo evitati figure da cioccolatai.
2: Bravo,
3: è
2: bravo.
3: Su questo, è su questo.
2: Qualcuno l'ha detta questa roba, dai.
5: Buongiorno ragazzi. Sì, i mondiali li vedrò. Di sicuro non mi arrabbierò e vedrò del buon calcio finalmente.
2: Ti godrai lo sport.
3: Anche perché gli italiani venite già arrabbiati, perché non essendo qualificati non rischiamo nulla.
2: Vai.
6: Ciao Max e Max.
3: Ciao.
6: Io sinceramente non è che le avrei guardate l'Italia o no, ma non per un fatto che c'è l'Italia o no, perché proprio il calcio non è più il calcio di una volta.
2: Ha stancato.
6: Come tutto correre, corsa.
3: Sì, vabbè.
2: Certo, molto è cambiato.
3: Non è una scusa per non andare ai mondiali.
2: Se pensate che nella finale dei mondiali ci sarà uno spettacolo che durerà più di 20 minuti, è cambiato davvero.
3: Qualcosa
2: dai.
3: In più anche. E non eravamo abituati. Anzi, poi diremo anche chi c'è.

0: Ma siamo pronti?
1: Certo,
0: siamo noi? Perché
1: certo,
0: ragazzi, stiamo impazzendo con i messaggi, perché ripetiamo, non interessa a nessuno il mondiale di calcio. Ma ne abbiamo ancora qualcuno giusto,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: fra
1: i dai, dai, dai, dai.
2: Sinceramente, con o senza Italia, preferisco guardare l'hockey, soprattutto se i giocatori si baciano.
1: Ma come si baciano? Perché nell'hockey i giocatori si baciano?
0: Si baciano, ok.
1: Io so che nell'hockey si danno certe svirgolate, certe.
0: Ma è un bacio contrario, ma quello è l'hockey, è un'altra cosa, hai visto, secondo me.
3: Buongiorno, Dario da Palermo.
0: Ciao Dario.
3: Tipo gli amici, andiamo in quella pizzeria che danno la partita dei mondiali. E io, perché quest'anno ci sono i mondiali?
1: Bravo.
0: Ce lo chiediamo tutti, ci sono i mondiali, aspettiamo la conferma.
1: Bella, bella.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. No, senza l'Italia non si possono vedere i mondiali.
1: Un po' fa male, dai.
0: Ma no, dai, allora facciamo così, chi vede i mondiali bene e chi no se ne va in vacanza.
1: Oh, a proposito di vacanza.
0: Anzi, sì.
1: L'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire.
0: Ah sì, e io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io, con la formula cambia gratis, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino al 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto! Installarle è facile! Niente opere murarie, niente sporco! Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
12: Kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Harry Styles, American Girl, si parte, ne vedremo. Quando riprendono il pubblico di ogni nazionalità che va a tifare, riprendono soprattutto le ragazze, le donne.
1: Stranamente,
0: chi lo sa perché?
1: A parte che sono alcuni che si preparano da anni, no, per farsi inquadrare, vabbè, certo. E hanno fatto carriera con questo. Però è bello perché ci sarà veramente gente da tutto il mondo, tranne che dall'Italia.
0: A proposito di mondiale, un po' tutte le nazionali qualificate in questi giorni hanno ufficializzato la lista dei convocati. Ormai questa ufficializzazione è diventata un vero e proprio evento mediatico. Forse la più spettacolare è stata quella del Brasile, no? C'è un po' su tutti i social.
1: Inaspettata più che altro anche.
0: Carlo
1: sì.
0: Ancelotti ha letto la lista proprio come se fosse uno spettacolo, anche se Carlo non ha proprio questa enfasi.
1: Però a un certo punto gli si è alzato il sopracciglio, hai notato?
0: Quando ha detto ha detto Neymar,
1: i ragazzi, è partito il carnevale a Rio, perché lui ha pianto Neymar,
0: sì, si è messo
1: non
0: a piangere.
1: Pensa che non è neanche nelle figurine del mondiale, perché era dato per scontato la sua assenza.
0: Anche la Scozia ha scelto una modalità molto particolare, modalità cinema, per il ritorno al mondiale dopo 28 anni, beati loro. E hanno arruolato Ewan McGregor, il famoso attore, per commentare immagini epiche, una specie di trailer da film, insomma una roba. Anche
1: show,
0: i francesi, un trailer cinematografico. Beati loro, beati loro.
1: Ma c'è anche un'altra nazione che ha fatto qualcosa di particolare,
0: sì, tra poco ve lo diciamo. Molto
1: quella che piace molto a te,
0: sì. No, io tifo spudoratamente per loro, anzi ci ho scommesso anche sopra, pensa un po'.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: che ordinary. Qui c'è qualcosa di straordinario.
1: Straordinario. Diceva Sacchi. Mondiale anche lui, Sacchi, madonna.
0: Allora, 9:31 del mattino, questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Sempre a proposito delle presentazioni ufficiali dei convocati.
1: La nostra nazionale ha vinto. Diciamo che noi tifiamo, l'abbiamo dichiarato. Per chi tiferemo quest'estate, Max?
0: Curaçao.
1: Ragazzi. C'hanno una nazione che ha un quartiere, sono 160.000, sono dei mondiali.
0: La piccola isola caraibica, 150.000 abitanti, e per la storica qualificazione hanno fatto una canzone che è cantata da un noto DJ, eccola qui, con i nomi dei 26 calciatori.
1: Basur, Brenner, e poi c'è Angelino Balla, senti.
0: Angelino che balla. Una canzone che Califano che balla, io sentivo.
1: Sì, ma tutte, è geniale,
0: è
1: ragazzi.
0: È diventata virale, sì. Però attenzione, perché la sensazione è che Curaçao, e io ci ho scommesso i miei ricchi 10 euro, non voglia essere una semplice comparsa in questo campionato del mondo. Il prossimo 14 giugno, che tra l'altro sarebbe anche il giorno della prima partita del suo girone,
1: farà
0: una festa con tanti invitati, con nomi di spicco del calcio mondiale, insomma, se ne parlerà del Curaçao.
1: E attenzione, perché non giocano male.
0: No.
1: Tra l'altro anche noi avevamo preparato la lista con una canzone, dovevamo mettere Volare, abbiamo messo quella di Masini. Vuoi sapere il titolo?

0: Attenzione, perché Arisa ritorna con una canzone molto molto bella. Sì. Un po' la mattina sulla macchina la trovo ancora, anche
1: ancora?
0: Se arriva di caldo. Sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: non è più periodo.
0: Io la trovo ancora.
1: Però è romantico, è vero? Bello, no? Quando la... Infatti ce lo canta Arisa. Di cosa ci canta? Ci canta di rugiare.
0: Ah,
1: è gnocchissimo.

0: un po' così rosse per te, questa
1: vero.
0: Rugiada di Arisa, New Kiss.
1: Vediamo un po' se va via definitivamente la rugiada, perché arriva proprio il caldo caldo. Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento. Nelle prossime ore il sole sarà diffuso da nord a sud, con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi. Nel pomeriggio sempre sole e caldo. Più nubi sulle regioni centro-meridionali tirreniche, con qualche isolato rovescio di calore pomeridiano. Massime tra 23 e 29 al nord, tra 19 e 29 al centro, tra 19 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Kiss Kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Kiss Kiss.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Kiss Kiss.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Kiss Kiss.
18: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
19: Kiss Kiss.

0: festa del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!
4: La musica più bella suona solo...

0: Dov'è tuo marito? Hai guardato sul divano?
1: Allora, sì. My husband is coming. No, half time is coming.
0: Prima è vero.
1: Abbiamo parlato della spettacolarizzazione di alcuni passaggi del calcio, per esempio anche
0: le convocazioni, sono diventati show, anche quelli.
1: Ecco,
0: poteva
1: ecco.
0: mancare in America specialmente l'half time.
1: Il 19 luglio la finale che ci sarà negli Stati Uniti nel New York Jersey Stadium. Invece di esserci il classico quarto d'ora, ci saranno 25 minuti di intervallo. Perché?
0: E può essere anche di più di 25 minuti, perché fanno come il Super Bowl, praticamente. Esatto. Va primo e secondo tempo, ci sarà un'esibizione. Anche, però, oddio, niente di che,
1: niente di che.
0: Si parla di, allora, la regia la cura Chris Martin dei Coldplay,
1: ecco, organizzatore.
0: Poi ci saranno BTS.
1: Ah, ecco, bravo. I BTS.
0: Shakira.
1: Ecco.
0: E Madonna. Che c'è gente che sta prendendo il biglietto, non ne frega niente della finale del calcio. Anzi, dà un po' di fastidio, ha detto, ragazzi, via, che c'è gente che
1: però
0: canta.
1: Quello che ci scandalizza un pochettino è che 25 minuti, insomma, per il calcio sono un po' troppi. Io, per esempio, quando finisce una partita di calcetto, 25 minuti dopo, ho fatto la doccia, sono andato al pub, mi sono fatto due birre, ho mangiato un panino e sto per tornare a casa.
0: E torni a fare gli ultimi 5 minuti che mancavano alla partita, sono pieno. Però peccato che non c'è l'Italia, perché se ci fosse stata l'Italia, Madonna, BTS, Shakira, Chris Martin, ci mettevano anche un Sal da Vinci, che ci stava bene.
1: Achille
0: Lauro. Ma non ci siamo qualificati.

0: la perdute niente, niente.
1: Fuochi d'artificio. Li hanno sparati alle convocazioni, caro mio.
2: Che convocazione?
1: Le convocazioni dei mondiali. Lo so che l'Italia non l'ha fatto, cioè, però lo show ci saranno fuochi d'artificio. Hanno sparato, sparano tutti, sparano. Solo noi non spariamo. Oddio. Qualche cazzata la spariamo anche
0: al mondo ci sono tre popoli che sparano.
1: I cinesi.
0: I cinesi.
1: Che citazione.
0: I messicani, sì. E poi ci sono i napoletani che sparano come i messicani e i cinesi messi insieme. Vabbè,
1: grandissimo, grandissimo, ragazzi. Citazione di Crescenzo. Spettacolo. Però, ma a proposito di fuochi d'artificio, non c'entra niente, ma questa abitudine di sparare continuamente, per quale motivo? Tu lo sai? Fuoco d'artificio.
2: Ma io non lo so.
1: Ma tu non c'avevi un negozio che vendeva fuochi d'artificio?
3: Now and then I think of when we were together, like when you

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Guarda che arriva.
2: Ma come? Siamo sicuri che è già Easton? Allora. Ma è passato quasi un'ora.
3: Questa è una canzone del 1980. Sì. The Boss, Bruce Springsteen, non era ancora famoso, però io ho già ceduto una canzone tipo Because the Night, l'aveva regalata e diventò un grande successo.
2: Successo incredibile.
3: Poi arrivarono i Ramones, che non lo so a spiegare alle nuove generazioni chi sono, come glielo
2: faccio
3: spiegare.
2: Informatevi dei Ramones.
3: E dissero a Bruce Springsteen: ci scrivi una canzone. E lui gli scrisse Angry Heart e gliela stava per regalare. Arrivò il suo manager, disse:
2: e la vogliamo incassare qualcosa anche noi? E infatti.

0: Sweet Heart, penso, una canzone che era destinata ai Ramones e poi invece è diventata uno dei più grandi successi di Bruce Springsteen. Era il 1980.
1: Good morning, Kiss Kiss. Sì, caro, io non lo so perché lei ha sentito la telefonata fra il manager di Bruce Springsteen e Bruce Springsteen dopo Because the Night e Ramones. La telefonata è stata così: è stata la voglio regalare ai Ramones. Alzate il telefono, è stata basta. E lui ha capito tutto. Comunque, tanti cantanti hanno regalato successi ad altri.
0: Allora, memorizzate il numero nel vostro telefonino, altrimenti non potete giocare. Dai, 347-490-0042. Il caccia alla bufala, che serve anche ad allenarvi a non cadere più nelle fake news, capito?
1: Sarebbe ora.
0: D'accordo?

0: orecchie, una è una bufala, attenzione. Esatto. Quindi quando Giannini vi darà il via, voi deciderete, manderete un messaggio, perché dovete dire qual è la bufala fra
1: le esatto. Tre. Dai, partiamo, dai.
0: Ma sì, non diciamo neanche cos'è il regalo, perché è bellissimo questo.
1: I gadget Radio Kiss Kiss sì. Sono già pronti. Guarda, c'è la scatolina lì, qualche volta.
0: Dovremmo farla vedere.
1: Guarda, no, la faccio vedere. Guarda, sì. Io esco.
0: No, quella perché è più grossa.
1: Non ti impressionare, Giuseppe, esco un attimo di scena,
0: Sì, attenzione. Live, lo stiamo facendo tutto in diretta. Non è questa perché è più grossa, ma questo è il modello. Eccolo qua, finalmente vi facciamo vedere. Che stupendo! E questo è il gadget, è la scatola, dentro non c'è niente. Dentro poi potete scegliere se volete i supplì o la frittura. Ma adesso iniziamo. Dai. Notizia numero uno. Un automobilista di Vicenza ha ricevuto una multa decisamente particolare, perché c'è una sanzione che è stata data in base a una norma del codice della strada poco conosciuta, e l'automobilista si è lamentato e ha detto: ma dov'è il buon senso? Ha chiesto ai vigili. Perché? Perché la multa che i vigili hanno dato è stata data perché ha lasciato il finestrino aperto della macchina nel parcheggio. Sì, è istigazione a delinquere verso i ladri, no, hanno detto i vigili. C'è un regolamento. Quindi, se non metti i cancelli fuori dalla casa o le grate, è multa perché è istigazione ai ladri.
1: Vabbè.
0: Non c'è fine, comunque la multa l'ha data e l'ha pagata. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. Una donna statunitense è stata arrestata all'aeroporto di Los Angeles perché stava tentando di sbarcare da un volo che proveniva dalla Thailandia 52 tartarughe che teneva in valigia. Non si sa come la donna sia riuscita a eludere i controlli a Bangkok, ma i cani della dogana statunitense hanno fiutato qualcosa di sospetto del bagaglio e la donna è stata fermata proprio mentre stava per uscire dall'aeroporto. Questa è la notizia, 52 tartarughe. Questa è la notizia numero 2.
0: Una tartaruga per ogni settimana, così. Notizia numero 3. Un'influencer brasiliana ha denunciato un rapimento armato avvenuto mentre rientrava a casa con il marito. Secondo il suo racconto, la coppia sarebbe stata sequestrata, portata in una zona segreta e hanno dovuto pagare un riscatto per poi farsi liberare. La polizia ha detto: beh, tutto bene con le fisce, bene. Poi hanno controllato un pochettino, hanno visto che lei, la donna, si era messa d'accordo con i rapinatori.
1: No.
0: E se ne sono accorti prima perché li ha contattati prima e dopo, quindi li conosceva, ma soprattutto perché fra tutti hanno picchiato solo il marito. E quella è stata la prova provata. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, dopo il via di Giannini. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno, la multa del buonsenso? O la numero due, la valigia l'ho scoperta che camminava da sola, piano piano? O la numero tre, marito non so se è cornuto ma ammazziato sicuramente.
1: Allora, attenzione, non vi lasciate confondere dalle notizie incredibili. Più sono incredibili a volte, più sono vere e viceversa. Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

0: Che l'abbiamo, abbiamo già la vincitrice ed è Tamara. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Tamara.
0: Chissà te Tamara, da dove ci chiami?
1: Ceccano, provincia di Frosinone.
0: Ceccano, orca miseria, che bello. C'è ancora il ponte sul fiume Sacco, sì?
1: Purtroppo sì.
0: Come purtroppo? Vuole andare a nuoto?
1: Purtroppo
0: ancora al fiume. Ah dai, l'acqua è vita. Allora Tamara, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
1: La numero
2: 2. Esatto, certo. Nessuna statunitense che è stata arrestata in dogana all'aeroporto con 52 tartarughe nella valigia.
0: È una bufala, ne aveva solo 12.
2: Però in compenso è vera la multa a Vicenza che ha, dell'automobilista che ha lasciato il finestrino
0: perché
2: aperto.
0: Perché lo prevede l'ordinamento, ragazzi, il codice. Lascia il finestrino aperto e rischi la multa.
2: Senti, a casa tua si vedranno le partite del mondiale secondo te, anche se non c'è la nazionale italiana?
1: Sì.
0: L'hai detto troppa allegria, ma no, eh sì, perché già sa che a casa dovrà la rottura di balle quelli che guardano le partite. Allora Tamara, non ti preoccupare, sì, tanto tu c'hai il fiume Sacco, vai a fare un bagnetto. Kiss kiss a te.
1: Grazie, grazie mille,
2: kiss
1: a tutti.
2: Buona giornata, ciao Tamara.
0: E tu hai detto, gli hai ricordato moglie, figli,
2: rassegnato, gli è passata tutte le tre settimane davanti.
0: Italia non Italia, sì.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Quante belle canzoni che stiamo ascoltando stamattina, davvero, Night Forte. E a proposito di essere forti, a proposito di eventi sportivi, tra poco meno di 10 giorni, 30 maggio, la UEFA incoronerà la squadra campione d'Europa per la stagione 2025-2026.
1: Stavo controllando se ci fosse la Juve, no, quindi posso andare tranquillamente via.
0: Alla Puskás Arena di Budapest,
1: grande
0: Paris Saint-Germain contro i Gunners dell'Arsenal, si sfideranno per mettersi in gioco. Attenzione, c'è una particolarità, perché entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi campionati.
1: Arsenal dopo 20 anni stanno ancora festeggiando.
0: Se dovessero vincere tutte e due, una delle due, anche
1: sicuramente una delle due vince,
0: farebbero il doblete. Il doblete, cioè è una bella storia.
1: I dobloni facciamo noi invece anche i doblete. Quello è.
0: Però tu per chi tieni, per esempio? Per chi
1: beh,
0: tieni?
1: No, io fra Saint-Germain e Arsenal mi dispiace, ma Arsenal.
0: Arsenal,
1: sì,
0: okay. Allora, io sono stato in Francia un paio d'anni fa e mi hanno detto proprio i francesi di Parigi che il Paris Saint-Germain è un po' come la Juve in Italia.
1: Sì, sì, sì, ma io non tipo per quello, tipo perché
0: amata e odiata in patria.
1: Ma come se dovessi andare in Spagna, dicono la stessa cosa di Madrid, Barcellona, in Germania del Bayern Monaco e quant'altro, perché si sa, no? Si sa, ti vince troppo dopo un po'. Ma
0: anche io diventando simpatici, anche io per i Gunners, anche io per l'Arsenal. Sì. Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Secondo voi chi volete che vinca la Champions League quest'anno, visto che non ci abbiamo nessuno italiano?
1: Sì. Però attenzione. E anche l'arbitro ci hanno messo, non ci calcolano
0: niente.
1: Ragazzi, però secondo me, ma la cosa bella è che inizia alle 18 la finale,
0: alle 18.
1: Di sabato. Il tempo era alle 9 di mercoledì.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Kiss, kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio. Kiss, kiss.

0: capire quanto contano i soldi, allora te lo faccio capire io, perché innanzitutto c'è stato un plebiscito per l'Arsenal. Si vede che il Paris Saint-Germain non è amato da tutti, anche in Italia, ecco.
1: Ma perché la squadra, fra virgolette, no, al momento più in voga, perché ultimamente sta vincendo molto, quindi si va sempre con, fra virgolette, i deboli.
0: E
1: l'Arsenal, ragazzi, ha dominato la Premier, anche in Champions le ha vinte quasi tutte.
0: Allora, sicuramente dal punto di vista, come dire, della qualità dei giocatori, l'Arsenal è un po' inferiore, però dal punto di vista della motivazione, secondo me l'Arsenal è 10 volte sopra.
1: Quando arrivi in una finale, mi fa ricordare queste cose. Mi fa ricordare queste cose.
0: Allora, volete sapere quanto si guadagna? Anche perché c'è un'altra, c'è un'altra giornata in Serie A che si sta combattendo.
1: Siamo l'ultima, ovviamente, per andare in Champions. In perché Champions. Solo per l'orgoglio e l'onore? No, no.
0: Esatto. Milan, Roma, Como e Juventus, oltre a Inter, Napoli già qualificate, si giocheranno la Champions proprio nell'ultima giornata di campionato.
1: Ma lo fanno per l'onore, mica per l'onore, i soldi, per i soldi che arrivano grazie alla qualificazione.
0: Tra poco vi diremo quanti soldi si stanno giocando in quest'ultima giornata.
1: Va bene? Non sapevo che la cifra si avvicina, fra l'altro, al tuo contratto di un anno. Ah, complimenti Giannini.
0: Ragazzi, i soldi sono la miglior motivazione per una squadra per arrivare a determinati obiettivi.
1: Basta parlare di soldi, io non è che ti voglio bene perché mi dai un minimo di euro, anche se me ne dai due ti voglio bene uguale.

0: di che roba stiamo parlando?
1: Non mi rendo conto. Non questo è Good Morning Kiss Kiss, ma adesso no, voglio sapere le cifre.
0: No, non te le voglio dire, te le voglio
1: far immaginare, perché non riusciamo a dirle.
0: Ma allora, la sola partecipazione, vi diciamo solo l'inizio, poi tutto quello che si aggiungerà ve lo diciamo da poco. Allora, la semplice partecipazione alla Champions League per un club di Serie A vale una cifra che va dai 45 ai 50 milioni
1: solo
0: di
1: perché
0: euro.
1: Ci sei in
0: solo esserci e andare lì con va bene, poi ci si aggiungo tutta un'altra roba. E poi invece per l'Europa League siamo un po' più o meno, la premialità segue lo stesso identico percorso della Champions, però siamo a cifre leggermente inferiori. Tra poco vi diremo a quanto si arriva in caso di vincita della Champions,
1: caso di vincita,
0: cioè quanto
1: sì,
0: si metteranno in tasca o Arsenal o Paris Saint Germain,
1: oppure vi diremo chi non incasserà nulla per i prossimi 20 anni. Faccio nomi? No, faccio nomi?
0: Non ne faccio.
1: Allora inizio.

0: anche Lizzo canta così.
1: Quanto voglio bene a Francesco Gabbani, che anche lui si mette sulla scia del ritorno del funk.
0: Beh, ragazzi, noi ci teniamo al funk. È un genere che non abbandoneremo mai. Grazie a Dio, è tornato puntualmente. Appunto, lui è Gabbani, il titolo è Summer Funk, New Kiss.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss Kiss.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
9: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Kiss Kiss.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Kiss Kiss.
14: Nuova Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Kiss Kiss.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Bob Sinclair, Keys Can Wait, mamma mia. A proposito di grandi eventi sportivi, stiamo per andare in Sardegna, precisamente a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, per farci dare anticipazione e notizie su un evento sportivo davvero, ma davvero speciale.
1: Che bello, ragazzi.
0: Kiss Kiss è radio supporter, ovvero la Louis Vuitton 38esima America's Cup Preliminary Regatta Sardegna, e cioè l'evento che apre ufficialmente la strada verso la Coppa America di Napoli 2027. In diretta per noi c'è Ignazio Jimenez. A te la linea.
2: Ciao Max e Max, grazie per la linea. Ci troviamo qui al Lazzaretto di Cagliari, alle nostre spalle la splendida cornice del Golfo degli Angeli, e quest'oggi abbiamo qui ospite Alessandra Sensini, una plurimedagliata olimpica. Ciao Alessandra.
3: Ciao.
2: Eccoci qua. Allora, Alessandra, due domande velocissime. La prima è: cosa faremo oggi nella Fan Zone?
3: Allora, oggi avremo delle dimostrazioni pratiche in acqua con i ragazzi che già fanno agonismo delle varie squadre del giovanili della Federazione Italiana Vela, e a terra invece avremo ospiti dei ragazzi che arrivano dalle scuole proprio di Cagliari, i quali gli faremo vedere, capire che cos'è la vela, gli daremo un po' di nozioni e avranno la possibilità di vedere queste barche che abbiamo nella Foil Academy, che sono tutte barche foil, tavole, e capire come mai il foil vola letteralmente sull'acqua, e avremo tante novità.
2: Ok, adesso ti faccio una domanda. Tu hai raggiunto tanti tuoi sogni, ma qual è il tuo sogno?
3: Ma il sogno in questo momento, perché ce n'è sempre uno davanti, è quello di riuscire con la mia direzione tecnica a dare ai ragazzi quell'atteggiamento giusto per sognare un'Olimpiade, e quindi diventare un vero atleta e fare una bellissima carriera come ho fatto io.
2: E quindi l'ultima domanda è questa: delle quattro medaglie vinte, qual è la più legata? A quale sei più legata?
3: Ma guarda, sicuramente l'oro, perché è il momento clou, è l'impresa che ti riesce, e poi l'argento, perché l'ho vinto a 38 anni.
2: Perfetto, adesso salutiamo tutti quanti con assieme 1, 2, 3, kiss kiss,
3: kiss, kiss.
2: A tutti.
0: Grande, che
1: kiss,
0: piacere.
1: Kiss a voi, ragazzi.
0: Grazie a Ignazio Jimenez, Alessandra Sensini, campionessa di vela olimpica, plurimedagliata.
1: Dai.
0: Direttore tecnico settore giovanile della Federazione Italiana Vela, lo ha detto, e anche responsabile della Foil Academy. Grande evento, davvero. Anzi, ci ricollegheremo con Cagliari tra non molto per capire un attimo come funziona.
1: Mi ha rubato la finale, la medaglia d'oro col windsurf, la Sensini. Dovevo vincerla io, invece l'ha vinta lei.
0: Hai visto, sempre in forma la nostra campionessa, che ci ha regalato tante emozioni e soprattutto tante medaglie.
1: Ma tante.

0: La bella, bella, bella, nerissima, Serpe Fridu con Ridere di te, una canzone rivista e corretta del grande Vasco.
1: Che ricordi, bravo. La prima canzone che ho cantato al villaggio, sai, live, sì. In teatro.
0: Ridere,
1: sì,
0: di te.
1: Ridere te. Beh. Sì, che sei speciale. E poi niente, poi ha chiuso il villaggio, ma te non cantare mai più. Vabbè, bei ricordi.
0: Allora, prima parlavamo dei guadagni che si fanno in caso di partecipazione alla Champions, sì, League.
1: E ricordiamo che il vincitore fra... premi sponsor si raccoglie quasi 150-160 milioni di euro solo per l'evento Champions.
0: Esatto, stiamo parlando di 19 milioni solo per la partecipazione, poi 2 milioni per ogni vittoria, 700 mila per un pareggio, poi c'è il posizionamento finale nella fase league, a cui si possono aggiungere 11 milioni di premio per gli ottavi, 12 e mezzo per i quarti, 15 per le semifinali, 18 alle finaliste, se vinci 25 milioni di premio, però a cui aggiungere
1: ogni diritti... partita vale, non, sì, solo i diritti,
0: anche i ricavi degli stadi e del botteghino del merchandising, cioè tutto. Si arriva veramente a 150-160 milioni di euro.
1: E quando poi dicono, sai, le partite quando è finita, non si vede quello, ma che giocano a fare? Giocano perché il pareggio 700 mila euro, la vittoria sono 1,5 milioni.
0: Porca,
1: allora, capito perché comunque giocano lo stesso. Ci ripeti dopo?
0: La vittoria, sì, 2 milioni, pareggio 700 mila euro.
1: Ma hanno fregato, ma hanno messo 500 mila euro in più.
0: Capito?
1: Ecco perché non vincevo io. Però, visto che noi siamo italiani, dopo ripetiamo bene quanto si guadagna fino ai quarti.
0: A fine ai quarti.
1: Che dopo i quarti noi non ci interessa nessuna squadra italiana ultimamente.
0: Allora, agli ottavi 11 milioni.
1: Ah, poi basta, mi accontento. Vuoi il resto?
0: 12 milioni e mezzo per i quarti.
1: Sì, però a livello di finale ne abbiamo presi.
0: Semifinali, sì, semifinali 15 milioni, finali 18 milioni.
1: Chissà se andremo anche noi nella Hall of

0: Hall of Fame.
1: Oh, Hall of Fame, Hall of Fame.
2: Il muro della fame per noi.
1: Allora, lei, per esempio, sì, secondo me se la meriterebbe la Hall of Fame.
2: Sì, e secondo me lei stava bene anche nell'Half Time, secondo me, con BTS, Madonna.
1: Però purtroppo cioè, adesso è in un. Sì. È in nuovo.
2: L'hanno richiamata? Sì, signorina. Ah, addirittura al Gabbio.
1: No, a Gabbio no, però ha scelto
2: la clinica. Non sto tanto
1: stiamo
2: bene.
1: Stiamo parlando di Britney Spears. Questo è stato il più grande successo, sì, il primo, per la verità, Baby One More Time, 1999. La ricordo ancora con la gonnellina, la camicia bianca, vestita da collegiala.
2: Solo quello ricordo io, fra l'altro.

0: Britney Spears, questa canzone dedicata alla nazionale italiana. Non bella, ci siamo qualificati. Un'altra volta praticamente ce l'ha cantata.
1: Bella, bella canzone, però tra poco torniamo ai casi nostri.
0: Sì. Tu, sarebbe ora di farci i casi nostri.
1: Facciamoci un po' i casi nostri perché abbiamo una questione in sospeso.
0: È più di una, a dire la verità, però
1: come diceva il radio ascoltatore, tra nazionale e Champions siamo
0: messi male.
1: Però c'è nazionale, un sospeso, cioè chi sarà il nuovo allenatore della nazionale?
0: Mamma! E allora ve lo chiederemo a voi, che siete gli unici esperti veri.

0: vai, continua, continua, continua.
1: Oh,
0: finché non c'è, ma sai che anche Olivia Dina
2: la
0: ha chiamato,
2: la tromba slappata,
0: sì sì, ma Olivia Dina ha chiamato, ha detto sai che rifaccio il disco se viene Giannini.
2: Ma torniamo, come ho detto prima, sì, ai casi nostri, ecco, cioè le cose di casa, cioè chi allenerà la nazionale dopo la grande delusione, le dimissioni di Ringhio, Gattuso, eh?
0: Allora io avrei lasciato Ringhio, onestamente,
2: anche io, onestamente, anche io, onesto,
0: tanto il problema non è che è seduto in panchina, bravo, secondo me. Però
2: le quotazioni si stanno concentrando sempre di più su due nomi, Allegri e Conte, che adesso è ufficiale,
0: attenzione, ma Conte, ma Giuseppe Conte, però
2: sì sì,
0: sì, ha detto se non vado a posto la Meloni
2: c'è anche la ricandidatura di Mancini, fresco di scudetto in Qatar con l'Al-Saïd, come si chiama,
0: c'è Pirlo che era in Serie B in Arabia e ha portato la squadra in Serie A. Io voterei Ranieri. C'è Pirlo che era in Serie B in Arabia e ha portato la squadra in Serie A. Io voterei Ranieri per la nazionale.
2: No, io guarda, Mancini.

0: Allenatore di calcio migliore di tutti i tempi, secondo voi qual è? Allora, vai. Sia vivente che passato, sia di squadre di club, sia di squadre nazionali. Qual è l'allenatore migliore di tutti i tempi, secondo voi? Dai. 347-490-0042. Te?
1: Allora, no, beh, io per me Zeman.
0: Zeman?
1: Se vuoi divertirti, Zeman. Vabbè, cioè, se vuoi divertirti, se non ti interessa il risultato. Tu?
0: Berzot.
1: Ah, beh, Berzot. Colpo al cuore.

0: che la vita.
1: Da boomer.
0: Bravo.
2: Prende il sole, finalmente. Prende il sole, finalmente, ragazzi, dai, forza, dai. Allora, vi abbiamo chiesto l'allenatore di calcio migliore di tutti i tempi.
1: Secondo voi?
2: E anche di tutte le nazioni, non per forza italiano. Qual è?
1: Certo, ci mancherebbe altro.
3: Buongiorno a Kiss a tutti.
1: Chissà
3: per
1: te.
3: Me il miglior allenatore è stato Ciccio Graziani.
2: Ciccio
1: Graziani.
4: Ciao Max, premesso che non seguo molto il calcio, se non appunto nei mondiali. Per me l'allenatore più mitico è stato Berzot.
1: Sì. Legati col cuore.
5: L'allenatore migliore di tutti i tempi è indubbiamente Oronzo Canale.
1: È stato un plebiscito. Noi ce lo siamo tenuti perché è stato un plebiscito.
6: Carletto Ancelotti.
1: Che le vuoi dire il Carletto?
7: Come non possiamo candidare il grande Enrico Sacchi, come il miglior allenatore della storia.
1: Ma aspetta, lo puoi rimettere un secondo, scusami, solo l'inizio.
7: Come non possiamo candidare il grande Enrico Sacchi.
1: Il fratello questo, come Enrico, Enrico Sacchi, ho sentito bene. Anche Enrico non
8: Buongiorno
1: era male.
8: Ragazzi, Renzo da Solbiateolona, secondo me è Carlo Ancelotti, infatti adesso dove allena la nazionale brasiliana. Grazie, buona giornata a tutti, chissà a tutti.
2: Super votato anche lui.
9: L'allenatore più forte di tutti i tempi, sarei indeciso tra Ranieri e Pisacane.
3: Cari amici, secondo me l'allenatore da pallone d'oro, secondo me il più forte di tutti i tempi, è mister Carlo Ancelotti.
2: Ancelotti, votatissimo. Ricordiamo, Ancelotti ha conquistato 5 campionati europei, Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Record storico, è stato definito il re delle Champions perché ne ha vinte
1: solo tre,
2: due volte con il Milan e una volta con il Real Madrid. E se tutto va come deve andare, un'altra coppa secondo me se la porta.
1: Sì, pensa in Brasile cosa sta facendo adesso.

0: to you, the nurturer. Yeah. Questa è Radio Fischi, 11:15 del mattino, che qua stodora al fulmicotone. Grazie. E abbiamo chiesto qual è l'allenatore, secondo lei, di calcio più bravo di tutti i tempi.
1: Passato, presente, futuro.
0: Di qualsiasi nazione sia.
1: Ma perché ha portato tanti trofei. Non conta solo quello. Il miglior allenatore anche in base a come gioca. Anche se contiamo i trofei, dove lo mettiamo? Sir Alex Ferguson. Che ne ha vinti per tutti gli allenatori che 70, ci sono adesso. Ha dovuto cambiare casa 6 volte.
2: Marcello Lippi.
0: Marcello Lippi. Tutta la vita.
2: Da Steffi.
0: Ciao Steffi.
1: Così ne ha vinto anche lui.
3: Sempre trappattoni.
1: Grande, non dire sacco se non hai perso il gatto.
0: Il trap mitologico.
4: Beh, io direi il miglior allenatore Pozzi. Vittorio Pozzo.
0: Pozzi.
4: Beh, sì, meglio di lui.
1: Due fratelli sono. C'era Vittorio Pozzo e Vittorio Pozzi.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Gianni da Martina Franca.
1: Hola.
5: Il migliore allenatore Capuano, è stato Marcello Lippi.
1: Pensavo Capuano, visto la zona.
6: Il più grande allenatore di tutti i tempi è stato il mitico Trapattoni.
0: Trapattoni, super votato, ultimo ma non ultimo, dai.
7: Buongiorno ragazzi, il mitico Carletto Mazzone con la sua forza sotto la curva dell'Atalanta.
1: Sì. Molto pittoresco, però grande allenatore.
0: Tanti calciatori che hanno ringraziato il Carletto perché è stato sia un allenatore ma anche un mentore, un buon padre.
1: Un padre, un fratello grande. Ma dicevano che anche quando giocava, come indiscutibile Carletto, solo a Torino ha fatto tanto.
0: Allora abbiamo eliminato un sacco di messaggi perché veramente tanti per Oronzo Canà.
1: Che anche Macastra ha vinto a mani basse, ovviamente.
0: 5-5-5!

Kiss a te, che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Kiss a te, che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Brancale, Levante, Delia, anche loro protagonisti del nostro Kiss Kiss Way.
1: Hola, ci siamo, ci siamo.
0: Però attenzione, sì, perché vi abbiamo chiesto il vostro allenatore preferito, sono arrivati veramente
1: sempre, beh, certo,
0: decine e decine, i più gettonati. Vabbè, continuiamo a sentire qualche messaggio.
2: Per me il più grande allenatore di sempre è stato Azeglio Vicini, di 90.
0: Vabbè.
3: Di per uno che piace il calcio, come fa a non piacere Zeman, il migliore di tutti?
1: Mo, è quello che dico io. Al 49esimo del secondo tempo, a un certo punto, grande mitico.
4: Il migliore è Fabio Capello.
1: Beh, anche lui.
0: Allora, i più gettonati sono stati Trapattoni. Attenzione, poi
1: Berzot, Arrigo Sacchi, Lippi,
0: Zeman,
1: nominatissimo.
0: Ma
1: tanti
0: quello
1: altri...
0: che ha ricevuto la caterva di messaggi è Ancelotti.
1: Ce l'aspettavamo, ovviamente.
0: E
1: dai,
0: c'è una notizia che è stata resa proprio nota proprio in queste ore,
1: proprio da legata a Ancelotti. Due notizie: la prima dice, proprio siccome sono uno dei più grandi non vengo a allenare l'Italia. La seconda,
0: Paolo Sorrentino si occuperà di ripercorrere la carriera cinquantennale di Carlo Ancelotti dal suo esordio in panchina fino ai mondiali di quest'estate, un documentario speciale per una persona speciale, veramente il grande Carlo Ancelotti.
1: E mi sa che potrebbe essere
0: il re
1: la
0: delle Champions,
1: grande bellezza 2, comunque a modo suo una grande bellezza, no? Tante,
0: certo,
1: vittorie
0: che sì.
1: Lui che l'ha vinto 3 col Real, 2 col Milan, da allenatore, poi da giocatore, non sa più dove mettere.
0: E poi soprattutto grande tale scout di giocatori.
1: Fenomeni.

0: Mise Noi di Raul, signore e signori, Ancelotti, tra l'altro, è anche l'allenatore più citato da tanti calciatori, perché è un vero e proprio mentore, un fratello, un padre simbolico, ha raccattato e rimesso insieme i pezzi di tanti calciatori quando erano un po' scoppiati, tipo Kakà, ma anche Pirlo, Benzema, Vinicius.
1: Li ha fatti riprendere quando, cioè, grandi campioni. E poi ha avuto a che fare con i fenomeni, quelli con la testa un po' matta. Con lui sempre comportati bene.
0: È vero.
1: No,
0: è vero,
1: invece
0: è vero.
1: Alcuni allenatori, magari caratterialmente tosti, puntualmente si scontravano con gli altri giocatori.
0: Altro personaggio, altro grande allenatore che abbiamo menzionato, molti di voi l'hanno scelto, era Alex Ferguson.
1: Beh, ragazzi,
0: praticamente il creatore di Cristiano Ronaldo.
1: Ma il papà, si può dire, il papà di Ancelotti, perché ha lo stesso metodo. Anche lui ha cresciuto a alcuni fenomeni, è stato trattato come un papà, come uno zio, come un nonno. E poi, secondo me, sarebbe andato d'accordo moltissimo anche con te, Ferguson.
0: Perché
1: quanto gli piace il vino a Ferguson, ragazzi. Mamma
0: c'aveva sempre
1: mia.
0: Sì,
1: però quando ha smesso anche il naso, però l'ha sempre detto. Infatti, con Lippi, quando si incontravano, non gli fregava niente con la partita. Chi perdeva doveva mandare il vino all'altro.
2: Andiamo a bere una cosa.
1: Sì, così dimentichi
0: allora,
1: come andare a
0: partita. Tanti studi sul tema hanno dimostrato quanto sia importante il supporto emotivo, l'empatia, la fiducia di un allenatore, forse anche più delle capacità e della preparazione atletica.
1: Sono d'accordissimo. Proprio l'allenatore più forte del mondo è soggettivo, però l'allenatore che fa gruppo e sa come trattare i giocatori è molto più importante.
0: Alvaro

0: Vai a Sofia, sì. Conosci una ragazza, non sai come comunicare, capito? Come
1: però se dovessi fare una gaffe, grazie a Dio ci sono i pinguini tattici nucleari. All'estero, se fai una gaffe, chiedi scusa. Anzi, devi chiedere, sorry,

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, New Kiss. Allora, questa canzone, ribadiamo, parla praticamente di quello che succede tante volte nel mondo, non solo tra i giovani, anche tra gli anziani. Anche
1: come, noi anziani siamo i primi, anzi.
0: Cioè, che praticamente conosci una persona, sì, una ragazza, però non parla la tua stessa lingua.
1: E cerchi di comunicare.
0: E tu cerchi di comunicare, di compensare, perché vuoi ottenere qualche cosa, uscire
1: qualche
0: con lei.
1: Vuoi ottenere una cosa, vuoi ottenere qualche una.
0: C'hai, diciamo che c'hai una cosa in mente, vuoi trasmetterle questa cosa. E allora o con i
1: molto
0: gesti,
1: maschietto,
0: o con i gesti o con qualsiasi altra cosa, ma anche lei ti può far capire,
1: certo,
0: se è disponibile oppure
1: però
0: no, attenzione.
1: Quella, no, lei deve essere, o comunque lui, no, non te la puoi prendere, ci mancherebbe, visto anche il periodo. Però noi maschietti, è una cosa che abbiamo noi, ci teniamo, noi miriamo, noi siamo ermafroditi, lo sai. Noi abbiamo due sessi. Uno e l'altro chi? Qua. Noi,
0: ecco,
1: sì, proprio due.
0: Allora,
1: sessi.
0: Io so con certezza che quando quando praticavo Sorrento, quelle zone lì, Corsiera Sorrentina, e conoscevo qualche americana, oppure perché all'epoca c'erano le americane, io non cercavo di parlare tanto, perché cominciavo a dire fesserie. Allora le prendevo per mano e le portavo in certi posticini molto panoramici.
1: E quali?
0: Non te li posso dire.
1: No, non li puoi dire, ma un giorno lo dirò io. Fidati.
0: Terrazze panoramiche con bar lì vicino.
1: Ecco, perché tu sei sempre stato a favore del secco, mi hanno detto, no?
0: Sempre.
1: Tu sei pro secco. Bravo.
0: Sì, sono a favore del così. E cioè, anche se non conosci la lingua, insomma, i tre punti
1: io
0: li portavi a casa.
1: La racconterò quella cosa. Chiedo autorizzazione agli amici ascoltatori.
0: No.
1: Io te la devo raccontare questa cosa.
0: No,
1: tua.
0: Signore.
1: Sì.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
3: Kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia, che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni.

0: Relative. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, siamo per ritornare in Sardegna, Cagliari, al Golfo degli Angeli, bellissimo, per farci ridare anticipazioni e notizie su questo evento davvero particolarissimo, se non eccezionale.
1: Di cui, eccezionale,
0: noi siamo Radio Support, Radio Kiss Kiss, la Louis Vuitton America's Cup Preliminary Regatta Sardegna.
1: Perché chi vince poi viene a Napoli per la Coppa America.
0: Diamo la linea a Ignazio Gimenez, che si trova proprio nella fan zone. A te la linea.
2: Ciao Max e Max, grazie ancora per il collegamento. Ci troviamo alla fan zone qui al Lazzaretto di Cagliari, Sant'Elia precisamente. Alle mie spalle lo splendido Golfo degli Angeli, dove quest'oggi passerà una parata degli 8 team che da domani gareggeranno per i preliminari dell'America's Cup, che li porterà poi al 2027 a Napoli per gareggiare appunto e competere per la 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Che dire, invitiamo tutti quanti i cagliaritani, i sardi, i turisti a venire qua, a godersi lo spettacolo e ci aggiorniamo più tardi, vi aggiorniamo più tardi e quindi kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie della linea.
1: Kiss kiss a te.
0: Ignazio, invidia. Chiaramente.
1: Vogliamo esserci noi lì adesso.
0: È l'evento che apre ufficialmente la strada verso la Coppa America di Napoli 2027, come abbiamo detto prima. Siccome siamo coloro che ospitano, siamo già qualificati.
1: Ma saremmo stati qualificati ugualmente. Noi ultimamente, l'importante è non giocare a calcio. Per il resto noi gli sport dominiamo.
3: A proposito di calcio, senti questa musica.
1: Ecco, mi ricordo
3: la bossa nostra.

0: solo nostra, solo vostra,
1: è bossa nostra. È bossa nostra.
2: Signore e signori, chiudiamo questa splendida puntata e vi ricordiamo che ritorneremo domani tra le 9 e mezzogiorno, Max e Max. E chiudiamo con questa canzone che è la fotografia di una generazione.
1: Questa, ragazzi, questa non si batte. Ah,
2: 1996, arrivò questa Children di Robert Miles. E qui si alza il volume quando partirà. Prima, però, ci sono i saluti.
1: Grande, grazie ad Andrea per la regia audio. Ringraziamo anche Arduino e il dottor D'Amelia, la nostra Lucilla, Marta Gonzalez, Ignacio della Guardia. Arriva. E a domani. E
2: kiss, kiss, kiss.

0: Children dal 1996, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Sono rientrati con un volo atterrato a Fiumicino il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano. Erano a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia per Gaza, intercettata nei giorni scorsi dalla Marina Militare Israeliana al largo di Cipro in acque internazionali. Ad accoglierli a Roma, deputati del Movimento, attivisti di sinistra e Propal. Stanotte da Atene in Grecia, dove si sono poi imbarcati sull'aereo per l'Italia, Carotenuto ha inviato una testimonianza social.
2: Abbiamo subito torture, violenze, io sono molto scosso e Alessandro anche, doloranti anche per le percosse subite, anche molto forti. Ho avuto un pugno nell'occhio che mi ha quasi accecato per un po', non vedevo bene, e quindi siamo molto preoccupati per gli attivisti che sono ancora lì, non sappiamo che trattamenti stanno subendo.
1: E di poco fa la notizia, confermata dalla Farnesina, che i partecipanti alla flottiglia, compresi gli altri italiani, stanno salendo sui charter che dai Eilat in Israele li portano verso la Turchia, da dove successivamente rientreranno nei rispettivi paesi. La guerra tra Stati Uniti e Iran, proseguono le trattative mediate dal Pakistan, i vertici delle forze armate di Islamabad sono a Teheran per finalizzare una lettera di intenti che agevoli un negoziato di 30 giorni su nucleare e stretto di Hormuz. Donald Trump sottolinea che raggiungere gli obiettivi prefissati è più importante che stabilire una data per la conclusione del conflitto. Se non avremo una risposta corretta, afferma il presidente americano, riprenderemo subito l'offensiva. Su ordine della DDA di Palermo, eseguite perquisizioni a casa di un'avvocatessa di Campobello di Mazara deceduta, il cui studio è passato al figlio, anch'egli avvocato e non indagato. La legale in passato ha assistito Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Intanto il GIP dice no all'arresto delle sorelle del defunto boss, Giovanna e Bice, indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. Scuole chiuse a Napoli, tra Fuori Grotta e il quartiere Bagnoli, dopo il terremoto di questa mattina che ha interessato i comuni Flegrei e l'area occidentale del capoluogo. Intorno alle 5.50, scossa lunga e intensa di magnitudo 4.4, tra le più forti da quando era esploso il fenomeno del bradisismo, e replicata qualche minuto più tardi da una scossa originata sempre ad una profondità ridotta di circa 3 km, ma di minore intensità, con epicentro localizzato a 2 km da Bacoli. Al momento lo sciame sismico è solo a livello strumentale. La Protezione Civile, assieme ai tecnici comunali, sta però effettuando sopralluoghi e verifiche di stabilità di edifici ed altre strutture pubbliche. Lo sport, calcio, la Aston Villa si aggiudica l'Europa League battendo a Istanbul il Friburgo 3-0. Inizia dunque con il piede giusto la serie di finali europee che vedranno impegnate squadre della Premier League. Il Crystal Palace mercoledì a Lipsia in Conference contro gli spagnoli del Rayo Vallecano, e l'Arsenal sabato 30 maggio in Champions a Budapest contro il PSG. E chiudiamo con il ciclismo, Giro d'Italia, oggi 12ª tappa, la Imperia 9 Ligure di 175 km, sulla carta una frazione tranquilla. Intanto si ritira dalla corsa Davide Ballerini, vittima ieri di una brutta caduta. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, grazie a tutti voi per essere sempre con noi. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, ma anche qualsiasi altro cognome spagnoleggiante vi piaccia. Saluto Giovanni l'Emperador in regia, staremo insieme fino alle 14 e mando un bacio enorme anche a Max e Max che invece tornano domani. C'è la nostra tripletta, Sabrina Carpenter con Espresso, Fabri Fibra dei giornalisti con Pamplona, ma subito Alex Warren con Fever Dream.

Sabrina Carpenter con Espresso, e ce ne sarebbe veramente bisogno in questo momento, ma in tanti altri momenti della giornata l'espresso ci salva la vita. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Allora, parliamo di scuola, perché si avvicina la fine della scuola per la gioia di bambini e studenti, e un po' meno per tanti genitori che spesso sono in difficoltà, no, per, proprio per la gestione dei figli. Io ricordo negli anni 90 in Italia in genere finivamo la scuola la prima settimana di giugno, la seconda, e poi si ritornava a scuola tra il 10 e il 20 settembre, quindi 3 mesi proprio pieni di vacanza. Negli ultimi anni sono sempre di più genitori che chiedono di rivedere il calendario scolastico, e ci ha pensato per ora l'Emilia Romagna, che per andare incontro alle esigenze lavorative dei tanti genitori quest'anno aprirà le scuole il 31 agosto per i bambini da 6 agli 11 anni, proponendo attività di vario genere. Ora, io sento già la voce di chi dice: sì, ma la scuola non è un parcheggio per bambini. Ma intanto, insomma, almeno l'Emilia Romagna ha fatto qualcosa per andare incontro alle esigenze dei tanti genitori che non sanno veramente come organizzare la propria vita familiare.

E a proposito di fine scuola, i viaggi sono una cura per l'anima, dovremmo viaggiare molto di più potendo. Dicono gli esperti, dovremmo concederci almeno un viaggio ogni 3 mesi. Sogno oppure realtà? Insomma, parliamo di cose meravigliose. Hai voglia di perderti tra natura, mare e una città da esplorare in bici? Valencia ti aspetta, lasciati incantare dai giardini del Turia, vivi la città delle arti e delle scienze e lasciati conquistare dai profumi del mercato centrale e dalla sua paella autentica. E poi il mare, la spiaggia della Malva Rosa ti aspetta a 2 passi dalla città. Scopri la nuova rotta Wizz Air da Torino e vola verso Valencia. Prenota su wizzair.com oppure direttamente dall'app e parti subito.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. Kiss,
3: kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
6: kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss, kiss.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Kiss Kiss!

0: va, buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Kiss Kiss. Allora vi racconto sta cosa incredibile, subito, così. Nel Regno Unito, da sempre, le radio, come le televisioni, sono ben istruite su cosa fare e come comportarsi in caso di decesso di un sovrano. Noi non ce l'abbiamo, non possiamo comprendere, ma è giusto che sia così. Cioè, hanno proprio un testo già pronto, devono osservare un minuto di silenzio, c'è una playlist da dover programmare successivamente. Parte proprio un protocollo ufficiale, ok? Non si sa per quale motivo, ma ieri è partito tutto l'iter, tutto il protocollo ufficiale per la scomparsa di Re Carlo. E quindi una radio, ma non una radio qualsiasi, ma Radio Caroline, per intenderci la più famosa radio pirata della storia, quella che noi conduttori abbiamo certamente sognato quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere. Comunque, come da protocollo, ieri pomeriggio i conduttori danno la notizia della scomparsa di Re Carlo e poi parte tutto l'iter, cioè il minuto di silenzio, la commemorazione, che loro hanno già preparata, come noi abbiamo già pronti i coccodrilli in TV dei personaggi più importanti. Da dire che Re Carlo sta benissimo e con Camilla in Irlanda, ha suonato anche il tamburo, ma non si capisce cosa sia successo. Radio Caroline ha fatto sparire anche il podcast dal sito, 2 ore di podcast, 2 ore di programma, e si è scusata per l'inconveniente, ma ancora non ha fornito informazioni in merito. Perché hanno dato questa notizia? Perché è partito l'iter? Perché hanno detto che Re Carlo era morto?

Miley Cyrus con Secrets su Radio Kiss Kiss. Dunque, abbiamo parlato dell'errore piccolissimo commesso da Radio Caroline, che appunto ieri ha annunciato la scomparsa di Riccardo. Non so lui precisamente come abbia reagito, tra le altre cose, con tanto di... Io immagino quel minuto di silenzio eterno e il protocollo seguito come da regolamento per le successive 2 ore di programmazione radiofonica, perché lì hanno anche tutte le radio, tutto già pronto nel caso di scomparsa di un sovrano, commemorazioni, testi da leggere, musica da mettere, cioè anche gli abiti che devono indossare nel caso di radiovisione. Vabbè, comunque qui le cose sicuramente sono diverse per quanto riguarda la radio, perché noi diciamo diamo una notizia magari in diretta, supportati dalla redazione. Però per quanto riguarda invece la televisione, ecco, anche la televisione ha già pronti i coccodrilli e tanti personaggi hanno voluto ad esempio vederli prima della loro scomparsa. Io non avrei mai avuto il coraggio, e qualche personaggio importante ha chiesto anche di cambiare alcune parti del proprio coccodrillo.

Rescue Me, 30 Seconds to Mars, adesso novità. Se vi chiedessi di completare questa frase, amore è, che cosa direste? L'amore che cos'è? Beh, per Elisa, amore è una scheggia di diamante che tiene in braccio i grattacieli. Beh, magari saremo meno poetici. Elisa con amore è il nostro new kiss.

0: Elisa Amore è il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Bel tempo stabile su tutta l'Italia grazie ad un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel pomeriggio sereno, poco nuvoloso salvo per addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno, nubi sparse sulle Alpi ma tempo in genere asciutto al nord. In serata situazione tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime comprese tra 23 e 28 al nord, tra 19 e 29 al centro, tra 19 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Torino, si parte da qui! Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss! Kiss, kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
5: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro.
8: 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
10: Kiss, kiss.
11: Sotto prezzi expert, le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99
16: euro. La spesa intelligente.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lady Gaga e Dutchie con Runaway su Radio Kiss Kiss. Abbiamo ascoltato la canzone di Elisa, che come dicevo, no, si intitola proprio Amore e il suo concetto dell'amore. Ma saluto Roberto da Napoli che dice: amore è santa pazienza. Sicuramente senza pazienza non si va da nessuna parte, soprattutto nelle relazioni in generale, nella vita in generale. Poi c'è Giuseppe che dice: amore è ebbrezza del mio pensiero. Mazza che poetico che sei. Ma amore è, cosa direste voi, dovendo completare questa frase in breve, sintetici, diretti, senza farci una canzone come ha fatto chiaramente Elisa con Amore è, ma un momento romantico, una riflessione sull'amore. Amore è, in una, due parole, quale concetto può essere racchiuso, quale parola può dirci, raccontarci realmente? Ma l'amore, ma alla fine, ma che cavolo è? Adesso c'è Madonna.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia e adesso. Beh, amore è, ma st'amore che tutti sognano, che tutti cantano, che tutti raccontano, ma alla fine che cos'è? Arrivano un bel po' di riflessioni che tra poco voglio leggere e anche ascoltare. Mia mamma dice, alla fine, ma che decrire l'amore che stai? Ecco, una frase breve ma concisa. In questa canzone si parla proprio della forza degli affetti, in particolare l'amore di una mamma verso un figlio, quell'amore che va davvero oltre ogni cosa, che ti farebbe fare di tutto. Paul Young con Love of the Common People, 1983.

quando uno ha la testa fresca, diciamo capa fresca, da queste parti, Paul Young con Love of the Common People 1983, il nostro History Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, seconda ora insieme, questo è Mi Piace, staremo insieme come sempre fino alle 14. Non chiamo più questa la nostra bottega, Giovanni è il mio commesso di fiducia, non mi fido tanto di tenerlo dietro la cassa, però non lo so. Bene, anche durante quest'ora voglio parlare, ecco, delle vostre riflessioni riguardo l'amore. Ho detto di completare la frase amore è e sono curiosa di leggere le vostre riflessioni, appunto. Tra poco lo faremo, intanto c'è la musica più bella, la nostra tripletta, subito c'è Samurai J con la sua ossessione.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ben Son Bon con Beautiful Things su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti da Marta, anche da Giovanni Imperatore che è con me in regia. Stiamo parlando di amore perché abbiamo ascoltato semplicemente la canzone di Elisa che si intitola proprio Amore è, quindi descrive il concetto d'amore, e ho chiesto a voi di continuare questa frase. Devo dire che avete tirato fuori qualsiasi cosa. Leggo qualche messaggio, poi dopo ascolteremo magari qualche audio. Allora Sassi si firma così, dice: amore è una cambiale. Beh, una visione certamente poco romantica. Poi amore è stima e rispetto. Questa è una visione sicuramente più dolce, quella di Anna da Napoli. Poi leggo ancora Marco che scrive: amore è vedere la tua compagna in ogni occasione vicino a te, quindi non riuscire ad immaginare una vita senza qualcuno, senza quella persona. In molti ci scrivete: l'amore è fiducia. Beh, sicuramente è un aspetto fondamentale di una relazione, dell'amore, perché un amore senza fiducia diventa un amore tossico e un amore che fa soffrire. Ma arrivano tante altre descrizioni, tante persone che hanno una visione totalmente differente dell'amore. Tra poco ascolteremo proprio la vostra voce, quella che ha raccontato direttamente la propria versione dell'amore.

anche me nel caso. Fulminacci, allora c'è Andrea che riporta una frase di Platone, dice: l'amore è una grave malattia mentale, e io concordo. Kiss kiss a te Andrea, tra poco ascoltiamo un po' di note audio, voglio capire che ci avete in mente. Ma parliamo anche di cose meravigliose, oltre l'amore parliamo dell'estate. L'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa, se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, e ripeto entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e, ragazzi, fatemelo dire, zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: schissa a te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chi schissa a te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
5: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Kiss, kiss. Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Kiss, kiss.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
17: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: stagione estiva, ecco, per questo finisce un amore. Insomma, come la giri la giri, si parla quasi sempre d'amore. L'amore ispira la musica, ispira i film, ispira libri, ma l'amore alla fine che cos'è?
1: Ciao, sono Antonella.
0: Ciao,
1: e
0: Antonella.
1: Per me l'amore è pazienza.
0: Tanta pazienza, sicuro.
2: Secondo me l'amore è libertà, perché allora, seppure ne sia con i figli, con la propria compagna, in tutti i rapporti sociali, se è libero vuol dire che senza forzature, vuol dire che è una cosa meravigliosa. Ciao.
0: Devo essere libero di sceglierti ogni giorno.
3: Ciao Giovanna da Bergamo.
0: Ciao.
3: L'amore sicuramente è saper riconoscere cosa passa dentro al tuo compagno o alla tua compagna, semplicemente dal fondo degli occhi o da una piccola piega della bocca.
0: Ecco, quando si dice ti conosco come le mie tasche.
4: L'amore è empatia. L'amore è lo sguardo dei tuoi figli al mattino quando li vai a svegliare. L'amore è una carezza di tua figlia che ti guarda e ti dice papà ti amo. Ecco cos'è l'amore.
0: Oh, che meraviglia. Comunque erano veramente tanti i vostri pensieri, le vostre riflessioni al riguardo, e mi spiace non aver potuto mettere tutti i messaggi, ma sono arrivati veramente dei pensieri stupendi.

Kiss Kiss. Allora, io faccio colazione due volte al giorno, chi se ne frega, no? Nel senso che generalmente pranzo anche, faccio un pranzo colazione, quindi faccio colazione al mattino e poi rifaccio colazione a pranzo e poi ceno la sera. È un'alimentazione un po' strana, però vi capita mai invece di cenare facendovi magari lo zuppone di latte? È una roba che si fa tipo la domenica quando si mangia troppo, allora si arriva a casa la sera e dice vabbè, mi faccio giusto due biscottini in un po' di latte, che poi due biscottini diventano il pappone, lo chiamo io, quando si sciolgono tutti i biscotti, che bontà ragazzi, il pappone non lo fanno solo i bambini, lo si deve fare a qualsiasi età. Comunque è diventata molto di moda, sempre più persone amano fare colazione anche la sera, quindi sostituendo la classica cena, e ci sono tanti anche locali in giro per il mondo che propongono all'interno dei locali e dei club proprio cornetto e cappuccino anche di notte.

Joe Land of Beginning, la sua novità. Questa canzone è certamente destinata a diventare una hit dell'estate. Il groove è bello caldo e anche coinvolgente, senza bisogno di condizionatore, almeno per adesso, ragazzi. E allora godiamoci i

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Yes,
2: yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Somber con Potential su Radio Kiss Kiss. Parliamo un po' di America's Cup con la preliminary regatta di Cagliari. Da oggi giovedì 21 fino a domenica 24 maggio scatta ufficialmente la Louis Vuitton 38esima edizione dell'America's Cup, e Radio Kiss Kiss è radio supporter e ci racconta tutte le emozioni live direttamente da Cagliari. Ignazio Jimenez, a te la linea.
1: Ciao Marta, grazie per il collegamento, sono Ignazio qui dalla Fan Zone, dal lazaretto di Cagliari. Splende il sole, è una bellissima giornata, e questa mattina i ragazzi del Foil Academy hanno fatto dei corsi e adesso si trovano invece in acqua con le loro vele. Ricordiamo anche che questa mattina c'è stata la conferenza stampa in centro a Cagliari, e è arrivata anche la coppa che in mano a New Zealand per appunto la precedente edizione dell'America's Cup. Altra cosa importantissima è che noi vi aspettiamo tutti quanti, perché c'è fermento, c'è entusiasmo al lazaretto. Trovate noi di Radio Kiss Kiss col grande palco, momenti di animazione e intrattenimento in tutti questi giorni con musica e gadget. E quindi grazie a tutti e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie mille Ignazio Jimenez in diretta da Cagliari per l'America's Cup. Come dicevo, Radio Kiss Kiss è radio supporter, lui ci racconterà ancora tutte le emozioni live, quindi ci collegheremo oggi e nei prossimi giorni ancora con Ignazio, che ci farà sognare con i suoi racconti. Adesso ci godiamo ancora la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, Peggy Gou e Lenny Kravitz con I Believe in Love Again.

Believe in Love Again. Facciamo un piccolissimo passo indietro, perché come dicevo sono arrivati veramente tanti messaggi, tante riflessioni sull'amore, ma quanto siamo romantici. Voglio leggere questo messaggio di Antonio, che ha scritto una cosa bellissima, tra l'altro un pensiero che condividono in tanti. Dice: pensavo di aver capito cos'è l'amore, poi è nata mia figlia. Saluti da Antonio. Antonio, un abbraccio enorme. Tra l'altro vedo anche la foto con la tua bambina, siete meravigliosi veramente. Io vi ricordo anche ma voi l'app di Radio Kiss Kiss, ma l'avete scaricata? Ma che cavolo state aspettando? Fatelo subito, anche perché è tutta bella, nuova, linda, pinta e profumata, è molto bella, molto facile da utilizzare. Anzi, come sempre io vi chiedo anche di mandarci dei feedback nel caso insomma abbiate qualche problema, ma non credo assolutamente. Quindi se non avete ancora scaricato la nuova app di Radio Kiss Kiss, fatelo, è assolutamente gratuita, è un modo per entrare in maniera semplice, rapida, veloce, indolore in tutto il magico mondo di Radio Kiss Kiss. Fra le palma, Anitta, Amy Schilla, tutti insieme per la

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande villa. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Bene, ma non benissimo, quando uno si sente un po' così, un po' rimbembe. Bene, siamo pronti per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Chiudi tutto, Giovanni, chiudi tutto, abbassa la serranda. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con una canzone stupenda, Santana featuring Manà con Corazon Espinado dal 1999. Sono già pronti anche Marco e Rap, che potete proprio guardare in tutto il loro splendore, anche al 158 del digitale terrestre, appunto anche tramite la nostra app e il nostro sito. Noi ci ritroviamo domani e come sempre da Marta, chi schissa a tutti, ciao!

0: Perché notizia all'ultima ora, cioè nel senso l'ultima ora ovviamente di queste notizie che ci fanno anche un po' divertire, ma a volte anche riflettere, il rapper americano Drake, che è un rapper molto ricco per quelli che non dovessero conoscerlo,
1: ha comprato le mutande di Michael Jackson usate da Michael Jackson
0: per una cifra blu incredibile, tra un po' ve la diciamo. Ci siamo chiesti, sì, ma lui con queste mutande ma che ci deve fare?
1: Le utilizzerà?

0: Magnetic, The Bauza, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, buon giovedì. Apro e chiudo parentesi, oggi è giovedì, quindi preparatevi, mettete la sveglia perché alle 14.45 ci sono i 5 minuti d'amore, a volte basterebbero anche 2 minuti di coccole, ma noi no, siamo esagerati, quindi 5 minuti d'amore oggi tornano, visto che giovedì, 5 minuti in cui si cantano tutti i successi italiani.
1: Fammi salutare Anna Chiara Mansino in redazione, Gioschi, Giovanni Imperatore, regista di questo programma, e saluto anche tutti quelli che fanno delle spese incredibili, quindi spendono i soldi nella maniera più giusta o sbagliata che sia.
0: Tipo questo Drake.
1: Questo poi diciamo sta agli altri dirlo, ma tipo Drake, il rapper, come dicevamo prima, ha speso 365.000 dollari in un'asta francese proprio per aggiudicarsi le mutande di Michael
0: Adesso,
1: Jackson.
0: Adesso quello che io mi chiedo è bellissimo perché tu hai comprato comunque un pezzo di storia e a le mutande che appartengono al re del pop, a Michael Jackson, adesso è tornato anche di moda, no? Perché comunque è uscito il film. Drake già lo aveva fatto col guanto di Michael Jackson,
1: infatti,
0: ricordo.
1: Questo è il senso, cioè,
0: non è nuovo, se tu compri, a spese del genere.
1: Se tu compri il guanto, quello lì pieno di cristalli, tu dici cavolo, però quello, il guanto è iconico, Michael Jackson lo usava a tutti i concerti.
0: Ma perché le mutande?
1: Il guanto ha speso 100.000 euro, ci poteva stare.
0: Io sospetto lui abbia comprato non le mutande di Michael Jackson, bensì le mutande che utilizzava sopra i pantaloni quando Michael Jackson si esibiva, perché Michael Jackson, soprattutto quando si esibiva con Jam, quando si esibiva con Scream, quando si esibiva con Wanna Be Started Something, i pezzi iniziali, lui portava questa mutanda,
1: tipo quelle da pugile,
0: che bravo, quando si esibiva con Wanna Be Started Something, i pezzi iniziali, lui portava questa mutanda,
1: tipo quelle da pugile,
0: che bravo,
1: diciamo, per
0: intenderci,
1: è grossa,
0: gialla, e quindi

0: avessi speso, che ne
1: 36
0: so,
1: 36 euro.
0: Esatto, 36 euro per comprare delle mutande. Ora è vero che le mutande per la maggiore vanno 5-10 euro, però se dovessero dirti, guarda, le mutande di Michael, 36 euro spenderesti? Magari diresti
1: così,
0: sì.
1: Dico, vabbè, ho le mutande di Michael Jackson.
0: Per 36 euro va bene, capito?
1: Magari mi portano fortuna, come hanno portato fortuna a Michael.

0: diciamo che proporzionalmente è come se noi avessimo speso 3,63 euro,
1: sì.
0: Quindi
1: anche meno.
0: Sta. 3,63 euro per la metà di Michael Jackson, dai.
2: È quello che diceva prima Marco, che poi sono arrivati anche altri messaggi. Non sono mutande, ma era un body probabilmente. Michael Jackson indossava un body, quindi Drake dovrebbe aver comprato il body che utilizzava Michael Jackson.
1: Ecco, per esempio di spesa folle io avrei fatto, invece avrei acquistato i calzini di Michael Jackson, perché lì è proprio un fatto di icona, no? Il calzino bianco sulla scarpa nera che risaltava tutti quanti. Cioè, oggi se indossi un calzino bianco come tu su una scarpa nera, subito, cioè io ti avrei detto due cose: o sembri Michael Jackson oppure o sembri mio nonno.
2: Sì, sì, quelle.
1: Cioè, alla fine è sempre quella.
2: Spese folli, sai quante persone comprano le magliette dei calciatori utilizzate dei calciatori?
1: Eccomi.
2: Maldini, Totti, Ronaldo.
1: Eccomi, ho speso 180 euro maglia del Brasile.
2: Folle.
1: Brasile 98.
2: Non l'avrei mai spesi io.
1: In cui Ronaldo aveva la 9 ovviamente e ho speso 180 euro.
3: Ma vale, che come cazzo stai dicendo?
2: Io invece spesa folle 400 euro vestito di Spider-Man.
1: Confermo.
2: Fatto dall'Olanda perché mi piaceva Spider-Man. Infatti adesso uscirà il nuovo Spider-Man, voglio andare al cinema travestito da Spider-Man.
1: Confermo, su misura se l'è messa a una festa di carnevale di una coppia di amici nostri quest'inverno.
2: Mi si vedeva tutto quanto.
1: Gli si vedeva il pacco, infatti.
2: Abbiamo
1: preso in giro tutta la festa. Però in effetti quel vestito è molto bello.
4: Che bastardo.
1: Eh beh, ho capito.
2: Ma
1: però
2: io.
1: Se si vede il pacco, che dobbiamo fare?
2: Spider Bastard.
1: In effetti, se ci ragioniamo un attimo, sono tante le spese folli che facciamo. A volte non ce ne rendiamo conto perché magari ci piace così tanto quella cosa che sì, è folle, ma abbiamo voglia di spendere quei soldi.
2: E allora ce ne rendiamo conto oggi. Vi ricordate qual è stata una spesa folle che avete fatto? Note vocali o messaggi scritti se vi va al 347 490 0042. Vale qualsiasi cosa.

0: La radio Kiss Kiss, io la spesa folle che ho fatto, ho speso 240 euro sì? per una maglietta di AMSIC utilizzata durante il riscaldamento in una Coppa Italia mm-hmm. e gliel'ho regalata a mio marito per i suoi 40 anni.
1: Oh, le magliette da calcio tirano sempre. Tu hai comprato AMSIC, prima parlavamo di Maldini, di Ronaldo, di Cristiano Ronaldo, di Roby Baggio. Sai quanti avranno anche la maglietta di Totti, che hanno deciso di comprare la maglietta di Totti utilizzata dal Pupone?
2: La volevo acquistare, nonostante io non sono un tifoso della Roma, però sai, Totti è talmente un simbolo, ed era anche autografata, solo che costava 1.000 euro. Ho detto vabbè signori, grazie mille, andiamo su altro.
1: Rientra nelle spese inutili forse.
3: Raga, ho speso un sacco di soldi per una carta Pokémon, speriamo che prenda valore, speriamo.
1: Sì, perché ne abbiamo spesso parlato delle carte Pokémon che prendono valore.
2: Diciamo negli ultimi anni è salito anche questo trend delle carte Pokémon, soprattutto alle tante convention che si fanno in tutta Italia, no? Sulle varie rappresentazioni anche delle carte Pokémon, e stanno sempre più acquisendo valore, soprattutto alcune carte, se le trovate a poco prezzo potrebbero essere un affare, addirittura paragonate a certi orologi di lusso.
1: Tu pensa che a proposito di spese folli, nel 2000 Justin Timberlake lasciò metà toast alla francese dopo un'intervista radiofonica. Quel toast è stato venduto ed è stato acquistato per $1,000.
2: Mamma mia.
1: Il toast mangiato da Justin Timberlake.
2: Chissà chi l'ha acquistato, poi che cosa ci ha fatto? Cioè, se l'è
1: collezione,
2: mangiato oppure se...
1: No, lì, da lì poi è nato il Covid.
4: Ciao a tutti, sono Luca, chiamo da Sciacca. Un po' di tempo fa ero in giro, così per le strade, mm-hmm. ho visto in un negozio una bellissima collana di corallo. È costata intorno ai 400 euro. E ho pensato a mia moglie, ho detto gliela prendo. Così, all'improvviso. Non c'era nessuna festa, nessun compleanno.
2: Così.
4: Soltanto perché volevo fare una sorpresa.
1: Tu non me la conti giusta, secondo me avevi litigato con tua moglie,
2: no,
1: tua moglie
2: te
1: l'ha sgamato qualcosa.
2: Invece i regali più belli sono così, proprio quelli all'improvviso. Comunque, l'ultima spesa folle che avete fatto,
1: o inutile,
2: se vi va, messaggio scritto.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Kiss
2: Kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Kiss, kiss.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
15: La spesa intelligente

0: telefono da Riccardo. Buon pomeriggio, Riccardo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao Riccardo.
0: Allora, tu volevi partecipare all'interazione del giorno, cioè l'ultima spesa inutile, una spesa inutile o incredibile che hai fatto, qual è?
1: Allora, premessa. Mi conosco con la fidanzata, ci mettiamo d'accordo, viene a vivere da me. Bene, tutto bello. Gli dico, attenzione, perché c'è una cosa molto particolare.
0: In casa.
1: Ok, in casa, in camera da letto.
0: Ah.
1: In camera da letto.
0: Che c'hai?
1: Ok, si aspettava chissà che. Ha detto, niente di che. Entriamo, ragazzi, immaginatevi. Entri in casa, luci soffuse.
0: Sì.
1: Entri in camera da letto.
0: Sì.
1: Una bella testa di squalo.
0: In camera da letto.
2: Mamma mia.
1: In camera da letto.
0: Tua.
1: Attenzione. Sopra il letto.
0: Scusami.
1: Quindi quando proprio ti sdrai, guardi in alto e ti vedi questo bel dolce animaletto, questo bel musino.
0: Quanto l'hai pagata questa testa? Quanto l'hai pagata sta testa di squalo?
1: Ragazzi, sedetevi. 2.400 euro.
2: No, vabbè, amico mio,
0: quanto?
2: Scusami.
0: Quanto? 2.400 euro?
1: Mi devo sedere perché ho un mezzo infarto.
2: Scusami un attimo.
0: Ma perché?
2: Allora, scusami,
0: perché?
2: Scusami. Riccardo, facci capire un attimo.
0: Perché?
2: Tu, da ragazzino, che infanzia hai avuto? Guardavi solo lo squalo? Non è possibile.
1: L'altra opzione era Jurassic Park, ma... Ma scheletro di dinosauro diventava forse più...
2: Un po' complicato,
0: perché
2: certo.
0: Perché hai comprato lo squalo? Aspetta, voglio capire, perché in camera da letto hai questa testa di squalo? Per quale motivo?
1: Perché no, scusami.
0: Perché ti piace, quindi?
1: Cioè... Ma perché io adoro gli squali, quindi...
0: Ok.
1: Perché no? Perché no?
2: Ma hai fatto anche delle immersioni dove le hai visti da vicino?
1: Ragazzi, Sudafrica, snorkeling, abbiamo nuotato con gli squali bronzi e abbiamo visto il grande squalo bianco.
0: Va bene, ok, allora ora capisco tutto.
2: C'è un messaggio per te.
3: Ciao Kiss Kiss, ciao. Questo è mio figlio Achille che fa il verso del dinosauro con il sassofono.
0: Benissimo.
2: E anche questo come dinosauro non
0: ci
2: è male.
0: Ci salutiamo così. Va chi schissa a te squalo.
2: Ciao Riccardo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao. 2.400 euro.
4: Sei partito via.

0: più.
1: Ernia Berlino su Radio Kiss Kiss, 14:34. Oggi stiamo dedicando la puntata di Daddy Kiss proprio a delle spese inutili, a volte folli, che abbiamo fatto, come l'ascoltatore di prima al telefono che ha detto ha comprato la testa di uno squalo e se l'è ficcata sopra il letto in camera, appunto nella sua camera da letto.
2: Ciao a tutti, la mia ultima spesa folle è stato l'acquisto di una moto molto, abbastanza importante.
1: Vabbè. Vabbè, però la moto, sai, ti piace.
0: Moto vale, sì, dai.
1: Ci puoi fare un viaggio. Esatto, è quasi come se valesse, perché siamo partiti sempre la notizia che Drake, il rapper americano, ha acquistato
0: le mutande
1: di Michael Jackson per una cifra blu.
0: Quella sì che è una spesa folle, assurda.
3: Ho regalato più di 3.000 euro di corso alla mia ragazza.
1: Corso di che?
0: Non l'avrei mai fatto.
1: Vabbè, scusa, però è un regalo, eh.
0: Il corso è anche un cane, tra l'altro, scusami. Quindi 3.000 euro di corso intendeva il cane oppure 3.000 euro di corso? Io ho capito cane. Parte io non sono favorevole io a comprare i cani.
1: Sì, questo
0: i
1: però,
0: cani si adottano e non si comprano.
1: Sì, però se dice corso, io penso intenda proprio le ha regalato un corso, perché non sia un corso di cucina, capito il senso?
4: $800, 15 minuti per un volo in elicottero sui cieli di New York.
0: Allora, ti dirò, secondo me quella non è una spesa inutile. Cioè, è una spesa assurda, non inutile, perché è bellissimo. New York, la guardi dall'alto in elicottero. Certo, avrei molta paura, nel senso che...

0: Ciao ragazzi, io sono in attesa dei 5 minuti d'amore, mi raccomando, stavolta facciamone pure qualcuno in più.
1: Allora, piccolo spoiler, sì. I 5 minuti d'amore forse oggi durano un po' di più, non sono 5 minuti, sono un po' di più.
2: E tra l'altro li facciamo tra pochissimo, tra una decina di minuti, prima però vi facciamo ascoltare anche una canzone nuova, parliamo

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: vecchi senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileri.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

0: storia della musica e della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, dove voi siete i protagonisti perché potete commentarli oppure potete cantare questi pezzi sul 158 perché c'è il karaoke.
1: Magari se siete in auto, non so, uno sta guidando e l'altra persona invece a fianco, prendete e scaricate l'app di Radio Kiss Kiss, perché mettete Kiss Kiss TV e lì potreste proprio leggere le parole delle canzoni che oggi abbiamo scelto per il mixato di 5 minuti per farvi soprattutto non solo cantare ma anche emozionare.
0: E allora, se vi emozionate con noi, scriveteci o mandateci una nota vocale al 347 490 0042.
2: Marco e Raff, sì, vanno alle ciance?
3: Pensavo a 5 minuti d'amore.
0: Eccoli. E allora, ricreiamo l'atmosfera. Come diciamo sempre, preparatevi perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: scarpe piene di passi,
1: ciao Cinzia,
0: la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
2: Ma siete matti? E io come faccio a lavorare senza cantare? Come mi sto tenendo?
3: Più vi ascolto e più mi innamoro. Ai. Grazie, Kiss Kiss.
4: Canzoni bellissime ed emozionanti.
5: Grazie.
4: 5 minuti fantastici.
5: Wow.

0: Abbiamo chiuso in bellezza i 5 minuti d'amore oggi. Sentiamo le note vocali che sono arrivate. Vediamo se vi sono piaciuti anche oggi.
1: Ho i brividi e non è freddo. Kiss kiss.
0: Sono i 5 minuti d'amore, bravo.
2: Grandissimo, quanti ricordi. Grazie Marco e Raff, bellissimi 5 minuti d'amore oggi.
3: Siete il non plus ultra. Fantastici. La ricarica giusta prima di tornare a scuola.
0: Che grazie. Significa lo strutustra?
2: Il non plus ultra, grazie.
0: Io
2: grazie
0: non vado allo stadio.
1: Grandissimi Radio Kiss Kiss, Radio Kiss Kiss nel cuore.
2: Grazie. Silvia da Prato ci fa i complimenti, qualcuno ci fa anche qualche richiesta, non vi preoccupate che noi ogni giovedì cerchiamo di mettere anche il meglio, no, della musica del passato, un po' mixata con quella del presente per farvi emozionare.
0: Voi se vi va ci li potete anche suggerire comunque.
3: Ragazzi,
0: pezzi.
3: Ragazzi, ma quanto siete pazzeschi!
0: Grande!
2: Saluto Maria che ci scrive bellissimo, grazie Marco e Raff.
0: Ricordatevi che i 5 minuti d'amore si fanno solo su Radio Kiss Kiss e si fanno solo in Daddy Kiss dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì.
4: Ragazzi, io ho una domanda da farvi, ma questi mix per caso li scegliete voi? Perché sono una bomba.
0: Allora, devi sapere, c'è una squadra dietro, ci mettiamo Marco, Raff, con Danilo, con Joe e con Joski e poi ci organizziamo insieme, capito? E facciamo questi 5 minuti d'amore. È tutto un lavoro di squadra.
2: Cerchiamo di evocare proprio i ricordi per farvi emozionare e cantare con noi. Quindi appuntamento con i 5 minuti d'amore a giovedì prossimo dalle 14.45 e grazie per tutti i commenti belli, bellissimi che ci state facendo su WhatsApp.
0: Ricordatevi che i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: mixata appunto nei 5 minuti, ma anche questa che diciamo caratterizza gli anni 90, dove soprattutto c'era una grande differenza di lavoro quando si parla di stipendi. Forse questa differenza non
1: c'è,
0: si è mai
1: oggi
0: assottigliata, ovvio, nel tempo, però insomma questa è una critica appunto degli anni 90.
1: E allora 1989, Fine Young Cannibals, il pezzo si chiama Good Thing.

0: Boss Scooping 1989. Iniziamo la seconda ora di The Kiss, però devo leggere anche questo messaggio, Raff, di una nostra ascoltatrice bellissimo che ci ha detto: grazie Marco e Raff, ero triste, mi avete dato un attimo di felicità con i vostri 5 minuti d'amore. Si chiama Sebastiana e noi la salutiamo e ti ringraziamo per questo bel messaggio.
1: Siamo strafelici Sebastiana, questo è anche il nostro obiettivo quando lavoriamo, cerchiamo di rendervi, noi radiofonici e noi di Radio Kiss Kiss, noi conduttori, cerchiamo di rendervi i pomeriggi, le giornate migliori. Buon pomeriggio a Giovanni Gioschi, il professor, operatore, mamma mia com'è lungo, Anna Chiara Mansino in redazione, noi siamo Marco e Raff e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.

0: incredibili, spese folli, spese assurde. Siamo partiti dalla notizia di Drake che ha comprato le mutande di Michael Jackson ad un'asta in Francia per circa
1: $365,000.
0: Che cosa se ne farà di queste mutande? Ci siamo chiesti, ci siamo domandati, perché comunque comprare delle mutande di Michael Jackson poi a una cifra del genere,
2: chissà se le mette. Questo milionario tra un po' si compra anche le mutande di Belen.
0: Ti dirò.
2: Quindi fate presto se siete interessati.
0: Ti dirò, Belen noi l'abbiamo conosciuta molto bene, abbiamo fatto due edizioni con lei, abbiamo partecipato ad Only Fan con Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Belen dal vivo. Cioè,
1: sì. Vabbè, siamo senza nulla da
0: mamma
1: aggiungere,
0: mia.
1: Dai, questo vogliamo
0: oggettivamente
1: quindi, parlando.
0: Ne vale la pena forse comprare. Adesso non so se Belen dia le sue mutandine, i miei cioè,
1: lasciamo perdere, non vorrei entrare nelle mutande intime di Belen.
0: Dovremmo parlare con Samurai J che comunque col piede in bocca, eccetera.
1: La canzone di Sanremo, sì. Invece, a proposito di spese folli, ne abbiamo trovato un'altra all'inizio degli anni 2000, era il 2002, venne venduto un ciuffo di un capello tagliato tempo prima di Elvis dal suo barbiere appunto all'asta per ben $115,000. Ora voi direte incredibile ma vero, sì, un ciuffo di Elvis Presley tagliato ovviamente molti anni prima, conservato per bene per benino, una cifra così incredibile, e vabbè, stiamo parlando ovviamente di gente che farebbe cose assurde per i propri idoli.
0: E quindi parliamo di spese incredibili, spese folli, spese assurde. Qual è stata la spesa folle che la spesa pronto,
1: si è craccato il sistema,
0: la spesa folle che avete fatto?

0: Ciao Radio Kiss Kiss, tutte queste spese folli che sento per magliette, le mutande di quello e dell'altro, non lo farei mai.
1: Neanche io, attenzione, ma neanche noi. Poi stiamo parlando di cifre esorbitanti che non ci appartengono neanche.
2: Vabbè, certo.
1: Però Michael Jackson, ad esempio, che è il mio artista preferito, forse il guanto di Michael Jackson lo comprerei, ma lo andrei a comprare, capito, falso. Cioè la riproduzione del guanto, giusto per.
2: Perché chiaramente poi sono cifre che non ci possiamo permettere. A differenza invece di un paio di occhiali molto costoso che ci ha scritto Francesca, una nostra ascoltatrice, che ha detto: l'ultima spesa folle che ho fatto è stata regalarmi degli occhiali da sole, 250 euro, per poi perderli 48 ore dopo l'acquisto.
1: Allora, ti capisco, l'ho fatto anche io con un paio di occhiali, 400 euro mi sono durati 3 giorni, li ho persi a Sanremo, ho sofferto e da lì ho imparato che gli occhiali massimo 100 euro, massimo proprio, perché 120,
2: certo,
1: se no
2: che poi li perdi, ovvio, perciò non vuoi spendere altri soldi.
1: Sentiamo chi c'è, Joschi, sentiamo qualche nota vocale al 347-490-0042, visto che oggi stiamo parlando di spese folli, spese magari anche inutili che avete fatto, ce lo confidate, visto che siamo partiti da Drake, poi abbiamo parlato pure di Elvis, che il capello di Elvis costava veramente tantissimo.
2: Sì, 116.000 euro, una cosa del genere. E fammi leggere anche un altro messaggio, Enzo da Stoccarda ci ha scritto: ciao Marco e Raff, io ho appena speso 1000 euro per delle mini figure esclusive di Batman, se lo scopre mia moglie mi decapita. Ecco, abbiamo anche quelli che soffrono lo spendere i soldi e quindi non devono farlo sapere magari al proprio
1: partner.
2: Sarebbe
1: bello se chiamassimo la moglie.
2: Immagini.
1: Bello. Signora, salve, signora moglie, suo marito ha comprato 1000 euro di figure di Batman, cosa facciamo? A lei lo mandiamo via di casa.
3: La settimana scorsa ha fatto il pieno alla macchina. Ciao a tutti.
2: Benissimo, facciamo un applauso a questo ascoltatore che si è immedesimato alla grande con l'argomento
1: folle,
2: di oggi.
1: È spesa folle, vale come spesa folle fare il pieno di benzina alla macchina o di diesel.
2: Oggi più diesel, che è incredibile, ma adesso costa più il diesel
1: che
2: la benzina.
1: Io ho comprato la macchina diesel e aumenta il diesel.

0: Andiamo al telefono da Cinzia, che ci vuole raccontare la sua spesa inutile barra folle che ha fatto. Pronto, Cinzia?
1: Ciao.
2: Cinzia, vai, raccontaci pure.
1: Allora, io ho acquistato un divano da cani per il mio cane alla modica cifra di 228 euro.
0: Non avevo mai sentito un acquisto del genere.
2: Scusami, Cinzia, solitamente al cane si compra la cuccia. Ora, che differenza c'è tra divano da cane e la cuccia che tutti conosciamo?
0: Che la cuccia è piccola e il divano è molto più grande.
1: No, in realtà io quando l'ho acquistato, dopo che l'ho pagato, ho anche detto: oddio, ma le misure non le avevo nemmeno guardate. Ho detto: ma io ho un cane di 17 kg, ci
2: complimenti.
1: Starà su?
2: Complimenti. E quindi sì, è un divano abbastanza grande oppure no?
0: Bue.
1: No, ci sta il cane di 17 kg, non di più, non.
0: Scusa,
1: è enorme.
0: Che,
1: però
0: che cane è di 17 kg?
1: È una cocker.
2: Una cocker. Ora, scusami un attimo, come ti è venuto in mente di comprare un divano per il cane?
1: Allora, prima di tutto, per me il divano è l'accessorio per la casa, l'arredamento più utile che c'è, io lo uso, lo amo, quindi volevo che il mio cane avesse altrettanto amore per il divano e quindi sono andata in rete, ho cercato qualcosa che potesse assomigliargli e invece esistono proprio i divani per i cani, quindi a forma di divano, è come un divano vero, però piccolino per il cane ed è a fianco al mio divano adesso.
0: Ma fa anche la cacca sul suo divano?
2: Beh, spero di no.
1: No, spero di no.
2: Scusami, è alla cocker, alla tua cocker piace questo divano? Ha imparato a starci su?
1: Ma tantissimo, infatti la mia paura era quella, ho detto se adesso spendo e non le piace, e invece subito lo adora, non si vuole più alzare, sta lì ore.
2: Quindi all'inizio poteva sembrare una spesa inutile, adesso invece è diventato più che utile.
1: No, è fantastico, è la spesa migliore che ho fatto nella vita.
2: E allora, scusa, applausi a questa nostra spettatrice.
0: È la spesa migliore che hai fatto nella vita, ma tu quanti anni hai?
1: No, io ne ho una quarantina, intorno a una quarantina.
0: Intorno. 40 anni!
3: Il mio!
0: E anche oggi una donna con esperienza ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Cinzia!
1: Ciao!
2: Cinzia da Ascoli Piceno. Ciao, un abbraccio, ciao Cinzia.
1: Ciao.
0: L'estate oramai è alle porte, Marco, e cresce la mia voglia di partire.
2: Io prenoto ora e lo faccio con Costa.
0: Lo faccio anche io con la formula Cambia Gratis. Se scelgo una crociera, devi sapere, nel Mediterraneo, entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
2: Non solo, perché in più ti permette anche di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e soprattutto zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chi schissa te? E quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schissa te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
8: La spesa intelligente.
9: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129€ al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307€. Valore di riscatto 9.735€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
14: Kiss Kiss. Musica più bella.
16: La musica più bella.
14: Suona solo.
16: Suona solo.
14: Su Radio Kiss Kiss.

0: Il vinile più venduto negli Stati Uniti d'America è proprio l'ultimo album di Harry Styles con questa canzone American Girls che suoniamo nella musica più bella alle 3:30 del pomeriggio su Radio Kiss Kiss. A proposito di spese inutili, folli da fare, magari regalare tutta un'intera raccolta di vinili, no? Perché no? Potrebbe essere una spesa folle da fare se ci metti tanti artisti.
1: Nessuno però secondo me può battere Bono degli U2, che nel 2003 lui arrivò in Italia per un concerto di beneficenza, non so se vi ricordate questa notizia. Lui si accorse di aver dimenticato a Londra il suo cappello preferito e invece di comprarne un altro decise di comprare un biglietto in prima classe, $1,500, solo per far viaggiare il cappello adagio tranquillo sul sedile. Quindi immaginate, sì, cioè, anziché entrare in aereo trovate questo cappello,
0: sì, su un sedile, proprio come se fosse un passeggero, perché la sua ansia era che se avesse fatto così un Corriere Express magari sarebbe arrivato un po' stropicciato il cappello, invece no, sul sedile in prima linea se ne sono presi cura sicuramente gli steward e le hostess.
1: Se fossi stato io con quell'aereo avrei detto: mi scusi signorina hostess, c'è un cappello qui. Ma guardi, viaggio è di Borovox, perfetto, me lo fotto io, grazie.
2: Ditemi un po', spendere quasi €300 in fiori e piante, sì, è definita una spesa folle?
0: Allora,
2: ma se voi solo poteste vedere il mio giardino bellissimo,
1: è una cosa, ciao, è una cosa soggettiva. Io non spenderei mai €300 per delle foglie,
0: perché tu non
1: anche
0: hai,
1: perché poi
0: non
1: me le fumo, quindi no, voglio no, dire, mi sembra,
0: anche perché tu non hai il pollice verde, a differenza di questa ascoltatrice che invece vuole fare il suo giardino ricco di fiori.
3: Io come spesa folle ho nel cofano della macchina €1,500 di scarpe ed sono tre paia, le caccerò una alla volta da qua a 3 mesi e le indosserò quando mio marito non mi vedrà.

0: Marco e Rafa, a proposito di Radio Kiss Kiss, sì, non so se lo sapete, ma Radio Kiss Kiss è radio supporter per la Louis Vuitton 38esima America's Cup in Sardegna.
1: In Sardegna, precisamente da Cagliari, abbiamo un nostro inviato per saperne di più di questo straordinario evento che poi porterà anche l'America's Cup qui a Napoli l'anno prossimo.
0: Lo vedo sul 158, Marco.
1: E infatti si chiama Ignazio Jimenez per dirci di più. Ignazio!
2: Per la linea ci siamo trasferiti dalla fan zone del Lazzaretto di Cagliari direttamente nella nuovissima via Roma, dove si trova il Race Village. Race Village è un po' il quartier generale dei velisti, è come se fossero quasi paddock della Formula 1 per i velisti. Ricordiamo che alle ore 18 appunto aprirà ufficialmente tutta questa zona, c'è anche una zona palco, zona ristoro, e alle ore 18:30 dal bastione di Saint-Rémy partirà la parata a piedi appunto degli 8 team che si recheranno proprio qua al Race Village. Ricordiamo anche che da domani vi aspettiamo numerosissimi alla fan zone del Lazzaretto, perché alle ore 15 aspettiamo tutti quanti insieme appassionatamente l'apertura delle regate. Grazie ancora per la linea e kiss kiss a tutti.
1: Ignazio, grazie a te ovviamente per averci dato queste informazioni, quindi per tutti gli amici di Cagliari, appassionati di vela e non solo, anche per passare un pomeriggio diverso, appuntamento oggi alle 18 come diceva il nostro Ignazio, e anche domani per stare insieme e vivere queste emozioni appunto di questa nuova Louis Vuitton America's Cup.
0: Andiamo in pubblicità e poi regaliamo dopo, preparatevi, gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss, kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss, kiss.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Kiss, kiss.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
7: Ah, lo rifacciamo?
6: Kiss, kiss.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Yes, yes.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: So

0: supermercato.
1: Il numero invece è lo sconto massimo dei super saldi.
0: Non ne ho proprio idea. Cioè, il massimo è
1: 50%. Tu non compri coi saldi. Cioè, tu compri e basta.
0: Invece, 60.
1: È uno sconto massimo.
0: Esistono i 60%.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma non ho mai trovati, sempre 50 io.
1: Anche di più. Spoiler. Quindi, se è qualcosa che potete trovare al supermercato e se il numero è lo sconto massimo dei super saldi, qual è la password del giorno?
0: 347 490 0042. Il più veloce vince i gadget di chi scherza.
1: Voglio dare un indizio finale, però.
0: Qual è?
1: Che si possono anche rompere le

0: Ripetiamo gli indizi per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss con la password del giorno. Come abbiamo detto, la parola oggi la potete trovare al supermercato. Come hai detto tu prima, Marco, a volte la parola che abbiamo scelto si può rompere facilmente. Il numero è lo sconto massimo dei super saldi.
1: La password del giorno è carrello 90.
2: Bravo!
3: No, non si rompe. Accesso cioè, negato.
2: Sbagliato!
4: Non si rompe nel senso che... Vabbè, non posso dire troppo, altrimenti si capisce.
5: La password di oggi è cassiere 70.
2: Beh, al cassiere,
0: cassiere si rompe le palle oppure si rompe le braccia.
4: No, glieli rompono, sai, a chiedere sempre 100 informazioni.
0: Che grande lavoro che fanno di sopportazione.
6: Cassa 70.
3: Accesso
0: non
3: legato.
0: Non è cassiere, non è cassa, non è carrello. La password di oggi è qualcosa che si trova dentro il supermercato.
4: In effetti la cassa anche si può rompere, no?
7: Bottiglie 70.
3: Accesso negato.
0: No, è un oggetto che ti dà il cassiere, dai, mettiamola così.
2: Attenzione.
7: Uova 90.
3: Accesso negato.
0: Non sono le uova 90, però sei andato vicino perché le uova si rompono.
4: Sì, però tra l'altro 90, io non ho mai sentito sconti al 90%, quindi eviterei proprio di dire 90.
6: Bottiglia 80.
3: Accesso negato.
0: No, ho sbagliato parola, è sbagliato il numero. La parola di oggi ve la dà il cassiere. Quando comprate, che cosa vi danno?
2: Lampadina 70.
3: Accesso negato.
0: No, ve ne danno una, due, tre, quattro, cinque. Ve ne possono dare veramente tante.
4: E poi sai che io ho scoperto in realtà che a seconda delle zone in cui vai a fare la spesa
0: si paga.
4: A parte si paga, ma non tutti la chiamano nello stesso modo. Cioè qualcuno la chiama... Qualcun altro lo chiama...
0: Io ho sempre chiamato in un modo.
4: Lo so.
0: Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Ciao. Sì, Vincenzo?
8: Ciao, Vincenzo e...
9: Elisa.
4: Ciao, Vincenzo ragazzi. Ed Elisa. Ragazzi, voi che andate a fare la spesa, immagino, a volte insieme, a volte staccati, qual è la password che abbiamo scelto oggi?
9: Busta 70.
2: Giusto!

0: ricordatevi di noi.
1: Grazie, grazie,
0: perché ho detto sia lì che là? Perché intendevo che molti lo chiamano sacchetto. Cioè, scusi, mi dà un sacchetto.
2: L'hanno chiamato busta.
0: Molti invece dicono busta, insomma, si può dire in tutti e due modi.
3: Signori, vi salutiamo, grazie per averci ascoltato e grazie per aver partecipato. Kiss Kiss a voi.

0: la pace fraterna sia con voi sempre e comunque. Quando dico voi non mi riferisco ai fratelli Gallagher.
1: Ma come ti permetti di fare battute su una canzone del genere?
0: Ma no,
1: vai
0: su di loro.

0: Sandman, buon pomeriggio a tutti, sono costernato.
1: Di cosa?
0: Perché ho una voce leggermente più bassa.
1: Ah, vedi? Quindi
0: devo usare una tonalità più bassa perché sono...
1: Quindi non è ladies and gentlemen di quelle proprio...
0: Non è ladies and gentlemen, ma è ladies and gentlemen.
1: Però siete comunque benvenuti, sì. Anche con questo tono di voce, i Corrieri di Kiss Kiss, giovedì 21 maggio. Oh, ma dov'è Pasquale Viola?
0: Dov'è Pasquale Viola?
1: L'hanno rapito gli alieni.
0: Non ce l'ha fatta?
1: C'è Giovanni Imperatori, contenti di averlo qui in regia con noi perché sarà lui a far partire la nostra sigla.

0: Ma meno male che cominciamo con questa musica così energetica. Mi serve proprio un booster.
1: Vero, è vero, ragazzi. Attenzione, oggi perché ti serve un booster? Ricordiamolo, perché il ragazzo stamattina si è svegliato prestino.
0: Mi sono svegliato prestino
1: e andare a fare un appuntamento.
0: E sono sempre più convinto di avere un bonus di parole che poi, una volta sfruttato durante la giornata, poi mi mancano.
1: È vero, chi è?
2: Veri male!

0: è vero, confermo.
1: Ma
0: grazie,
1: che confermi,
0: Pasquale.
1: Inquino di meno di uno scontrino bagnato. No, perché stavamo dicendo che stamattina io e il buon Ciro Limatola. Pasquale. Ma parla con me, cosa parli con
0: no,
1: me?
0: No, perché ho detto grazie, Pasquale.
1: Ah, così?
0: L'ho chiamato Pasquale invece Giovanni.
1: Ma sai che
0: ma
1: per lui...
0: Ma se questi ogni due giorni cambiano, io mamparo un nome, poi deve essere sempre quello.
1: Ma secondo
0: allora,
1: te?
0: Allora,
1: no?
0: Da oggi sai come chiamerò il fonico di turno?
1: C'è.
0: Jack. Jack, perché almeno ce l'ho davanti.
1: Ma
0: Jack,
1: tu pensa, scusate, lui continua ancora a chiamarmi Gigi Garretta, a me non ha mai riconosciuto il nome dei successivi.
0: Ma perché quelli coglioni vanno in coppia.
1: Lucilla, quando era sposato, ancora lo chiamava Fiorella come la maestra dell'asilo. Allora, stamattina io e Ciro abbiamo fatto un'esperienza molto bella, possiamo dirlo?
0: Ma ci siamo mangiati tutto il tempo.
1: E allora lo diciamo dopo, lo raccontiamo
0: sì.
1: dopo, dai.
0: Sì,
1: allora,
0: perché dobbiamo salutare un gruppo di persone.
1: Esatto, esatto, che ci ha accolto veramente con uno spirito incredibile. Tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: senza di te.
1: Ma non dice farfalle, dice farfallè nello
2: stomaco.
1: Farfallè nello stomaco. Cioffi
2: a con proposito Noemi. Di farfallone.
1: Che c'è?
2: No, niente, non c'entra niente con sta cosa. Però dovevamo salutare una serie di persone.
1: Sì, sì, sì. Allora, non solo gli studenti, ma anche i docenti dell'ISIS Europa di Pomigliano d'Arco, che è l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria, che stamattina ci ha accolto per una masterclass, ci ha invitati per parlare di radio.
2: Ragazzi,
1: per parlare...
2: ma una figata incredibile. A parte
1: sì.
2: Una scuola bellissima.
1: Molto bella, sì.
2: Insegnanti simpaticissimi, giovani, bravi.
1: Preparati.
2: Ma poi, cioè, tutte queste attività che fanno. Ragazzi, c'era una radio e una postazione podcast. Ma era più cioè... volevo dire più bella della nostra.
1: No, quello è possibile.
2: Però siamo... ragazzi, attrezzatura di altissimo livello.
1: Beh, comunque migliore rispetto a quella che avevamo noi ai nostri tempi delle
2: Però
1: superiori.
2: Non c'era niente.
1: Appunto.
2: Quando andavo io al liceo c'era sempre una stanza,
1: sì.
2: Un'unica stanza dedicata alla falegnameria, una cosa del genere.
1: Dove la falegnameria?
2: Sì, c'era il laboratorio del legno.
1: Noi avevamo il laboratorio di fotografia che veniva ricavato dallo stanzino del bidello, per cui il bidello doveva sloggiare il mercoledì perché noi ci facevamo un piccolo
2: lavoro. Noi per esempio avevamo un'aula magna bellissima,
1: sì.
2: Ma era in disuso.
1: È vero.
2: C'erano tutte le sedie, gli arredi vecchi.
1: Sì,
2: una cosa veramente brutta.
1: No, però al di là di questi confronti con il passato, perché il passato è passato. No, però facciamo veramente complimenti a questo istituto. Poi tra l'altro anche l'accoglienza che ci hanno riservato è stata incredibile, meravigliosa. Abbiamo trovato tanti nostri giovani ascoltatori.
2: Grazie davvero.
1: Tanti giovani ascoltatori, anche adulti. Siamo molto contenti di questo.
2: Che facciamo?
1: Che facciamo?
2: Settimana prossima ci ritorniamo.
1: No,
2: in un'altra scuola.
1: Bene, guarda,
2: a parlare con gli studenti.
1: Madonna.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
4: Kiss Kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
6: Kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss Kiss.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss Kiss.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: con i The Colors. Siamo già alle 16.23 nei Corrieri di Kiss Kiss in questo pomeriggio di giovedì e non ci siamo ancora dedicati,
1: ecco,
0: a cosa?
1: Alla giornata mondiale. Dai, prego. Mondiale, tutto quello che accade. Ragazzi, oggi giovedì 21 maggio.
0: Attenzione.
1: E quando dico 21 maggio,
0: penso che tu dica 21 maggio.
1: Esattamente, giornata mondiale della legge di Murphy.
0: Ah.
1: In quanti l'hanno sperimentata almeno una volta, la più famosa è quella quando sei magari in tangenziale, sei nel traffico, ma la fila accanto è quella che va veloce.
0: Certo,
1: diciamo.
0: La legge della coda.
1: Cambi la legge della coda.
0: Non si è capito. Quando tu sei in una coda che non si muove, decidi di andare nella coda accanto, sia alle poste che in tangenziale o ovunque ti trovi. L'assioma più famoso è che se qualcosa può andare male, lo farà. Oppure ti potrei dire.
1: Ce n'è un'altra?
0: No,
1: quella della fetta biscottata.
0: Com'è?
1: Con la marmellata.
0: E com'è?
1: Se ti cade. Che non ti cadrà,
0: aspetta,
1: mai dalla parte del biscotto, ma dalla parte della marmellata.
0: La possibilità che cada una fetta imburrata dal lato del burro è diretta o inversamente proporzionale,
1: sapeva,
0: o direttamente proporzionale.
1: Tutto. Io chiedo scusa
0: al costo del tappeto, ma me le ricordo un pochino, dai.
1: Perché e poi c'è questa musica? Che musica era, Giovi?
0: Era Interstellar.
1: Interstellar, fatto da
0: perché c'è Murphy,
1: da
0: certo.
1: Eddie Murphy.
0: Vabbè, ciao proprio. Allora, sbagliamo. Al di là della giornata mondiale, abbiamo di che rassegnarci oggi, signor Ciro Di Matola?
1: Certamente, attenzione. Mi dicono, Ciro, il momento ballo di gruppo è stato divertente. Amico mio, comprati un bel CD e fatti i balli di gruppo da solo.
0: Quest'estate magari in vacanza avrai modo di risperimentarlo. Tornerà il momento balli di gruppo, ma non adesso, perché adesso c'è la musica più bella.

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Io sono del parere, e non voglio fare la buon costume, ma quel fucking fabulous dovremmo bipparlo, perché
2: sono
1: fucking in radio, dai.
2: Che volgarità,
1: che volgarità, dai, Mick. Comunque, Corriere di Miskis, fateci un cenno dalla regia se siamo pronti per la rassegnata stampa.
3: La sera, rassegnata stampa.
4: Ah, hai dimenticato di togliere la teglia. Del pesce.
5: Cosa succede?
4: Mi dimenticavo di la teglia del pesce.
2: Questa è bellissima, stava male perché ha lasciato il pesce lì, stava da morire la ragazza, stava morendo.
1: No, ma guarda che ci sono i conati di vomito che sono contagiosi per molte persone. Se tu fai gli altri lo ripetono. Allora,
2: siamo molto rassegnati per la meravigliosa Sharon Stone, che a quanto pare ha perso le staffe durante un evento. Lei si trovava a Cannes.
1: Sì.
2: Stava facendo un evento sul cinema, sulla bellezza del cinema.
1: Sì, è una serata VIP, insomma,
2: esatto,
1: un galà.
2: A un certo punto dice: ragazzi, però mi dovete fare la cortesia, questi cavolo di telefoni, posateli
5: no,
2: abbracciateli. Lasciate la persona.
1: No, non ha detto cavoli, ha detto quei fottuti telefoni.
2: Fucking, sì, loro usano questa. Per dire, cioè, ma elargiamo un po' di amore anche al prossimo.
1: Allora, se io volessi utilizzare le stesse parole che ha suggerito Sharon Stone, in questo momento mi dovrei fermare, dovrei girarmi verso Ciro e dovrei dire chiaramente: io te lo dico sinceramente, mi dispiace per ciò che ti ha ferito nella vita. Così proprio.
4: Sei veramente cattivo.
1: No, però tu immagina un evento VIP in cui magari le persone si stanno un po' divertendo, bevono champagne, mangiano caviale, a un certo punto fermano tutto, si girano verso quell'accanto. Mi dispiace per ciò che ti ha ferito nella vita. Ma io ti mando a stendere.
2: No, ma tu prima però avevi fatto una
1: riflessione. Che non c'è nessuno più dei ricchi e dei famosi che a un certo punto della
2: loro vita
1: diventa ascetico, spirituale, sonda proprio tutte le pieghe profonde dell'anima. Forse che non c'hanno un cazzo da fare.
2: Guarda, ti

0: scusami, ma dove sei andato? Che io ho bisogno di annunciare con grande clamore la novità su Radio Kiss Kiss.
1: Sono andato un attimo a smontare una cosa.
0: Ah, pensavo fosse quell'aggeggio per l'hockey su ghiaccio.
1: Attenzione, arriva! Pace!
0: Mace con Salmo e anche con la pesce, che bella questa, si intitola Cattive Abitudini.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Kiss Kiss.
6: Fino a 27 km con 1 litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
9: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: Kiss Kiss.
19: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Miles Smith con Naya Loran, Drive Safe.
1: Ma tu non hai idea!
0: Cosa?
1: Noi siamo Radio Supporter!
0: Bravo, e lo diciamo con grande orgoglio. Sì.
1: Sì,
0: siamo molto orgogliosi di dire che siamo Radio Supporter della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per farci raccontare le emozioni in diretta ci colleghiamo col nostro inviato Ignazio Jimenez.
2: Grazie ancora Alfio Ciro per la linea, sono Ignazio sempre da Cagliari, dalla Race Village, qua è tutto pronto per l'America's Cup, il sole è alto e raccontiamo un po' di cose simpatiche che riguardano questo, tutta questa competizione. Dal 1851 nasce la più grande e prestigiosa competizione sportiva. Immaginate che si è partite da dei velieri e si è arrivati fino agli AC-75 più moderni e gli AC-40. Gli AC-40 sono appunto le imbarcazioni che gareggeranno qui per i preliminari qui a Cagliari, e mentre gli AC-75 li troveremo il prossimo anno, il 2027, appunto per l'America's Cup a Napoli, nel Golfo di Napoli. 40 e 75 identificano la lunghezza in piedi delle imbarcazioni. Altre cose importantissime sono state l'evoluzione tecnologica appunto di queste imbarcazioni, che hanno sostituito i ciclisti che alimentavano, davano energia alle vele, con delle batterie. In questo modo è stato ridotto il personale a bordo, e un'altra cosa importante è che è stato obbligato alla presenza di almeno una donna sull'imbarcazione. Un'altra cosa importante e particolarissima è che queste imbarcazioni, planando, possono arrivare da 0 a 100 in appena un secondo. Queste ed altre nozioni, notizie, informazioni nei prossimi servizi. Grazie ancora Alfio Ciro e kiss kiss a tutti.
0: Ehi là, kiss kiss a te, grazie
1: hai
0: Ignazio.
1: Hai capito? Da un accento in un secondo. Poi c'è anche l'obbligo di una
0: Ma poi è meraviglioso sapere tutti questi particolari di uno sport che ci affascina così tanto e di cui tanto poco sappiamo. Bello, siamo molto contenti. Intanto su Radio Kiss Kiss nei Corrieri anche You Are Gorgeous.
3: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

0: Dammi un isto di Kiss, così ti solleverò il mondo. L'anno è il 1986, caro Ciro.
1: Senti, Archimede. Allora, 1986.
0: Sì.
1: Quando aprimmo una latteria.
0: Latte?
1: No.
0: No, come no?
1: No, un negozio di scatole di latte.
0: Latte.
1: Ideali per conservare ago e filo.
0: No, ma tanto è inutile che io mi impegni a capire di cosa si trattava, perché non ci arriverò mai. In quello stesso anno, attenzione, dalla colonna sonora di Top Gun, lo devo dire.
1: Bellissimo.
0: Berlin, Take My Breath Away.

0: Quintessenza del romanticismo è tutta dentro questo pezzo dei Berlin, che erano invece statunitensi, mica tedeschi.
1: Incredibile, a
0: 1986.
2: Ma a proposito di Berlin, l'hai vista la seconda stagione di Berlino?
0: No, che sarebbe poi uno spin-off della Casa di Carta.
2: Ah, no, l'ho visto, bello, è sempre piacevole.
0: Sì, ma poi lui è uno figo, cioè insomma rende tutto figo. È come Remida, quello che fa diventa figo. Allora, signori, purtroppo non si può dire lo stesso di me, Ciro, anche per questo programma che è I Corrieri di Kiss Kiss.
2: Perché
0: giovedì.
2: Che sta a dire? Ma questo parla male del suo programma? Io così mi metto le mani addosso, 10 anni per portarlo a questo livello.
0: Nel senso che noi non abbiamo quell'allure di figaggine che ha l'attore.
2: Ma parla per te.
0: Vabbè, scusa.
2: Devo raccontare un'altra cosa.
0: Un'altra cosa.
2: Oggi mi ha fatto fare una brutta figuraccia.
0: Oddio, che ho fatto?
2: Quando siamo andati a scuola, ci siamo presentati lì, c'erano le nostre foto con la camicia sua di jeans di

0: Ride, che è il titolo invece della canzone di Olivia Rodrigo che avete appena sentito. Sono le 17.05, questa è Radio Kiss Kiss con i Corrieri di Kiss Kiss.
1: E siamo
0: Ciro.
1: Noi.
0: Allora, abbiamo anche da rassegnarci, secondo me, un pochino, perché va un attimo sottolineata la differenza tra automatizzare un compito e poi invece gestire un'attività reale. Perché lo stiamo dicendo?
1: Sì, perché ragazzi, attenzione, a San Francisco hanno dato la possibilità ad un'intelligenza artificiale di essere il capo del negozio.
0: Esatto, hanno dato l'intera gestione di un negozio che si chiama Aeon Market a un'intelligenza artificiale. Questo che cosa vuol dire? Che questa intelligenza artificiale, che non è una persona,
1: no,
0: si chiama lui,
1: aveva il compito di vendere, organizzare i turni, assumere il personale e supervisionare il tutto. Ovviamente però ci sono stati dei problemi.
0: Ci sono stati un sacco di problemi.
1: L'intelligenza artificiale non è stata impeccabile.
0: No.
1: Anzi.
0: Un sacco di errori che sono stati fatti, decisioni bizzarre, errori gestionali, una certa tendenza dell'intelligenza artificiale anche a comportarsi in maniera imprevedibile, per cui si capisce chiaramente che poi va bene tutto, abbiamo fatto questo grande progresso dell'intelligenza artificiale, ma ci sono ancora tanti lavori per cui c'è bisogno di una mente e, lasciatemelo dire, anche di un cuore.
1: Assolutamente
0: umano.
1: Sì.
0: Dai.
1: Però ragazzi, questo ci deve far riflettere.
0: Da mo che ci stiamo
1: riflettendo. No, ci deve far riflettere, perché uno dice vabbè, arriverà chissà fra quanto tempo. No, è dietro l'angolo.
0: E non è solo una questione di perdere dei lavori, perché non è solo quello, è anche l'esperienza che si fa all'interno di quei negozi o anche come dipendenti di quei negozi. È veramente
1: secondo
0: triste.
1: Secondo te quando
0: ci saranno
1: il momento in cui
0: Il prossimo corriere.

0: Voglio aprire un ciringhito su una spiaggia sudamericana.
1: Io te lo auguro.
0: Gaia con Bossa Nostra, 17-14 minuti nei Corrieri di Kiss. Allora Ciro, non so se ricordi, ma ci sono stati anni in cui, c'è stata un'epoca in cui, quando andavi a fare shopping, uscivi di casa e entravi nei negozi,
1: nelle
0: botteghe, nei supermercati. Adesso le cose sono un po' cambiate.
1: Sono un po' cambiate anche perché c'è stato un altro periodo in cui abbiamo cominciato a comprare delle cose online.
0: Certo, l'e-commerce.
1: Però ovviamente la maggior parte delle persone andava sempre nei negozi a comprare i capi, soprattutto
0: esatto.
1: d'abbigliamento.
0: Diciamo che l'e-commerce, quindi l'acquisto online, era un'alternativa al negozio fisico. Adesso le cose stanno un po' cambiando.
1: Purtroppo stanno cambiando perché il fascino di andare in un negozio ad acquistare qualsiasi tipo di prodotto ha sempre un sapore diverso, ti toglie una soddisfazione.
0: E tutto questo ha un booster speciale, cioè ha una spinta speciale questa faccenda dell'e-commerce, grazie a quello che viene definito l'emotional commerce. Cioè tu compri una cosa non più perché realmente ti serve davvero, ma perché
1: sei mosso da un desiderio.
0: Perché
1: di spendere,
0: tu percepisci la tua esperienza in base a come il brand ti pone la situa. Cioè ti faccio un esempio: guardi Instagram e vedi uno storytelling, un reel, tutta una roba coinvolgente che tu dici
1: studiato, perché anche i reel sono fatti in maniera tale che il tuo cervello pensi: io devo avere quel prodotto.
0: Assolutamente sì. Cioè tu guardi un reel e dici: io ho bisogno di quello scopettone per il water a forma di ciliegia e non posso farne a meno. Ma non ne hai
1: ma
0: veramente bisogno.
1: Ma quanto è bello però a forma di ciliegia.
0: Dai, lo trovo di un trash esagerato.
1: Ma è bellissimo. Ce l'ho vicino al comodino.
0: Da qui mi parte tutto un discorso che approfondiamo.

0: Chissà te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss Way.
2: Kiss.
3: Nen.
0: La senti?
3: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Sì. Se c'è stato qualche pigro che non ha mosso un passo durante questo pezzo, c'è un problema, perché ti fa ballare proprio appena la senti.
1: È vero, è vero.
0: Al mio paese, su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro, scusami, visto che parlavamo di... No, io ti faccio continuare, perché sennò dici che tarpo le tue ali artistiche.
1: Erano i bambini che stavano cantando.
0: Ma volevo sapere, visto che parlavamo di e-commerce, di negozi fisici, quando è stata l'ultima volta che tu hai acquistato in un negozio fisico?
1: In un negozio la settimana scorsa.
0: Ah, sempre, anch'io sempre.
1: Sì, dai.
0: C'è qualcosa che non riesci a comprare online?
1: Non riesco a fare...
0: Stai morendo?
1: Non riesco a fare la spesa online.
0: Ah, vedi.
1: Perché ci sono anche molte piattaforme che ti permettono di fare la spesa proprio...
0: Come no, come no.
1: Quotidiana?
0: Sì, sì,
1: niente,
0: sì, sì.
1: Oh,
0: prendi,
1: non riesco.
0: Tessivi, prendi...
1: Ma mi urta, però, mi dà fastidio. E poi comunque sì. Comprare online non mi dà quella soddisfazione. Sì. Cioè, sì, spendi i soldi, metti la carta di credito, ti compri il jeans, ti compri la maglietta e poi dici... Però non è assoddisfacente.
0: Non è la stessa cosa. Sì, a parte l'abbigliamento, io ancora non riesco. Per quanto uno dica sì, vabbè, ma una volta che hai capito qual è il design del brand, come veste, la vestibilità, io ancora non riesco a comprare abbigliamento online, o almeno non troppo. E poi vuoi mettere la soddisfazione di tornare a casa con le buste.
1: Buste. Sì,
0: le
1: sì,
0: buste.
1: Sì.
0: Non sto pacco lasciato davanti casa.
1: È vero, è vero. Perché tu quando è l'ultima volta che hai fatto un acquisto in negozio?
0: Ma penso anch'io qualche giorno fa, di sicuro.
1: Che hai comprato?
0: Ah, però ho comprato una...
1: Sicuramente non una camicia di jeans,
0: no.
1: Perché era la stessa che avevi 3 anni fa.
0: No. Credo di aver comprato un orologio, una roba del genere. Un
1: ma
0: orologio.
1: Scusami, ma quanti orologi compri tu?
0: Tanti, è vero.
1: Sì. Che senso ha?
0: Perché sai come si dice?
1: Come si dice?
0: Vedo mai l'ora.
1: Vedi meno.
0: Dei Corrieri di Kiss Kiss in questo pomeriggio. Senti qua.

0: casa. Così, una vocale, compro una vocale. Colit, Corrieri di Kiss. Allora,
1: io e te sbagliamo.
0: Lo so.
1: Sbagliamo perché dovremmo andare anche noi in quei mercatini.
0: Pensavo a fare radio.
1: No, animale. Dovremmo andare in quei mercatini dove si comprano cose usate, perché si possono fare degli affari incredibili.
0: Tu stai parlando del vintage haunting. No, quella nobile arte per cui riesci a vedere nelle cose vintage delle opportunità.
1: Ragazzi, c'è una signora che ha comprato una vecchia borsetta di più di 30 anni. Ecco. A 1,50 euro, anzi 1,50 euro, no, 1,5 dollari,
0: $1.50
1: non mi veniva la parola, $1,50
0: a $1,50, ok. Il
1: comunque,
0: discorso qual è? Grande
1: vale
0: occasione,
1: un tesoro.
0: Quanto vale?
1: $35,000.
0: Allora stiamo parlando di un pezzo molto molto raro, è una limited edition, una Cartier limited edition. A me sorprende sempre che poi quelli che le vendono queste cose non si rendono conto del valore. Cioè, magari tu la compri perché vai nei mercatini anche con l'occhio esperto, in tanti lo fanno, ma chi te la vende non sa assolutamente
1: ma
0: il
1: perché secondo me quelli che la vendono magari si sono trovati con quella roba, che ne so, sono andati a casa di qualcuno, hanno svuotato una cantina e si sono presi tutto, quindi è tutto che grasso che cola,
0: fanno un unico. Ma io metterei un espertino, capito, darei $100 a un espertino per dire mi valuti un po' più o meno questa a occhio, se c'è qualcosa che
1: tu dici giusto.
0: Ma secondo me sì, un piccolo investimento lo farei.
2: Alle 19 ore, 7 e mezza, 20.
0: Se parente tua.
1: 7 e mezza,
0: 20. Tua. Ai ai ai. Allora, la stavo aspettando questa canzone. Stavo aspettando lei e anche la sua canzone, nella
1: arriva
0: novità.
1: Elisa.
0: Arriva Elisa, la novità che stiamo per farvi sentire. Lo dico, c'è proprio un manuale di utilizzo. Va sentita da

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Kies, Kies.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
3: Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Kies, Kies.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Kiss. Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Bella, bella questa Fever Dream di Alex
1: grande.
0: Warren. Grande Alex Warren, ci mancherebbe. Allora, in questo giovedì pomeriggio, caro Ciro.
1: L'enafluencer.
0: Eh?
1: Enough.
0: Enough.
1: Enough.
0: Influencer, sì, che sarebbe una parola un po' strana che è stata creata per presentare al mondo una figura,
1: ecco,
0: che non è l'influencer che ti invoglia a comprare un prodotto e te lo pubblicizza nella maniera accattivante.
1: Beh,
0: che siamo soliti vedere.
1: È un influencer che ti insegna a smettere di comprare tutto.
0: Ma
1: che
0: sì,
1: attenzione, qui
0: sì,
1: non si tratta che qua, altrimenti le aziende ci ammazzano. Il discorso non è che dire tu compri,
0: sì,
1: e sei felice, devi comprare per forza, oppure il discorso non è non dovete più comprare,
0: no,
1: tutto.
0: Ma ci mancherebbe,
1: no, ma ti insegnano a capire che le cose che hai puoi riutilizzarle, non
0: bello,
1: hai bisogno di altre cose.
0: Assolutamente sì, ma no, perché l'abbiamo appena detto, no, viviamo in un'epoca in cui ci sembra, quella famosa frase, abbiamo bisogno di tutto, cioè, ci serve tutto il superfluo che vediamo e poi magari le cose necessarie. Ci sono persone a cui magari non viene di andare a comprare la carta igienica, però vede il massaggiatore da collo con le manine,
1: dici, devo averlo,
0: devo
1: per
0: averlo
1: forza
0: a tutti i costi.
1: Poi lo usano una volta e non serve più.
0: Esatto, esatto. Quindi questi influencer, cioè influencer, dice basta con questa iperpromozione, lo fanno al contrario. Ti dicono guarda che le cose che già hai ti dovrebbero bastare.
1: Ti dovrebbero bastare.
0: Te basta la carta igienica?
1: Dipende da come sto
0: dalla situazione. Tra poco sarete chiamati in causa voi ascoltatori, perché abbiamo un 347-490-0042 che vi invitiamo già a segnare, perché abbiamo da chiedervi una cosina piccola piccola. Oh my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: brano dell'anno precedente cantato da J.J. Cale, poi ripreso e quindi diventato più famoso grazie a Eric Clapton. Cocaine dal 77, tra poco Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona serata e bentrovati. In apertura il conflitto tra Russia e Ucraina. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra morti e feriti. Lo ha annunciato il presidente Zelensky su X, allegando il video che mostra il momento del raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha affermato poi il leader di Kiev. Intanto presidenti russo e bielorusso, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, stanno monitorando in videocollegamento le prime esercitazioni congiunte delle loro forze nucleari. L'uso di armi atomiche è una misura eccezionale per garantire la sicurezza del paese, ha sottolineato il capo del Cremlino durante l'addestramento. Medio Oriente, secondo quanto riferito dai media di regime, l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative. Il testo inviato dagli Stati Uniti ha colmato alcune lacune, sostengono i media di regime. La posizione di Teheran resta però rigida. Khamenei avrebbe ordinato di non inviare all'estero l'uranio quasi a norma per armi nucleari. La questione della Global Summit Flotilla, la Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla missione, inclusi tutti i cittadini italiani, hanno lasciato Israele, sono decollati dall'aeroporto di Eilat con tre voli charter direzione Istanbul per poi tornare nei propri paesi. Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a nome del governo italiano all'alto rappresentante di politica estera dell'Unione Callas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Meloni si è recata per la terza volta a Niscemi per una visita istituzionale accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo la frana del 25 gennaio che ha colpito la città in provincia di Caltanissetta. La premier ha annunciato che domani in Consiglio dei Ministri verranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Lo sport, ciclismo, il belga Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia in Imperia Novi Ligure di 175 km, il portoghese Eulalio Resta in maglia rosa, domani la 13ª frazione da Alessandria a Verbania in 189 km. Tennis, si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione 2026 del Roland Garros e la cerimonia del sorteggio tenutasi a Parigi nel primo pomeriggio. Yannick Sinner affronterà il primo turno il francese Tambour. Per Cobolli ed Arderi, le altre due teste di serie azzurro, ci sono un qualificato e l'austriaco Hoffner. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen, siamo sempre noi, sempre i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Buon pomeriggio. Ho un motivo di credere che molti di voi abbiano anche finito di lavorare, lo si spera. Se state ancora lavorando e ci state ascoltando, addolciremo questi ultimi 60 minuti.
4: Oh, che bello. A proposito di addolcire, ma non è arrivato il momento, secondo te?
0: Ah, dici?
4: Di uno spuntino?
0: Ma che spuntino? No. Alle macchinette o ti vuoi far arrivare l'alta pasticceria?
4: No, sai che vorrei adesso?
0: Cosa vorresti?
4: Tipo un frullato di frutta.
0: No, però così mi fai venire le voglie sono contagiose, poi le trasmettiamo ai nostri ascoltatori.
4: Anzi,
0: poi non
4: vorrei una pesca, come dici tu, una pesca.
0: Io voglio la musica più bella.

0: Ma dica. Mi vuoi più prete o pornodivo?
1: A chi?
0: A me, dico.
1: Smettila!
0: E sai che lei chiede, Annalisa, in questa canzone estiva, mi vuoi più suora o pornodiva? Chissà sì, se c'è qualcuno che risponderebbe suora.
2: Chi è? Fai proprio ridere, Ciro, mi fai molto ridere. Con la tua faccina, anche le altre. Dimmi come ti chiamano.
0: Cosa ha detto?
1: Con la tua faccina, guarda.
0: Non lo so, a un certo
1: dimmi
0: punto
1: come si chiama.
0: Forse ti ha offeso, ma non lo sapremo mai. Allora,
1: ma
0: intanto
1: troppo belli. Ma mi aspetta di saluto, ti faccio
3: cucina. Ciao, grazie bambino.
0: Tu sei consapevole del fatto che questa voce potrebbe essere quella di un film horror, di un assassino di un film horror?
3: Quale, questa?
0: Sì, esatto.
3: Bravo.
0: No, perché sei convinto di essere un bimbo dolce. Allora,
1: allora attenzione, cos'è che vi dovevamo chiedere?
0: Ah, ce l'ho, perché siccome l'esperienza di shopping la facciamo tutti, vuoi dal vivo, vuoi nei mercatini, vuoi in un e-commerce, vuoi ovunque,
1: c'è un trend che si chiama bidone o affarucche.
0: E ci piace un sacco, ecco. Perché tutti siamo stati vittime di bidoni oppure eroi di affaroni.
1: Esatto, tu ce l'hai un affarone.
0: Io recentemente affarone degli affaroni.
1: Ma che stai dicendo? Che cosa?
0: Allora, io per 10 euro in un mercatino ho comprato, ed era nei miei desideri, nella list, nella mia wish list da tempo. Hai presente i radioloni, quelli anni 80-90?
1: Quello con la doppia musicassetta.
0: Quelli che, esatto, con la doppia musicassetta, con le cassone
1: laterali. Con gli altoparlanti laterali.
0: Gigantesche, molto molto bella.
1: L'hai comprato per 10
0: tenuta
1: euro.
0: Tenuta in una maniera eccelsa, funziona da paura, qualità audio ovviamente, quella delle musicassette, però è stupenda. Ed
1: che
0: è
1: figata.
0: Oltre ad essere una roba che puoi ascoltare, è anche un elemento d'arredo pazzesco.
1: 10 euro.
0: Bellissimo. Te lo giuro, quando mi hanno detto 10 euro ho detto guarda, te ne do 15 se me la dai adesso senza neanche imbustarmela. Allora, invece tu, bidone
1: no,
0: o
1: no, io ho un bidone, sì. Tempo fa comprai mi serviva tipo una scatola.
0: Sì.
1: Una scatola per mettere dei cavi, delle cose, una cosa tecnica che mi serviva per lavoro. Io pensavo fosse grande, ma mi è arrivata una cacatina così piccolina. Dico, che ci devo fare questa cosa?
0: Lo so, no, anche a Josh è successo. Aveva comprato i condom, solo che conoscendoli.
1: Sei veramente vergognosa. E allora, voi al 347-490-0042.
0: Bidone o affarone? Raccontateci questa vostra esperienza, va.

0: grazie a questa canzone di Tame Impala con Annie, io non dirò mai più Dracula alla stessa maniera.
1: Dracula.
0: Spettacular. Allora abbiamo
1: bidone
0: chiesto:
1: bidone o affarone?
0: Gli acquisti che avete fatto, che vi è capitato di fare, magari grande offerta oppure che ne so, grande trovata, ma invece qualcuno è stato bidonato.
1: Esatto, sentiamo.
2: Ciao Alfie e Ciro.
0: Ciao.
2: Io sono Angelo da Bari.
0: Sì.
2: Una volta ho comprato una lampada al mercatino per 20 euro. Il valore di questa, una lampada in marmo di Tobia Scarpa,
0: sì,
2: vale circa 7.000 euro.
1: Mamma mia, ragazzi, che affare!
0: Sì, speriamo.
1: E
0: non...
1: che ci faceva lì quella lampada?
0: Oh, ma nessuno che mi fa un regalo del genere.
1: Ma perché
0: nessuno
1: non te lo vai a cercare?
3: Io 10 anni fa sì, sono stato in Sudafrica e per soli 8 euro sono riuscito a trovare il vinile originale ancora imballato di Thriller di Michael Jackson.
0: Addirittura. Wow, affarone, altro che bidone.
1: 8 euro.
0: Yeah.
4: Vabbè ragazzi, io su internet avevo ordinato quei calzini, non so se ce li avete presenti, quelli con le dita divise. Solo che il problema è che il calzino era della misura giusta, le dita erano tipo la metà delle mie, vi ho dovuti buttare tutti.
0: Ma che minchiata.
1: Che dita hai, scusa?
0: Ma poi che minchiata è? Ma il guanto
1: perché
0: da
1: dovresti
0: piedi?
1: Ma che c'entra Michael Jackson tra l'altro?
0: Perché aveva le dita piccole Michael Jackson.
1: Ma non lo so.
0: Mi viene da pensarlo.
1: Ma perché tu hai mai visto quei calzari con le dita dei piedi di gomma?
0: Ah, come
1: mamma
0: no,
1: mia,
0: come
1: che impressione.
0: Fanno veramente schifo. 347 490 0042. Avete ricevuto un bidone o avete fatto un affarone? Aspettiamo i vostri messaggi vocali.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Kiss, kiss.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
3: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: E che runway, che passerella Lady Gaga con Doechii che si sono fatte in questa canzone. 18 e 24, abbiamo chiesto: bidone o affarone, quegli acquisti che vi capitano di fare che poi si rivelano o l'acquisto della vita oppure la fregatura.
1: Esattamente,
2: anche.
1: Sentiamo.
2: Qualche anno fa ho comprato un volante per un'auto d'epoca a soli 50 euro, valore del volante e oltre 600.
1: Ah, okay. Buono, valore buono. Del volante 600.
0: Oltre 600 per una notte elettrica. Allora Andrea ci dice: ciao Kiss, io il bidone me lo sono fatto da solo su una piattaforma cinese di e-commerce. Ho comprato un robot tagliaerba convinto di pagarlo solo 120 euro, ma non avevo letto che era solo un acconto di un prezzo totale di quasi 2000 euro.
1: Aia!
0: Senza contare i costi di dogana. Quindi alla fine, ce li ha persi.
1: Ragazzi,
0: perché poi non
1: state sempre molto attenti.
3: Io 15 anni fa, al primo appuntamento con mia moglie, dovevamo uscire solamente per, si può dire, trombare. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati. Vai a capire se è stato un bidone o un affarone.
1: Vagliela a dire in faccia,
0: No, ma poi se non lo sai tu, se si è rivelato un affarone o un bidone.
1: Poi dopo ha mandato un altro messaggio, ha detto no, era un affarone.
0: Era un affarone, ne siamo convinti. Affarone, Red Hot Chili Peppers.
1: Confermo.

0: sondaggio Cantab, come funziona Ciro?
1: Niente, vi facciamo ascoltare una canzone che abbiamo prodotto con la nostra intelligenza
0: molto artificiale, tra l'altro.
1: Un messaggio che ci è stato inviato.
0: Sì, ci è stato inviato, non mi ricordo il nome perché non si è firmato, o almeno aveva un nome puntato. Comunque, regali di compleanno, a volte grandi protagonisti delle nostre chattate. Sentite?
1: Non lo leggiamo perché si capisce proprio.
0: E però per capirlo bene, alzate il volume, esatto. E beccatevi e godetevi questo. Vai. Fatto.

0: Quando finiscono le parole, allora uno ci mette ci sta Kungs. E intanto parole e musica per Francesco Gabbani con la novità.
1: La novità Summer Funk.
0: Sarà un'estate molto funk grazie alla sua nuova, appunto, Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Kiss, kiss.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Yes. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss!
6: La musica più bella suona solo

0: Esatto! Allora. È arrivato quel momento in cui passiamo la linea a un amico, a un collega che si trova a Cagliari, perché esatto, noi siamo radio supporter
1: della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, e quindi le emozioni in diretta ce le racconta il nostro inviato Ignazio Jimenez.
2: Grazie ancora Alfio Ciro per la linea, siamo sempre in diretta qui da Cagliari, tra pochissimo inizierà, siamo pronti, siamo carichi per raccogliere gli 8 team che partiranno con la parata dal bastione Saint-Rémy, attraverseranno la città e arriveranno fino al palco centrale del Race Village qua a Fronte Porto, via Roma a Cagliari. Gli 8 team provenienti da 5 nazioni, dal Regno Unito, dall'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda, appunto, quest'ultima detiene il titolo Defender Team, appunto, che nelle precedenti edizioni poteva addirittura dettare le regole della nuova competizione, mentre da quest'anno tutto viene gestito ed è in mano all'American Cup Partnership, che appunto gestisce e coordina le regole della competizione. Un'altra piccola novità è che dalla prossima competizione ci sarà anche una Budget Cup, o meglio un budget limitato, per far sì che possa essere tutto più democratico come in Formula 1. Un'altra cosa importante è che l'Italia, Luna Rossa, la squadra di casa, diciamo, porterà come altri team la seconda squadra, il secondo team degli under 25, per far crescere appunto le nuove leve e portarle fino al Napoli, al 2027, per la Louis Vuitton 38esima edizione dell'America's Cup. Grazie ancora, lì nello studio, e kiss kiss a tutti!
1: Ehi là, grazie a te. Ciao Ignazio, grazie
0: Ignazio
1: mille.
0: Vedi che domani viene pure mio padre col gommone.
1: Comunque, quando parlavi di budget limitato, Ciro ti ha fatto sì con la testa, hai
0: certo,
1: capito perfettamente.
0: Ma pure qua, budget limitato.
1: Attenzione, diciamolo pure a tutti i timonieri dell'America's Cup, come dicono Emma con Ercomi, ragazzi, vacci piano.
3: Scusa se ancora

0: No, caro Ciro, non doveva andare così.
1: Sono
0: non
1: d'accordo con te.
0: Non dovevamo andarcene adesso, dovevamo restare.
1: Ma tanto torniamo domani, mamma mia.
0: E allora se torniamo domani, garantito dalle 16 fino alle 19, i gorrieri di Kiss Kiss.
1: Allora, guarda qua chi mi ha scritto.
0: Chi ti ha scritto?
1: Nessuno.
0: Ma cosa me ne frega? Adesso però c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Intanto, grazie a Joschi Bradori.
2: Ciao Gismondo.
0: Ciao. Sì. Ciao anche a Lucilla, ciao anche a Arduino e Regia TV.

0: tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Un saluto e bentrovati. Nel terzo giorno di esercitazioni militari di Russia e Bielorussia, Kiev attacca il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson, provocando circa un centinaio fra morti e feriti. Lo ha annunciato il presidente Zelensky su X, allegando il video che mostra il momento delle raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha affermato il leader ucraino. Nel frattempo, dopo l'allarme scattato ieri, droni sono stati rilevati anche oggi nei cieli della Lituania. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Teheran sta preparando una risposta alla lettera di intenti di Washington per fermare la guerra e avviare 30 giorni di trattative. La posizione della Repubblica Islamica resta però rigida. Khamenei avrebbe ordinato di non inviare all'estero l'uranio quasi a norma per armi nucleari. La notizia viene però smentita dalla Casa Bianca. La vicenda della Global Summit flottiglia. Israele ha espulso 430 attivisti già arrivati a Istanbul su 3 voli. Gli italiani rientreranno in patria domani, tranne il giornalista Mantovani e il deputato Caro Tenuto, già atterrati in mattinata a Fiumicino. Noi trattati come criminali, hanno riferito. Nel frattempo il vice premier Tajani ha chiesto a nome del governo all'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir. La cronaca: è stata trasferita in Germania dall'ospedale di Modena la turista tedesca 69enne che ha perso le gambe dopo essere rimasta gravemente ferita sabato nel centro storico della città emiliana a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri. Le condizioni della donna sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Sarà depositata entro sabato, tra domani e dopodomani, la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia riguardo alla regolarità dell'operato dei magistrati sulla vicenda della famiglia Del Bosco. La relazione sarà poi esaminata dal guardasigilli Nordio, che ha la facoltà di prendere le sue determinazioni. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita, lo rivela l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali legate alla debolezza della produttività e ai ritardi negli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Anche nel ceto medio il 16,1% delle famiglie dichiara di arrivare a fine mese con difficoltà. Lo sport: tennis, sorteggiato il tabellone della Roland Garros, Jannik Sinner affronterà al primo turno il francese Tambour. Per Cobolli e Darderi e le altre due teste di serie azzurre ci sono un qualificato e l'austriaco Hofner. Nel femminile Paolini se la vedrà contro l'Ucraina Jastremska. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao Cristina, grazie mille redazione, era questo l'ultimo appuntamento per oggi con la nostra redazione. L'informazione torna domani mattina alle 7.

Ciao a tutti da Rita e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Oggi puntata molto ricca, voleremo in California per l'assurdo salvataggio di un naufrago. Vi svelerò il bizzarro segreto di bellezza di Jennifer Lopez. Faremo anche tappa a Roma, dove è stato ritrovato il più antico poema della letteratura inglese. Ovviamente non mancherà il Green Kiss. C'è tantissimo da raccontare lungo il viaggio, quindi non perdiamo un secondo. Dopo aver salutato Max Pennino in regia, pronto

Kiss Kiss. La musica più bella.

J. Michael Bublé, One Republic, I Ain't Worried, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, giovedì 21 maggio. Grazie di cuore ai miei amati colleghi di Radio Kiss Kiss che oggi mi hanno letteralmente inondata di coccole, ma grazie anche a tutti voi per i vostri messaggi e vocali, messaggi di auguri. Non posso negarlo, mi fa proprio un sacco piacere riceverli. Compiere gli anni davanti a questo microfono ogni anno ha un sapore speciale. Oggi pensavo che spesso consideriamo il tempo come un nemico che corre troppo in fretta, no? Troppo veloce. Però oggi devo dire che guardandomi indietro provo solo veramente una grande gratitudine. Con gli anni sicuramente ho perso quel bisogno di rincorrere ogni cosa, di dover piacere per forza a tutti, a tutti i costi, oppure di riempire ogni spazio vuoto. Io ho imparato proprio a fare spazio, e la vera consapevolezza che ho raggiunto, oltre a quella famosa di Giep Gambardella nella grande bellezza di Paolo Sorrentino, e cioè che non posso più perdere tempo a fare ciò che non mi va di fare, ho la consapevolezza che è importante avere valore del tempo speso con chi amiamo, nella qualità delle nostre relazioni, nella libertà di essere noi stessi. Ecco, ieri contavo i giorni, oggi ho imparato a far contare i giorni, e quindi grazie a tutti voi per essere la mia splendida compagnia in questo viaggio ogni giorno fra le 19 e le 21 qui su Radio Kiss Kiss. La musica più bella. Oggi cominciamo con grande allegria Achille Lauro, Perdutamente. Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente su Radio Kiss Kiss. A proposito di tempo che passa e di consapevolezza, stavamo parlando prima di maturità, di accettazione, bla bla bla, belle parole. Poi leggi notizie come quella su Jennifer Lopez e capisci che la consapevolezza è bella, però un miracolo antirughe forse è anche meglio. Allora, Jennifer Lopez ha spifferato il suo segreto di giovinezza. Ha detto che lei tutte le sante mattine beve uno shot di olio d'oliva. Hai capito? Si fa lo shottino di olio d'oliva. Io per il mio compleanno sognavo lo champagne, lo ammetto, mentre J-Lo brinda con l'extravergine spremuto a freddo. Quindi, cari amici, va bene la saggezza interiore, però da oggi mi troverete direttamente nel reparto condimenti del supermercato, altro che creme all'acido ialuronico, ecco.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
5: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente. Kiss, kiss.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Ci immergiamo a 5 metri di profondità nelle acque del Giappone, precisamente al largo dell'isola di Tokunoshima, perché è qui che riposa una gigantesca scultura sottomarina di ben 45 tonnellate. Si chiama Ocean Gaia ed è un'opera straordinaria dell'artista Jason De Kerr Taylor, che raffigura un volto femminile bello, sereno, simbolo della madre terra. Questa statua è speciale perché è fatta con un materiale particolare a pH neutro, presenta decine di cavità, di superfici porose, eccetera, ed è progettata appunto per essere colonizzata dalla natura. Col passare del tempo la statua diventerà una vera e propria barriera corallina artificiale, quindi offrirà rifugio a pesci e coralli in un ecosistema minacciato dal riscaldamento globale. Non si tratta di un esperimento isolato, perché Taylor ha già popolato i fondali di tutto il mondo con le sue sculture, dai Caraibi al Mediterraneo, con centinaia appunto di meraviglie che si sono poi letteralmente trasformate in ecosistemi vibranti di vita.
0: Green Kiss. Green Kiss.

somiglia vagamente a Somebody That I Used to Know di Gautier, ma vagamente però, ed è il nuovo singolo molto suggestivo, forte, di Teddy Swims, Mr. Know It All. L'abbiamo ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Amici di Portami a Casa Kiss Kiss, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera insieme a me anche oggi. Tra poco un new kiss e subito anche Icona Pop.

New Kiss in arrivo, e con la sincerità che mi contraddistingue vi comunico che lo sento e lo ascolto per la prima volta qui insieme a voi questa sera. Si tratta del nuovo singolo di Ermal Meta, quindi un nome, una garanzia. Il titolo però, ve lo dico, mi intriga proprio assai ed è Calma Metafisica.

0: New Case, la nuova di Ermal Meta. E per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Situazione tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente a ridosso dei rilievi e sul basso Tirreno. Domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. Cielo sereno da nord a sud, salvo per innocui addensamenti sui monti. Col passare delle ore situazione invariata, con poche nubi sparse al sud e con cieli pressoché sereni ovunque sul resto del paese. Ventoso al meridione, massime in aumento tra 24 e 30 al nord, tra 20 e 30 al centro, tra 20 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Kiss, kiss.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire,
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Kiss Kiss.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Can't Wait di Bob Sinclair e Kaisa, che è l'esplicito rifacimento in chiave dance della mitica e omonima hit del 1985 dei No Shoes. Inoltre, da un punto di vista strumentale, Sinclair ha fuso quelle storiche linee vocali riprendendo anche il groove del suo stesso classico del 2001, Save Our Soul, per la serie Mi piace vincere facile. Torino, ci siamo, il Kiss Kiss Way, il tour pazzesco di Radio Kiss Kiss parte proprio da qui. Il 30 maggio vi aspetta uno show incredibile con un cast stellare: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Arisa, J-Ax, Clara, Gaia, tantissimi altri che sicuramente sto dimenticando. Non siete riusciti a prendere il biglietto? Poco male, perché il 29 e il 30 maggio potete venire al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello e lì potete vincere l'accesso esclusivo all'area Pit per godervi lo spettacolo proprio sotto il palco. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitatissimi. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Vi aspettiamo a Torino.

0: Shiver, altro grande successo, questa volta datato 2005, Natalie Imbruglia qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Ma voi l'avete viste le ultime immagini che arrivano dall'Everest? Sono virali, ovviamente. Si vede questa lunga coda, una coda record di persone che sale verso la vetta dell'Everest. Centinaia di alpinisti in fila indiana a 8000 metri di quota. Praticamente c'è più traffico sul tetto del mondo che sul grande raccordo anulare all'ora di punta. La domanda ovviamente nasce spontanea: ma che hanno tutti quanti con questo Everest? Cioè, vorrei capirlo. Oramai sembra diventata una sfida salire sull'Everest, più legata all'ego, più legata ai social che al vero amore per la montagna. Scusate, ma mi viene proprio da pensarlo. Cioè, si cerca un po' l'impresa estrema da mostrare, no? Però si dimentica che lassù la natura è molto fragile e merita rispetto. Questo overtourism è veramente deleterio per il fragile equilibrio della montagna. Quindi parliamo di tonnellate di rifiuti, di plastica, di inquinamento abbandonati sui ghiacciai da questi simpatici scalatori, e quindi il suo ecosistema, questo ecosistema unico al mondo, rischia di essere distrutto per sempre dal turismo di massa. Quindi lassù la natura chiede rispetto, sicuramente non chiede followers, ecco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Beh, insomma, solo Giorgia può raggiungere le alte vette con la sua voce magnifica qui con Tiziano Ferro. History Kiss in arrivo, non so se ricordate, l'altro giorno parlavamo dell'ultimo annuncio della Royal Mint, la zecca reale britannica che ha preso alla lettera il brano Money e ha coniato una moneta celebrativa pazzesca per i Pink Floyd, con tanto di prisma colorato impresso sul metallo. Insomma, il rock progressivo diventa ufficialmente patrimonio numismatico di Stato. Però prima di quel prisma c'è stato un altro simbolo che ha cambiato la musica, ma veramente per sempre, un mattone dopo l'altro, album The Wall, e noi ascoltiamo questa, Another Brick in the Wall.

0: Assolutamente d'accordo, capolavoro del 1979, Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Giovedì 21 maggio, ciao passeggeri delle ore 20, benvenuti a bordo, proseguiamo insieme il nostro viaggio verso sera. Uno, grazie a tutti e a tutte voi per gli auguri, il compleanno si fa una volta l'anno e va celebrato, quindi grazie di cuore. Due, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. C'è Max Pennino che vi saluta dalla regia, io sono Rita, sono ultra felice di essere la vostra autista, vabbè tanto lo sapete, e ripartiamo con la musica più bella. Che mi fai vedere con quale pezzo ripartiamo? Ah, Somber, giusto? Potential? Giusto, ok.

0: Prince.
1: Prima Summer Potential, poi Tom Jones, quello di Black Betty, Bambaland del 2003 ed infine Rudimental These Days, perché è la musica più bella che state ascoltando. Dunque Radio Kiss Kiss, che avete scelto per viaggiare verso sera anche oggi, giovedì 21 maggio, arriva una notizia incredibile dalla California. La stavo leggendo mentre ascoltavo la musica insieme a voi. È successo che un naufrago è stato salvato su un'isola deserta che però era completamente in fiamme. Perché era in fiamme? Perché per farsi localizzare dai soccorritori, questo tizio ha sparato un razzo di segnalazione SOS che ha funzionato benissimo perché l'hanno visto. Peccato poi che abbia innescato un incendio gigantesco su tutta l'isola. Un pasticcione questo. Praticamente l'hanno salvato dal naufragio sull'isola deserta, ma per un pelo non finiva grigliato. Della serie Quando la pezza è peggio del buco. È esattamente questo. Però insomma, nonostante tutto mi risulta simpatico costui, perché anche io farei un gran casino così, uguale uguale. Fred De Palma e Anita

Festa gira su Radio Kiss Kiss con Fred De Palma, Anitta, e volevo chiedere veramente scusa di cuore ad Emi Schilla perché me lo sono dimenticato poco fa, cioè non l'ho annunciato nel trio, vabbè, mi perdonerà sicuramente. Pezzo che più estivo di così non si può, quindi veramente anticipa la stagione estiva alla grande, è sicuramente uno dei papabili tormentoni estivi del 2026. L'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Kiss.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

Pretty Colors con Rolling Stones su Radio Kiss Kiss. A proposito dei Rolling Stones e del loro frontman che non smette mai di farci chiacchierare, è notizia di oggi che ieri sera, intorno alla mezzanotte, i carabinieri hanno interrotto un party, una festa blindatissima per la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrbacher, ambientato a Stromboli. Una festa con tutto il cast, no? Compreso Mick Jagger, perché Mick Jagger nel film ha una parte di guardiano del faro. E tra gli ospiti, a cui è stato chiesto un attimo di spegnere le casse, c'era proprio lui, Mick Jagger. L'intervento dei militari è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, perché gli organizzatori stavano violando l'ordinanza sindacale del comune di Lipari, che vieta tassativamente qualsiasi diffusione sonora nella serata del mercoledì. Quindi ragazzi, cioè, è bene che voi lo sappiate, adesso me lo segno pure io, potete essere anche la più grande leggenda della storia del rock, ma se l'ordinanza comunale dice che il mercoledì a Stromboli c'è il silenzio, non c'è Satisfaction che tenga, ok? Quindi Mick Jagger, poi tra l'altro fa il guardiano del faro nel film girato alle Isole Eolie, noi di Radio Kiss Kiss invece abbiamo l'intera famiglia del faro, i Lighthouse Family, con una canzone bellissima datata 1997 e che si intitola Question of Faith.

che arriva dritta dal cuore della Lituania, dove la storica quercia di Laukiai, con i suoi ben 400 anni di età, è stata ufficialmente eletta albero europeo dell'anno 2026. E la cosa straordinaria è che questo gigante della natura per tantissimo tempo è stato quasi dimenticato da tutti, nascosto nel paesaggio rurale, forse è stata quella proprio la sua fortuna, eppure è sopravvissuto a 4 secoli di storia, guerre, cambiamenti climatici ed è uno splendore. Oggi l'Europa intera si inchina alla sua maestosità e questa vittoria ci dice moltissimo sul fatto che la natura ha veramente i suoi tempi biologici, no? Resiste in silenzio e poi prima o poi si riprende la scena che merita. Quindi proteggere questi monumenti viventi significa anche proteggere la nostra stessa memoria.

I like the way you kiss kiss me. Pinguini tattici nucleari, in arrivo nuovo singolo. Riccardo Zanotti ha detto una cosa che devo dire mi intriga parecchio. Ha detto: la nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sia solo ombrelloni, mare e drink in spiaggia. Molto bello. Sentiamo il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento.

0: sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Kiss Kiss. E quando Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha parlato di una storia vestita di mistero e urbex, voleva dire esattamente questo. L'urbex è l'esplorazione di strutture dimenticate, che so, vecchie fabbriche, ville, case abbandonate, pratica alla quale la band si è dedicata, si è appassionata. E quindi con questo brano, Sorry, scusa, lo sento, diciamo, la band ha preso questa passione, l'ha trasformata in musica e quindi ha creato una colonna sonora estiva un po' alternativa, ecco, quindi non troviamo il solito tormentone in questo brano, ma un viaggio affascinante tra spettri, tarocchi, cioè, ho sentito, no? Segreti nascosti tra le macerie, è un po' il loro modo di ricordarci che anche l'estate, volendo, può avere un cuore dark e misterioso.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox?
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Yes, yes.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Yes, yes.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Kiss Kiss. So-

Che bella serata di maggio con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Siamo abituati a vederlo con l'armonica a bocca, con il tamburello a pedale e la sua inseparabile chitarra rock. Sì, sto parlando proprio di lui, di Edoardo Bennato. Però non tutti sanno che il grande Bennato è anche un bravissimo pittore, che sta peraltro per inaugurare una sua mostra personale straordinaria a Roma. Dal 26 maggio la Sala Fontana del Palazzo Esposizioni Roma si riempirà dei suoi quadri e l'ingresso è gratuito. Molto interessante, no? Quadri che raccontano peraltro temi sociali fortissimi. Insomma, per il genio di Bagnoli l'arte non ha confini, sia quando imbraccia la chitarra, sia quando impugna la tavolozza e i pennelli. Edoardo Bennato ha sempre qualcosa di molto interessante da dirci.

Anche Fulminacci qui su Radio Kiski. Se restiamo nel tema, nel mondo dell'arte, gocce di vernice che valgono una fortuna incalcolabile. Il monumentale dipinto Number 78 di Jackson Pollock, dipinto nel 1948, è stato venduto all'asta a New York per ben 181 milioni di dollari. Aiutami a dire 181 milioni di dollari. Comunque è una telona larga oltre 3 metri, anzi lunga oltre 3 metri, e caratterizzata dalla sua famosa tecnica del dripping, no? Gli schizzi di vernice. Proveniva, detto veramente da profana, proveniva da una prestigiosa collezione privata di un magnate dell'editoria, e con questa incredibile cifra l'opera di Pollock è ufficialmente il quarto dipinto più costoso mai battuto nella storia delle aste mondiali, ci credo. Quanti di voi, onesti però me lo dovete dire, quanti di voi hanno guardato un quadro di Pollock pensando vabbè, questo potevo fare pure io con un secchio di vernice e un po' di rabbia repressa, no? Ecco, ci sono cascata anche io, ho provato il dripping in un periodo in cui mi ero appassionata all'arte e pensavo di voler fare l'artista, tela sul pavimento e via di polso lanciando colore con finta disinvoltura. Niente, l'arte astratta è difficile assai.

Destinazione raggiunta! Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Sì, l'arte astratta è molto difficile, sicuramente il dripping è una tecnica molto difficile, ma pulire il salotto, come dicevo al mio amico Max Pennino in regia, lo è ancora di più, è ancora più difficile quando provi a farlo. Ciao, ci sentiamo domani naturalmente, io vi lascio con un pezzo di storia della musica, trattasi di Kingston Town nella versione degli UB40 del 1989 e al nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Classico di Lore Creator degli anni 70, ripreso invece dagli UB40 nel 1989, Kingston Town. Era molto sfilata di moda. Io, tu e Kiss Kiss. Sì, infatti Kingston Town era peraltro la colonna sonora, il teaser, direbbero quelli bravi, di una trasmissione televisiva intitolata Non solo moda, ora in passerella i costumi dell'estate 2026 da uomo, presentati dal negoziante Stefano Piccirillo. Apriamo la nostra comitiva, il nostro contatto diretto con voi. Un bacio a Rita, ancora auguri a lei del suo fantastico compleanno, e saluto Max Pennino in regia. Facciamo mezzanotte insieme, abbiamo un sacco di cose fantastiche da sentire, perché non cominciare subito con Harry Styles? Questa è American Girls.

Un abbraccio a tutti gli italiani che ascoltano con l'app di Radio Kiss Kiss in Olanda, Harry Styles, che è lì ormai quasi stanziale, quasi una residenza, e a uno dei suoi primi concerti di questo 2026 per lui all'interno dello stadio si è fatta naturalmente vedere la sua compagna Zoe Kravitz, con tanto di anello, di promessa di fidanzamento al dito, in bella mostra, devo dire. È stata una delle scene anche più romantiche durante il live più recente di Harry Styles, che è appena partito con un tour mondiale incredibile. Ciao a tutti, buonasera. Prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss del giovedì, con tutti i successi pop, canzoni che arrivano da vari generi musicali e diventati poi dei momenti di inno, di tormentone si parla, anche grazie all'anno 1976, quando ballavamo l'esplosione della disco music di Astle di Van McCoy. C'era Donna Summer che, grazie a Giorgio Moroder, ansimava in modo sensuale la sua Love to Love You Baby. C'erano i primi Bee Gees con Jive Talking, prima del grande successo che sarebbe arrivato pochi mesi dopo con La febbre del sabato sera. Poi c'era un commerciante di dischi che decise di passare all'altra parte, cioè il leader della KC and the Sunshine Band. Sostanzialmente prima vendeva vinili e poi passò a fare il cantante, avendo una conoscenza musicale piuttosto importante, facendo quel tipo di lavoro. E in particolare quell'anno arrivò una hit incredibile, e la famosa quando una vocale fa la differenza, insieme a un ritornello impresso nella storia. KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.

0: Tu pensa che all'epoca non si diceva andiamo in disco o in discoteca, andiamo al dancing o al nightclub. 1976, un anno che gli affezionati di Radio Kiss Kiss conoscono parecchio bene, perché è l'anno di nascita della nostra meravigliosa radio. KC and the Sunshine Band con That's the Way I Like It, è l'esplosione definitiva di quel fenomeno chiamato disco music. Io, tu e Kiss Kiss, 50 anni di musica pop, generi musicali che hanno spaccato e sono diventati, come si direbbe oggi, mainstream anche per la musica italiana. C'è una parentesi molto bella, vi porto nel 1993, quando già avevamo come idoli italiani Vasco Rossi, gli 883, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Raff, che quell'anno vinse l'edizione del Festival Bar con Il Battito Animale, Jovanotti, definitivamente esploso un anno dopo, estate 1992. Ricordi, lo so, e un giorno te la metto, perché l'appuntamento con Io, tu e Kiss Kiss è pieno di sorprese. Poi c'è l'adolescenza di Laura Pausini. Pensate che la solitudine doveva chiamarsi Anna, il personaggio interpretato da Marco, è letto testualmente, prima di essere adattata proprio con la vera storia di Laura Pausini e il suo primo amore. 1993.
1: Marco

Laura Pausini all'epoca prendeva davvero il treno delle 7.30 per andare a scuola a Bologna, come recita il testo. Il suo Marco che si trasferì a causa del lavoro del papà lontano da lei, e quindi il primo vero grande amore consacrato in tutto il mondo, la traduzione in spagnolo per il mercato iberico e dell'America Latina, con la Soledad, insomma, nell'Olimpo della musica italiana crebbe un personaggio quale Laura Pausini. E quando ascoltiamo o Laura Pausini o Giorgia, abbiamo sempre l'immagine di Pippo Baudo, che è stato il loro mentore e sicuramente colui che ha creato queste nuove icone della musica italiana grazie ai Sanremo di tanti anni or sono. Questa è Radio Kiss Kiss, tante emozioni, eh? Prima da ballo con Casey and the Sunshine Band, poi Laura Pausini e poi una canzone nata per i club ma che fondamentalmente è la più amata ancora, non soltanto nei locali di tutto il mondo, ma proprio in radio. Cioè, se fai un giro d'opinione, qual è il pezzo più bello degli ultimi 20 anni da ballare? Bob Sinclar, Stevie Wonder, Ward, All Done, Children of the Sea.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss.
10: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: A 23 anni Olivia Rodrigo e sfoggia sincerità, luminosità, joie de vivre, e tutti l'hanno contestata perché ha messo il baby doll durante un evento musicale in quel di Barcellona, e vogliamo fare tanto i moderni, quelli contemporanei degli anni 20, del 2026, dell'era digitale, stiamo ancora a commentare l'outfit di una cantante, cioè di un personaggio che fa arte. Ricordo a tutti quelli che hanno denigrato il baby doll di questa ragazza molto sincera, carina, tra l'altro di un casto incredibile, tutto a fiorellini sul bianco, che la minigonna, ad esempio, a proposito di mini dress, esiste dal 1968, quindi vergogna! Vergogna! Siamo pronti invece con un pubblico fantastico, solare, aperto, comprensivo e soprattutto sul pezzo, anche a fare questa sera con voi un anno, una canzone. Quindi a partire da questo istante, se volete, 347-490-0042 con il vostro anno di nascita, perché vi faremo ascoltare proprio la canzone con la quale siete nati, cioè quell'anno lì c'era quel tormentone, poi raccontate parte della vostra storia con la condivisione del pubblico di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. Un anno, una canzone, 347-490-0042. È già pronto per il tour, l'ennesimo, e sarà ancora un trionfo, perché lui sta ancora lì sul palco del comandante. Buonasera.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità

0: 5, 9, brown eyes.
1: Sentito la sera di Radio Kiss Kiss, come si sta bene anche con Rain Dance di Dave & Thames. Nella musica più bella, primo caldo oggi, hai sofferto, immagino, non tutti hanno la possibilità durante la settimana di stare lì stesi al sole tipo lettino, ma anche al mare, in montagna e non soltanto in città. E in periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. La parola caldo nelle canzoni, ad esempio in Soldi di Mahmood Coez, la musica non c'è, c'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza e io non dormirò. Ma anche nella storia, ad esempio, addio, c'è fumo e odore caldo qui di dolci e di caffè, dammi solo un minuto, dei Pooh. Si parlava di caldo in Le ragazze del grande Luca Carboni, che peraltro ha scritto un libro fantastico nelle ultime settimane. Ma le ragazze cosa pensano? A Bologna d'estate è caldo e si sta male. Invece vi faccio stare bene con una vecchia filastrocca per innamorati, Birds of Feather Flock Together, e stiamo parlando di Billie Eilish 2024.

sei in macchina in questo momento, magari con il tuo fidanzato, vero Martina, che saluto da Eboli in questo momento. Beh, questa canzone è adattissima per accostare un secondo, metti la freccia destra, grazie, e stampargli un bacio sulle labbra, perché è un inno davvero all'amore. Noi siamo lì con voi, invisibili in macchina, quindi comportatevi bene, amatevi. E saluto anche Fausto, Grazia, che sono nella stessa situazione, prima della cena del giovedì, che si fa un po' più tardi, quasi fine settimana. Elisa torna con il nuovo singolo, Amore è.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Kiss, kiss.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss, kiss.
10: La musica più bella.

Siete già rapiti da questo progetto, due disc jockey produttori, si chiamano The Bosa e questa è Magnetic. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss do un abbraccio a Lorenzo che nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando, ha ritrovato Bob Sinclair insieme ai nostri ascoltatori con World Hold On, è ancora tra le più amate. Ho fatto un reel qualche giorno fa sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, se volete cercatelo, con le canzoni dance più belle degli ultimi 50 anni e devo dire che World Hold On nei commenti risulta sicuramente ancora quella più amata, pubblicata nel lontano 2006. Ci occuperemo questa sera anche di sport e di tennis perché oggi è stato sorteggiato il tabellone principale del più importante torneo del mondo su terra battuta che si tiene a Parigi a partire dalla prossima domenica. Stiamo parlando del mitico Roland Garros. Posso anticiparvi ad esempio che Sinner giocherà al primo turno contro un qualificato, cioè un tennista non fortissimo, francese, e si chiama Clément Tabour. Flavio Cubolli attende la fine delle qualificazioni per aspettare il suo avversario nel primo turno del tabellone principale. Luciano Darderi, testa di serie numero 14, giocherà contro Sebastian Hofner, così come Lorenzo Sonego contro un qualificato, e via via vi daremo poi gli altri aggiornamenti sui primi turni degli italiani. Abbiamo 9 tennisti nel tabellone principale, chiaramente il numero uno del mondo, la nostra eccellenza principale Sinner, ma un movimento davvero pazzesco che sta facendo avere al tennis un'attenzione mai avuta nella storia ed è bellissimo. Ora riascoltiamo i Boyzone dal 1998.

0: come un vero musical, ma anche una vibe, se posso dire, la sera del 21 maggio molto natalizia. E vi ricordo che mancano 218 giorni al Natale 2026. Ma dato questo mood, non so a te che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in comitiva, tra poco facciamo la storia della musica, subito tutti i fastidi possibili e immaginabili sfogati da Dito nella Piaga.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Dai Margherita, dito nella piaga, ti faccio tornare invece al 1977, non eri nata, lo so, però con una frase che esprimeva tanta serenità. I'm easy like a Sunday morning, cioè facile come una domenica mattina. Il senso spiegato dallo stesso Lionel Richie rappresentava la sensazione di sollievo che si prova quando ci si libera dalle pressioni e si torna a essere semplicemente se stessi. Si può essere più sereni anche dopo la fine di una storia, quella raccontata appunto da Lionel Richie e dai suoi Commodores.

Grazie a questa Easy con i suoi Commodores, poi Lionel Richie si lanciò nella carriera solistica, tanto per intenderci divenne l'icona di All Night Long. Siamo nel 1977. E poi nota la differenza: una volta due persone si lasciavano, si faceva addirittura una canzone felice e serena. Oggi due persone si lasciano e nasce subito la questione amore tossico, canzoni disperate, tu mi hai fatto questo, revenge song. Potrebbe essere una lezione di vita, ecco, lasciarsi in pace e in buoni rapporti anche attraverso una dedica, non per mettersi insieme ma per lasciarsi. Pensa all'intelligenza. Stefano Piccirillo ti parla, questo è Io, tu e Kiss Kiss.

Un modo per raccontarvi, per stare insieme a noi come contatto diretto qui all'interno della sera di O2 e Kiss Kiss. Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, a partire da questo istante 347-490-0042, un WhatsApp, la tua data di nascita, e poi da lì costruiamo quella che è la tua emozione, la tua storia, perché mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, per l'appunto, che potresti utilizzare anche nelle serate successive, giornate successive, così quale porta fortuna ufficiale grazie a Radio Kiss Kiss o la canzone del mio anno di nascita. Ieri sera abbiamo fatto due chiacchiere molto piacevoli insieme a Jack, che ha trasmesso un po' a tutti noi, anche non motociclisti o centauri, la passione appunto per la moto, con tanti viaggi raccontati e anche l'emozione della mamma un po' impaurita alle sue spalle quale passeggera, proprio per fare questo viaggio con il suo figlio e il suo bebè. Sempre anche a 50 anni sei sempre il figlioletto, non c'è niente da fare. Ha trasmesso tante emozioni, ma tante storie stiamo ascoltando intorno a quest'ora, un momento da condividere della vostra vita, emozionante, piacevole, qualche volta molto molto nostalgico e anche pieno di sentimento e qualche volta pieno di dolore, però tutta vita, insomma, quella che raccontate in un anno, una canzone. Radio Kiss Kiss.

0: Scusate, siete due star della musica Madonna da sempre, Sabrina Carpenter da qualche anno, ma c'è un errore, perché Sabrina non doveva dire Madonna, cioè con nome di battesimo, Veronica, ecco, ad esempio. Scusa, Sabrina Carpenter, non faccio il precisino, anzi tutt'altro, sono molto chill e leggero, però se devi fare la chiamata del nome all'interno di una canzone, Sabrina, Veronica Ciccone, se proprio volevi far la figa, visto che insomma è un po' più importante di te. Va bene, Sabrina, Madonna, ma soprattutto Nadia al telefono. Ciao Nadia.
1: Ciao Stefano, mamma mia, finalmente parlo con la voce più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Sei molto gentile, sei molto cara. Allora Nadia, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, tu di che anno sei?
1: 74.
0: 74.
1: 13 gennaio 74.
0: Un buon capricorno. Come me. Mamma mia. Lo sai che la parte che sopporto di meno per quanto mi riguarda, perché quando si parla del capricorno, oh, sei preciso, sei serio, poi conosci me e stravolgi ogni tipo. Dice, ma non eri capricorno, ma l'unica cosa che mi riconosco, e penso anche tu da buona capricorno, è la costanza nelle cose, cioè nel senso quando ci mettiamo in testa una cosa, badabam.
1: Infatti, anche se ci metto un po' di tempo, ma comunque lo faccio.
0: Figurati, a chi lo dici? A chi lo dici? Cosa vuoi condividere con gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss della tua bellissima vita?
1: Allora, intanto condivido il mio lavoro, che io lo amo troppo, perché io sono un autista di scuola bus. Ed è una cosa che io amo. Amo i bambini, amo le persone con cui ci lavoro. Poi sono veramente circondata di belle persone, colleghi che veramente voglio un bene dell'anima, soprattutto il mio Bedwin qui a fianco a me.
0: L'hai sposato, immagino.
1: No, noi siamo allergici al matrimonio, no, ecco. No, non siamo sposati.
0: Tac, è la prima, va bene. Però si sente dalla tua voce, è una voce così gioiosa, bellissima, cioè una voce che ha una luce, te lo posso dire.
1: Grazie.
0: Si sente proprio la gioia e il rapporto con i bimbi sono sempre una grande lezione di vita. Cioè loro con una naturalezza incredibile ci mettono un centesimo di secondo a dire cose sulle quali noi ragioniamo in modo molto complicato poi nel corso della maturità.
1: Io soprattutto lavoro proprio con bimbi che disabili, che ti giuro ti danno proprio delle emozioni che sono indescrivibili.
0: E si sente, cioè le hai già descritte con il tono della tua voce. Nadia, è stato un super piacere parlare con te.
1: Lo dici, mamma mia, io non ci posso credere, te lo giuro.
0: E sei nata nel
1: io mi ascolto dalla mattina fino alla sera che mi ritiro a casa,
0: ma
1: giuro.
0: Questa è una notizia bellissima, dillo a tutti che ascolti Radio Kiss Kiss,
1: a tutti, io persino tutti i pulmini li ho sintonizzati tutti su Radio Kiss Kiss, giuro.
0: Bellissimo. Ti metto una canzone del 1974, che è il tuo anno di nascita, e spero ti piaccia, perché è piena di gioia. Arriva dalla Giamaica il re del reggae Bob Marley con No Woman, No Cry. Va bene?
1: Grazie.
0: Tanta felicità. Ciao Nadia.
1: Grazie.
0: Chissà
1: un abbraccio. Ciao Stefano.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Kiss a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Kiss a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
0: Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
2: Kiss Way. Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.

0: acciaio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Volevo, a volte non c'è bisogno di capire, però la domanda era lecita e le curiosità pure, quelle di Madame insieme a Marrakesh nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dica 33 sono gli anni che oggi compie Gali.

possiamo dire di Gali, quanto possiamo ballare, ma anche riflettere rispetto ai suoi testi, le sue canzoni, le sue esternazioni in generale. Nato a Milano da genitori tunisini, ha trascorso la sua infanzia a Baggio, nella periferia milanese, e poi il primo avvicinamento all'hip hop utilizzando lo pseudonimo Fobia, mutato successivamente in Gali Fo, e poi la prima collaborazione con Ernia e la storia poi successiva è decisamente conosciuta. 33 anni che compie Gali oggi, in questa serata ormai del 21 di maggio. Happy birthday to you, spegniamo la candelina insieme a lui. 1, 2, 3, soffio, esprimi un desiderio. Imon, fuck it, I don't want you back.

Trovate la bellezza nelle cose più semplici della vita, un altro tutorial musicale da parte di Alex Warren che parla della bellezza, della semplicità, della purezza di un amore senza gesti eclatanti, quella benedetta normalità che manca non soltanto nei sentimenti e che ricerchiamo disperatamente. Una cosa bella, normale, ma soprattutto felice è che mancano soltanto 8 giorni alla prima grande festa dell'estate firmata a Radio Kiss Kiss in una prima 2 giorni imperdibile. Stiamo parlando del tour Kiss Kiss Way 2026 che farà tappa a Torino con un grande concerto gratuito in programma sabato 30 maggio in Piazza Castello, ma il village di Radio Kiss Kiss aperto da venerdì 29 con un sacco di giochi e opportunità per far parte gratuitamente del concerto ed entrare per vedere Arisa, Clara, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale e molti altri artisti. Ci sono tutte le info aggiornate su kisskiss.it, ma la cosa principale, pratica, diretta e efficace, arrivate in Piazza Castello al Village, perché ci sono spettacoli di compagnia, di musica, di complicità, di gioia, di legame, di amicizia che abbiamo con tutti voi di Radio Kiss Kiss, Piazza Castello, Torino, a partire da venerdì 29 maggio al Village di Radio Kiss Kiss. I Duran Duran 2015, questa è Pressure.

Mai parlare al passato dei Duran Duran, perché fanno sempre cose nuove da una vita e tutti si sorprendono puntualmente. Mai visto, Stefano? Sono tornati Duran Duran anche in questo 2026. È normale, sono forti sempre. Age is just a number. Irama, la nuova Cabana.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Miles Smith insieme a Naya Loren, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Tanti concerti, sta per arrivare il Kiss Kiss Way e chissà che all'interno del nostro live non capiti la proposta di matrimonio durante il concerto dei vari artisti, perché le proposte di matrimonio ai concerti sono tra gli eventi più emozionanti ed iconici, capaci di unire la passione per la musica e un momento indimenticabile. Che so, ultimo a Napoli e Milano ha fatto salire sul palco le coppie per promettersi amore eterno, Giorgia a Siracusa ha dato il 5 al futuro sposo, è capitato ad Arisa a Milano, la cantante ha assistito in prima persona ad una proposta emozionante sul palco sulle note di Meraviglioso Amore Mio. Arisa che sarà una delle protagoniste del Kiss Kiss Way a Torino nella prima tappa del 30 di maggio, in particolare del sabato sera, per non parlare di Alessandra Amoroso, no? E di tante altri protagonisti della musica italiana. Addirittura nella città di San Valentino a Terni, Gigi D'Alessio ha avuto questa cornice d'eccezione per una proposta di matrimonio consumata davanti ai suoi occhi e alla sua stessa voce. 2005, Craig David con All The Way.

Immagina una bella serata in Sardegna. Immagina la città di Cagliari e ascoltare questo pezzo all'interno di un ristorante dove si mangia bene, dove ci sono carissimi amici. Io saluto un gruppo d'ascolto meraviglioso al Ruia di Cagliari. Ciao Federico, ciao Giulia, benvenuti in comitiva, io tu e Kiss Kiss. Ciao Flora. Allora, io farei una cosa con tutti i presenti che al ristorante ci stanno seguendo in questo momento, come in altri posti d'Italia, auto, case, chi più ne ha più ne metta. Beh, io direi di alzarvi tutti in piedi e fare un applauso anche a Paolo, Antonio, a Marco, a Claudio che offrono la cena. No, sto scherzando. Sto scherzando davvero. Ciao Federico, ciao Giulia, ciao Flora, ciao Ruia di Cagliari e saluto la Sardegna che come sempre è uno zoccolo duro degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. La spiaggia del Poetto mi manca tantissimo. Ciao ragazzi, state con noi in comitiva che facciamo mezzanotte insieme.

Insieme ai Madcon, coloro che vennero ripresi dai Maneskin con Begin, qui con la voce di Ray Dalton. Don't Worry About a Thing, dischi che compiono 30 anni in questo 2026, ce ne sono svariati, dai successi Britpop, dagli Oasis ai Verve, ma anche il soul e l'R&B statunitense. In particolare Tony Braxton, che fece una versione lenta e una versione remixata da Frankie Knuckles di una hit diventata globale in ambo le versioni. Unbreak My Heart.

Unbreak My Heart. Il remix di Frankie Knuckles. In quella stagione 1995-1996 c'erano due grandi producers come De Morales e lo stesso Frankie Knuckles che ribaltarono completamente il senso della musica, perché canzoni che partivano lente e poi continuavano nella stessa misura si confondevano nei club grazie ai loro remix. Prendi Space Cowboy, prendi Unbreak My Heart. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Subito c'è Annalisa che è in tema con il metodo di oggi, canzone estiva.

Secondo te quante volte ha ascoltato Michael Jackson Neo con questo finale che lo richiama fortemente in One in a Million? A proposito di Michael, molti usciti dalla sala cinematografica hanno detto vabbè, il film è fantastico, giustamente il re del pop and roll Michael Jackson, omaggiato in Michael dal nipote che ha studiato 6 anni per fare quel film, però 2 ore per descrivere un'intera carriera, decisamente poche. Sì, ci sarà un sequel, ma cosa più importante, ci sarà sulle piattaforme anche una docuserie dedicata a Michael Jackson. Spero che tratti il fenomeno Michael soprattutto dal punto di vista artistico e musicale, perché non basterebbero 4-5 film, insomma, per spiegare ciò che ha combinato Michael Jackson da bambino, dall'età di 5 anni, insieme ai Jackson 5. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Ieri abbiamo commentato l'ultima serata sul fresco, molto più simile a marzo che a maggio inoltrato. Questa sera sto notando i vostri cruscotti che sono fotografati al 347 490 0042, con oltre 20 gradi, un po' da Torino, Roma, Napoli, scendendo giù fino a Palermo. Temperatura, destinazione, aggiungetevi comitiva. Pronti? Via.

Detox dall'alcol, nessuna canzone che nomina alcolici, ma semplicemente un'aranciata, e ci sta, è un fatto quasi inedito negli ultimi anni nella storia della musica pop. Fra quintale, aranciata. Questa è Radio Kiss Kiss, Polignano a mare. Grazie Maria, che bella immagine. 20 gradi, anche il tuo cruscotto inquadrato. Destinazione temperatura, la prima serata veramente calda che possiamo definire estiva in questo 2026. Qui ci vorrebbe la t-shirt del 50 antenario di Radio Kiss Kiss, sì, la maglietta dei 50 anni, anche perché se andate su kisskiss.it c'è il nostro nuovo merch, come molti sanno, con tutte cose che vedete dite la voglio, è mia, già lo so. La cosa bella, pazzesca allo stesso tempo è anche il fatto che ci inviate poi le foto appena vestiti Radio Kiss Kiss, e questo siamo estremamente felici e contenti di raccontarlo ogni sera, quando non solo cliccate per il nostro nuovo merch, ma poi indossate, ci fate vedere come vi stanno tutte le nostre cose bellissime, anche le borse estive che sono appena arrivate. Tutto questo è un modo per ascoltarci, per fidelizzare con noi, per essere ancora più stretti e sostanzialmente ancora più amici. Basta andare su kisskiss.it, sezione shop, e trovate tutto ciò che vi piacerà e indosserete in questa primavera inoltrata, estate 2026, per festeggiare 50 insieme a noi. Ora i King Silence Answered by the night.

0: sotto Prezzi Expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Kiss, kiss.
2: Nen.
1: La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
1: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di €15, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

ma semplicemente grazie Samurai J, che ci porti tanta gioia di vivere ancora con Ossessione. Tormentone, Ossessione, sono in macchina in questo momento, non solo virtualmente ma con Pietro da Crotone, che ha fatto 142.445 chilometri, bene, velocità 46 km orari, bravissimo, e in particolare 22 gradi per quanto riguarda la temperatura segnalata. Tra poco scatta 50 anni di Radio Kiss Kiss con la musica più bella, 5 decadi, 5 canzoni. In particolare ci soffermeremo anche sulle One Hit Wonder, cioè sui dischi one shot, le meteore della musica. Quante volte conosciamo la canzone, ma poi se ti chiedessi chi la canta questa, è come l'emoji che mandi su WhatsApp quando non sai bene una cosa. Intanto, per dire la Macarena, chi la canta? Hai la risposta esatta. WhatsApp e nasce piuttosto che Mambo Number 5, piuttosto che Somebody That I Used To Know, tutti titoli straconosciuti. Tainted Love in due versioni, Gloria Jones e i Soft Cell per spoilerare qualcosa. Video Killed the Radio Star, chi la cantava? The Buggles, bravissimi, però so che ci sono tanti appassionati di musica, tutti quelli che sono Mr. Know-It-All al nostro ascolto, e faremo un viaggio davvero fantastico tra qualche minuto. Il tempo di Justin Timberlake, questa è Mirrors.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Abbraccio anche tutti gli appassionati delle meteore delle quali abbiamo parlato prima, cioè di un disco e poi sparizione totale. C'era Opa Gangnam Style di PSY con i primi flash mob. Vi porto invece subito negli anni 80 e in quell'anno, in quel periodo storico specifico, i muretti e le piazze erano davvero i locali, il super bar fighissimo, il super ristorante o la super discoteca. C'era semplicemente il bisogno di radunarsi lì per molti ragazzi, anche come i celebri paninari nati proprio in quegli anni a Milano. La sera iniziava e a volte finiva semplicemente mettendosi insieme a parlare all'aperto vicino a bar storici, paninoteche o fast food, ma stando semplicemente all'aria aperta anche in pieno inverno. Non a caso nacque un telefilm in Italia chiamato I ragazzi del muretto, e sto parlando degli anni 80. E arrivò lui in una notte a Firenze con la sua chitarra, giocava con i primi strumenti elettronici che avrebbero caratterizzato l'intera decade degli anni Ottanta. Giocava con una drum machine Raffaele Rieffoli, al secolo Raff, e poi con un accordo di chitarra realizzò la prima versione di una canzone che sarebbe diventata storica e intitolata Self Control. Lanciamo la pallina.
0: 1984.

0: Ho bisogno di tanti fazzolettini di carta perché sto piangendo di gioia come tanti boomer all'ascolto, però sentire il primo singolo di successo di Raff, il suo esordio ufficiale, tanto da essere ricantata da Laura Branigan negli Stati Uniti d'America, che portò Self Control in vetta alla classifica più importante da ballare di Billboard, che è la più nota rivista musicale della storia contemporanea. Con Raff, Self Control, poi abbiamo abusato molto negli ultimi 30-40 anni del termine Italo Disco, ma questo è il vero esempio di Italo Disco, nonostante poi gli obiettivi di Raff fossero diversi, nel senso che voleva essere un cantante che oggi verrebbe definito indie, ma realizzò una roba alternativa che divenne invece un successo pop e lo consacrò sin dall'inizio come nostro e vostro beniamino. Vi porto invece subito in 50 negli anni 20, in un passato decisamente recente. Quell'anno anche i drink del dopocena, come a quest'ora, ripercorrevano i classici degli anni 80. Ritornò alla grande il Long Island, ma anche l'intramontabile sempreverde americano. Si mangiava quell'anno, c'era la fissazione per il pollo rispetto alla carne, lo street food virale come i tacos messicani. Per quanto riguarda la musica, una donna fantastica, troppo simpatica, che prendeva spunto dalla musica soul e da personaggi tipo Diana Ross, si ispirava smaccatamente a lei soprattutto nei primi due singoli, Juicy e la seconda molto più 80 che anni 20, stiamo parlando di About Damn Time. La voce fantastica è quella di Lizzo. Lanciamo la pallina. Anno, benvenuti in 50.
1: 2022.

Se tu pensi che nel 1980 venne pubblicata I'm Coming Out di Diana Ross, quasi una replica, e si chiama... ed è firmata da Lizzo. Pronti via, 50 torna tra qualche minuto. Già due emozioni molto forti. Rough Self Control, un passato recente, però sono passati già 4 anni dal 2022, quasi mezza decade. Tempo invece per il disco nuovo firmato da Arisa, si chiama Rugiada.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss, kiss.
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Che dopo cena, 5 canzoni, 5 decadi, il compleanno di Radio Kiss Kiss 1976-2026. C'è Bruno Mars che ogni sera scalpita, vuole entrare in 50, una sera probabilmente ce la farà. Vi porto nel bel mezzo degli anni 90, quando le figure internazionali del cinema esprimevano un giovanissimo Brad Pitt, un film fantastico, Seven, l'hai visto? No, riprendilo. L'esercito delle 12 scimmie o il giovanissimo Johnny Depp. In Italia c'era la più amata dagli italiani come slogan, per eccezione di quel periodo storico, Lorella Cuccarini, è vero. Michel Hutzinger e Eros Ramazzotti si amavano tantissimo, nacque qualche mese dopo Più bella cosa. Siamo invece con una band che realizzò in 20 minuti una hit mondiale. La creatività quando arriva, cioè la sensazione di scrivere, di arrangiare, di suonare qualcosa di indimenticabile, ti scatta subito. La fatidica intuizione che tutti abbiamo anche nelle cose più normali della vita, anche non essendo artisti musicali, anche se il testo della canzone racconta le due persone che si lasciano e lui che si sente come un albero di limoni, come un lemon tree. La band, i Fool's Garden. Lanciamo la pallina roulette, pronta, anno giusto, eh?
0: 1995.

0: Nel 1995 cosa facevi quell'anno? Diploma? Laurea? Primo fidanzamento importante, venivi al mondo, questo è il viaggio di 50, tutte le tue emozioni di vita in 50 anni che festeggia Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 80 quando ci fu la prima chiamata da un dispositivo mobile, a cura tutto questo di Michael Harrison, figlio dell'ex presidente di una nota compagnia telefonica, fu il primo a testare il sistema di chiamata portatile del peso di circa 5 kg, cioè un super telefono portatile, all'epoca i primissimi davvero, che erano esclusivi nel mondo, una dozzina ce n'erano in tutto il pianeta, contattando suo padre a mezzanotte del primo gennaio di quell'anno. Quindi il buon anno fu dato grazie al primo dispositivo portatile che pesava 5 kg, ma anche più avanti i primi portatili, diciamo, più accessibili anche economicamente, pesavano quel che pesavano sostanzialmente. E quello stesso anno una band punk si convertì alla dance per due motivi: perché Pete Burns, il leader dei Dead or Alive, ascoltava in continuazione un pezzo di Luther Vandross, cantante soul fantastico prematuramente scomparso, intitolato I Want Your Love, e I Want Your Love è un po' il ritornello di You Spin Me Round Like a Record. Non solo, la produzione venne affidata a tre disc jockey produttori degli anni 80 che facevano quel suono un po' per tutti, tipo per Rick Astley, Never Gonna Give You Up, tipo per Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, e si misero al servizio dei Dead or Alive. Fantastica You Spin Me Round, e via la pallina con l'anno
1: 1980.

0: Il kimono, capello fluente, il leader dei Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record. Vi faremo girare come dei dischi in vinile anche domani sera nei tanti appuntamenti di O2 e Kiss Kiss, compreso 50, grazie a Max Pennino in regia. Domani appuntamento con me dalle 21 alle 24. E per salutarci una destinazione sicura, una destinazione paradiso, l'anno più bello nella vita artistica di Grignani. Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte, la
1: notte
0: vola. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte, vola. Il programma in cui la musica

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

3, 4. Kiss Kiss. La musica più bella.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.